0: causa di una meningoencefalite da sesta malattia con concomitante stafilococco Alessio Pio Coppolino, il bimbo di 18 mesi deceduto il 22 luglio all'ospedale di Catanzaro in Calabria, emerge dall'autopsia disposta dalla procura di Vibo Valentia, esclusa dunque l'infezione da Clostridium difficilis ipotizzato in un primo momento. Il piccolo frequentava un asilo nido di Tropea. Il meteo, la tregua dal caldo, già i giorni contati. Nelle prossime ore l'anticiclone africano tornerà a rafforzarsi sull'Italia, riportando temperature in aumento soprattutto al centro-sud e sulle isole maggiori. Nel fine settimana le massime potranno raggiungere i 40 gradi con punte anche superiori nelle zone interne di Sicilia e Sardegna. Attese anche notti tropicali con valori oltre i 25 gradi. Il caos nella nazionale italiana di calcio con una serie di colpi di scena tramontata la candidatura di Andrea Pirlo a commissario tecnico, sono arrivate le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo.
1: 16 giorni, tanto è durata l'avventura di Paolo Maldini e Leonardo, dirigenti FIGC. Due settimane all'insegna di una condivisione di idee che, dopo i tentativi per Ancelotti e Guardiola, si è arenata sul nome di Andrea Pirlo, un nome che non convinceva l'opinione pubblica,

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

sai cosa pensavo? Che tutto bello finché non ci conosciamo. Ci innamoriamo con due sguardi da lontano. Mano a mano che poi ci abituiamo non c'è più. Sai cosa pensavo? Che tutto bello finché non ci conosciamo. Questa storia sembra bella da lontano. E mano a mano che poi ci avviciniamo non c'è più.

0: e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la sofferenza.
1: Poi si svegliò

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Eric Crispo. Giorgia Meloni rivendica il decreto contro il caro carburanti approvato dal Consiglio dei Ministri fino al 6 agosto. Sconto di 17 centesimi al litro solo sul gasolio, niente per la benzina. Il taglio, ha spiegato il ministro Giorgetti, è coperto in parte dalle accise mobili di giugno, in parte dalle sanzioni antitrust e in parte dal fondo per interventi strutturali di politica economica. Un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni e la premier, a sorpresa, ha fatto un sopralluogo al cantiere di Chiomonte, teatro degli ultimi scontri tra Notav e forze dell'ordine.
3: Dopo neanche 20 minuti di Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni è comunque soddisfatta. Ammette che il provvedimento che taglierà il costo del gasolio per i prossimi 10 giorni non risolve il problema, ma siamo stati tempestivi e responsabili, dice. A pesare ci sono, sottolinea, le poche risorse disponibili e lo scenario internazionale instabile che il governo continua a monitorare, assicura la Premier, in vista di nuovi provvedimenti che interverranno prima della scadenza di quest'ultimo, il 6 agosto. Il tema è al centro anche dell'incontro di maggioranza che precede il Consiglio dei Ministri e in cui si fa il punto sulle coperture dello sconto. E di energia Giorgia Meloni parla col presidente dell'Algeria Tebboune in un colloquio telefonico che tocca anche il dossier migranti e il piano Mattei. L'Algeria è fra i 9 paesi pilota del progetto. Il governo c'è sulla sicurezza, il messaggio nel sopralluogo a sorpresa di Giorgia Meloni ai cantieri TAV di Chiomonte.
4: Non è la scena di una guerra, questa è violenza organizzata e noi faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia e chiediamo alla magistratura di fare il massimo del lavoro, perché uno Stato normale non può tollerare una cosa del genere.
3: Federica Ionta, GR1.
2: Sono in corso colloqui amichevoli con l'Iran, ci sono buone possibilità, lo ha fatto sapere Donald Trump, che però avverte: voglio dare una nuova chance alla Repubblica Islamica, ma sono pronto ad azioni forti se la diplomazia dovesse fallire. La replica di Teheran su Hormuz: dialogheremo solo con l'Oman. Intanto c'è attesa per l'incontro alla Casa Bianca con il premier israeliano Netanyahu, arrivato poco fa a Washington. Il presidente americano avrà un faccia a faccia anche con il leader ucraino Zelensky, che nelle ultime ore a Londra ha incassato il sostegno del neo premier britannico Burnham. A Parigi fermato un uomo che ha coltellato in strada alcuni passanti vicino a una fermata della metro. 3 donne sono rimaste ferite, una di loro è incinta, 2 sono in gravi condizioni ma non sarebbero in pericolo di vita. Mi ha ordinato Allah di farlo, avrebbe detto, secondo la testimonianza di uno dei cittadini che lo hanno bloccato insieme a un poliziotto fuori servizio. L'aggressore avrebbe problemi psichici, per ora sembra esclusa la matrice terroristica. Torniamo in Italia, un uomo è morto in ospedale dove era ricoverato da alcuni giorni per un'aggressione alla stazione Togliatti a Roma. Aveva difeso un amico da un rapinatore che lo ha colpito con un cacciavite, arrestato l'aggressore.
5: La vittima si chiamava Mohamed Hamdi, 30 anni, cittadino egiziano. Era intervenuto per aiutare un conoscente gambiano finito nel mirino di un uomo, anche lui originario del Ghana, che voleva rapinarlo. Da quel momento è diventato il bersaglio. La violenta aggressione è avvenuta il 18 luglio scorso, in pieno giorno, nel sottopasso della stazione ferroviaria Togliatti di Roma. L'egiziano è stato ripetutamente colpito alla testa con un cacciavite, riportando lesioni gravissime. Una volta a terra, il suo aggressore ha continuato a sferrare calci sul capo, trasportato di urgenza in condizioni critiche in ospedale, è morto domenica scorsa dopo 8 giorni di agonia. L'insicurezza percepita dai residenti che frequentano la zona.
6: Adesso io sono paura, perché mai io non ho visto questo qua, una cosa così.
7: Ogni volta che vengo qua ho un po' paura.
5: Per il delitto era finito già in carcere il cittadino gambiano. Dopo la morte della vittima deve rispondere di omicidio. Eleonora Fioretti, GR1.
2: È morto a causa di una meningoencefalite da sesta malattia con concomitante stafilococco Alessio Pio Coppolino, il bimbo di 18 mesi deceduto il 22 luglio all'ospedale di Catanzaro in Calabria. Emerge dall'autopsia disposta dalla procura di Vibo Valentia, esclusa dunque l'infezione da Clostridium difficilis ipotizzato in un primo momento. Il piccolo frequentava un asilo nido di Tropea. Il meteo, la tregua dal caldo ai giorni contati. Nelle prossime ore l'anticiclone africano tornerà a rafforzarsi sull'Italia, riportando temperature in aumento soprattutto al centro-sud e sulle isole. Nel fine settimana le massime potranno raggiungere i 40 gradi con punte anche superiori nelle zone interne di Sicilia e Sardegna, attese anche notti tropicali.
0: Rai, Radio 1 Sport.

0: RAI, Radio 1 Sport.
1: Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria.

I tuoi sarai milioni di puntini, quadro di Monet, milioni di impressioni, tu fati con me. Se vorrei sono meno di quelli di prima, e gli avrei voluto si mettono in fila, la prospettiva meno campo di quella che avevi, il grande freddo gela i desideri.

un'altra foglia dall'alto e passerà un altro compleanno con più ricordi di quelli che abbiamo, finché non c'è spazio e poi li cancelliamo, finché non sappiamo neanche più chi siamo, pronti a ritornare e poi tutto da capo.

0: attento che si muore.
1: Ore 4.
2: GR1.
3: Buonanotte, Erika Crispo. Arriva il decreto contro il caro carburanti. Fino al 6 agosto sconto di 17 centesimi al litro solo sul gasolio, niente per la benzina. Il taglio, ha spiegato il ministro Giorgetti, è coperto in parte dalle accise mobili di giugno, in parte dalle sanzioni antitrust e in parte dal fondo per interventi strutturali di politica economica. Un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni. E lo sconto sul gasolio è stato rivendicato da Giorgia Meloni, non risolve il problema ma è una risposta tempestiva e responsabile. La premier è stata anche al cantiere di Chiomonte, teatro degli ultimi scontri tra i notav e le forze dell'ordine. Questo non è dissenso ma violenza organizzata, ha ribadito. Il caro carburanti e la sicurezza sono ancora i temi al centro del confronto politico.
4: Il non formale vertice di maggioranza Meloni-Tajani-Salvini prima del Consiglio dei Ministri ha bocciato l'ipotesi di rincari sulle sigarette, ma non ha sciolto il nodo coperture per finanziare lo sconto carburanti. Fratelli d'Italia applaude all'intervento, risposte concrete e insiste sulla sicurezza. Dal governo Meloni tolleranza zero contro chi distrugge e danneggia. Salvini chiede un contributo a banche e società energetiche. Forza Italia rilancia su benzina e pressione fiscale. Antonio Tajani.
5: Ridurre i sacrifici a famiglie e imprese provocato dall'aumento del petrolio e del gas a causa guerra Iran-Stati Uniti. Ma non basta, noi vogliamo ridurre le tasse in Italia. Lo slogan sarà meno tasse, meno tasse, meno tasse.
4: Dalle opposizioni Giuseppe Conte e Elly Schlein ribattono, fanno ridere visto che questo governo ha il record di pressione fiscale e la segretaria PD rimanda al mittente le accuse di connivenza sulle violenze di questi giorni.
6: Sono giorni che chiediamo al governo di intervenire su un'emergenza vera, quella che tutti voi affrontate quando andate a fare benzina, dove a causa dell'inerzia del governo e delle guerre non si riesce più a fare un pieno.
4: Per Italia Viva il governo sui carburanti ha partorito un topolino e da AWS Fratoianni avverte, tassino gli extra profitti dei petrolieri. Vasco Pirri, GR1.
3: Sono in corso colloqui amichevoli con l'Iran, ci sono buone possibilità di un accordo, così Donald Trump, che però avverte sono pronto ad azioni forti se la diplomazia dovesse fallire. La replica di Teheran su Hormuz, dialogheremo solo con l'Oman. Intanto c'è attesa per l'incontro alla Casa Bianca con il premier israeliano Netanyahu, già arrivato a Washington. Il presidente americano avrà un faccia a faccia anche con il leader ucraino Zelensky, che nelle ultime ore a Londra ha incassato il sostegno del neo premier britannico Burnham. A Parigi fermato un uomo sospettato dell'accoltellamento di tre donne, due sono in gravi condizioni, il corrispondente.
7: Quell'uomo è armato, fate attenzione. Sono in molti a dare l'allarme vicino alla fermata della metro di Porte de Clichy quando osservano un uomo vestito di bianco camminare per la strada armato di due coltelli da cucina e poi ferire tre donne nel giro di pochi minuti. Due in maniera grave, ma non in pericolo di vita. Una delle tre è incinta. Con alcune persone abbiamo bloccato l'assalitore, io gli ho fatto uno sgambetto e una volta a terra, immobilizzato anche con l'aiuto di una sedia, ha detto che era stato Allah a dirgli di attaccare delle donne, racconta questo passante. A chiamare i colleghi, un poliziotto fuori servizio, poi lodato dal ministro degli interni Nunes, secondo indiscrezioni l'assalitore avrebbe 31 anni e soffrirebbe di problemi psichici. L'inchiesta è ancora in corso e fino ad ora non sarebbe stata trasmessa alla procura antiterrorismo. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
3: In Italia è morto a causa di una meningoencefalite da sesta malattia con concomitante stafilococco Alessio Pio Coppolino, il bimbo di 18 mesi deceduto all'ospedale di Catanzaro il 22 luglio. Emerge dall'autopsia disposta dalla procura di Vibo Valentia, esclusa dunque l'infezione ipotizzata in un primo momento. Il piccolo frequentava un asilo nido di Tropea. Nuove scoperte scientifiche, gli antenati degli esseri umani erano molto più alti e robusti di quanto ritenuto finora e avevano una struttura sociale complessa, lo dice una ricerca basata sulle impronte fossili lasciate in Kenya.
0: Le impronte fossili offrono istantanee vivide di come parenti estinti dell'uomo potessero vivere e muoversi. Il paleantropologo statunitense Kevin Hatala dell'Università di Pittsburgh, attraverso nuove tecniche di analisi su impronte lasciate da maschi adulti in movimento nel fango morbido di un lago keniano, ha tracciato l'identichetta sorprendente dei Paranthropus boisei.
1: RAI, Radio 1 Sport.

cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto e

0: Ore 5.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Un giorno d'Erica Crispo in Consiglio dei Ministri, il decreto contro il caro carburanti, uno sconto sul gasolio fino al 6 agosto, poi in programma una nuova riunione di governo per nuove misure. Non risolve il problema ma è una risposta tempestiva e responsabile, il commento della Premier Meloni che in mattinata aveva fatto un sopralluogo al cantiere di Chiomonte, teatro degli ultimi scontri tra i NOTAV e le forze dell'ordine. Questo non è dissenso, aveva ribadito, ma violenza organizzata. Ma sentiamo i dettagli delle misure approvate dal governo.
4: Fino al prossimo 6 agosto il diesel costerà 17 centesimi in meno tra IVA e accise. Il costo dell'intervento è di circa 125 milioni, ha spiegato il ministro dell'economia Giorgetti. Per finanziarlo è stato valutato e poi escluso l'aumento delle accise sui tabacchi. Il ministro ha spiegato quali sono le coperture.
5: In parte sono le accise mobili, ma che si riferiscono semplicemente al mese pregresso, perché noi attendiamo l'inizio di agosto per utilizzare quelle maturate nel mese di luglio. In parte le sanzioni antitrust e in parte il fondo per gli interventi strutturali di politica economica.
4: Il Consiglio dei Ministri ha anche confermato lo stanziamento di un'ulteriore tranche del prestito per garantire la continuità operativa dell'ex Ilva da 100 milioni in attesa del perfezionamento della cessione dell'area a freddo. Riguardo alla chiusura dell'area a caldo stabilita da una sentenza della Corte d'Appello di Milano, Giorgetti ha detto che questo stravolge tutto in una fase di cessione abbastanza avanzata. Giuseppe Di Marco, GR1.
3: E sull'ex Ilva, il gruppo indiano Jindal ha confermato l'interesse ad acquisire gli impianti dall'area a caldo a quella a freddo. Il piano prevede anche la realizzazione di un nuovo forno a basse emissioni. L'operazione resta però legata alla definizione degli accordi. A Washington c'è attesa per gli incontri di Trump alla Casa Bianca con il premier israeliano Netanyahu, già arrivato, e con il leader ucraino Zelensky, che nelle ultime ore a Londra ha incassato il sostegno del neo premier britannico Burnham. Sul fronte iraniano, dopo tre giorni di stop e raid incrociati, il presidente americano torna a concedere spazio alla diplomazia, ma avverte: siamo pronti ad azioni forti. La replica di Teheran: non abbiamo chiesto di riprendere i negoziati su Hormuz, dialogheremo solo con l'Oman, l'inviato a New York.
6: Negoziati molto amichevoli, così Donald Trump definisce i colloqui in corso con la Repubblica Islamica. Da un lato ribadisce la volontà di dare spazio alla diplomazia, dall'altro si dice pronto a riprendere l'offensiva se non ci saranno risultati. Il presidente parla da Milford in Michigan a una platea che chiede ricette per spingere la manifattura americana, ma la guerra contro i Pasdaran è un tema inaggirabile. Non li puoi comprare, devi batterli, e noi lo stiamo facendo, assicura Trump. Poco prima, a bordo dell'Air Force One, aveva smentito problemi di carenza di munizioni che sarebbero all'origine della scelta di sospendere i raid. A Washington, a margine dei funerali del senatore Lindsey Graham, il presidente incontrerà il premier israeliano Netanyahu, un faccia a faccia più volte rinviato sullo sfondo delle divergenze sulla strategia nei confronti dell'Iran. Israele non sopravviverebbe senza gli Stati Uniti, afferma Trump, sostenendo che l'America si sia comportata in modo molto generoso. Chiedete a Bibi, suggerisce ai giornalisti. Da New York, Enrico Bona per il GR1.
3: Nella notte diversi droni ucraini hanno colpito un impianto per la lavorazione dell'acciaio nella regione di Mosca. Un palazzo è stato danneggiato a Chekhov, non lontano dalla capitale russa, mentre un blackout è stato segnalato nella Crimea occupata. A Parigi è fermato un uomo che ha coltellato in strada alcuni passanti vicino a una fermata della metro. Tre donne sono rimaste ferite, una di loro è incinta, due sono in gravi condizioni ma non sarebbero in pericolo di vita. Mi ha ordinato Allah di farlo, avrebbe detto, secondo la testimonianza di uno dei cittadini che lo hanno bloccato insieme a un poliziotto fuori servizio. L'aggressore avrebbe problemi psichici, per ora sembra esclusa la matrice terroristica. Torniamo in Italia. È morto a causa di una meningoencefalite da sesta malattia con concomitante stafilococco Alessio Pio Coppolino, il bimbo di 18 mesi deceduto il 22 luglio all'ospedale di Catanzaro in Calabria. Emerge dall'autopsia disposta dalla procura di Vibo Valentia. Esclusa dunque l'infezione ipotizzata in un primo momento, il piccolo frequentava un asilo nido di Tropea. Meteo, la tregua dal caldo ha già i giorni contati nelle prossime ore.
0: RAI, Radio 1 Sport.

0: Ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo. Giorgia Meloni rivendica il decreto contro il caro carburante approvato dal Consiglio dei Ministri. Fino al 6 agosto sconto di 17 centesimi al litro solo sul gasolio, niente per la benzina. Il taglio, ha spiegato il ministro Giorgetti, è coperto in parte dalle accise mobili di giugno, in parte dalle sanzioni antitrust e in parte dal fondo per interventi strutturali di politica economica. Un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni. E la premier, a sorpresa, ieri ha fatto un sopralluogo al cantiere di Chiomonte, teatro degli ultimi scontri tra Notav e forze dell'ordine.
3: Dopo neanche 20 minuti di Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni è comunque soddisfatta. Ammette che il provvedimento che taglierà il costo del gasolio per i prossimi 10 giorni non risolve il problema, ma siamo stati tempestivi e responsabili, dice. A pesare ci sono, sottolinea, le poche risorse disponibili e lo scenario internazionale instabile che il governo continua a monitorare, assicura la premier, in vista di nuovi provvedimenti che interverranno prima della scadenza di quest'ultimo, il 6 agosto. Il tema è al centro anche dell'incontro di maggioranza che precede il Consiglio dei Ministri e in cui si fa il punto sulle coperture dello sconto. E di energia Giorgia Meloni parla col presidente dell'Algeria Tebboune in un colloquio telefonico che tocca anche il dossier migranti e il piano Mattei. L'Algeria è fra i 9 paesi pilota del progetto. Il governo c'è sulla sicurezza. Il messaggio nel sopralluogo a sorpresa di Giorgia Meloni ai cantieri TAV di Chiomonte.
4: Non è la scena di una guerra, questa è violenza organizzata e noi faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia e chiediamo alla magistratura di fare il massimo del lavoro, perché uno Stato normale non può tollerare una cosa del genere.
3: Federica Ionta, GR1.
2: Sono in corso colloqui amichevoli con l'Iran. Ci sono buone possibilità di un accordo, lo ha fatto sapere Donald Trump, che però avverte: sono pronto ad azioni forti se la diplomazia dovesse fallire. La replica di Teheran: su Hormuz dialogheremo solo con l'Oman. Intanto c'è attesa per l'incontro alla Casa Bianca con il premier israeliano Netanyahu, arrivato a Washington nella notte. Il presidente americano avrà un faccia a faccia anche con il leader ucraino Zelensky, che nelle scorse ore a Londra ha incassato il sostegno del neo premier britannico Burnham. Nella notte diversi droni ucraini hanno colpito un impianto per la lavorazione dell'acciaio nella regione di Mosca. Un palazzo è stato danneggiato a Chekhov, non lontano dalla capitale russa, mentre un blackout è stato segnalato nella Crimea occupata. Torniamo in Italia. Un uomo è morto in ospedale dove era ricoverato da alcuni giorni per un'aggressione alla stazione Togliatti a Roma. Aveva difeso un amico da un rapinatore che lo ha colpito con un cacciavite.
5: La vittima si chiamava Mohamed Hamdi, 30 anni, cittadino egiziano. Era intervenuto per aiutare un conoscente gambiano finito nel mirino di un uomo, anche lui originario del Ghana, che voleva rapinarlo. Da quel momento è diventato il bersaglio. La violenta aggressione è avvenuta il 18 luglio scorso, in pieno giorno, nel sottopasso della stazione ferroviaria Togliatti di Roma. L'egiziano è stato ripetutamente colpito alla testa con un cacciavite, riportando lesioni gravissime. Una volta a terra, il suo aggressore ha continuato a sferrare calci sul capo. Trasportato di urgenza in condizioni critiche in ospedale, è morto domenica scorsa dopo 8 giorni di agonia. L'insicurezza percepita dai residenti che frequentano la zona.
6: Adesso io sono paura, perché mai io non ho visto questo qua, una cosa così.
7: Ogni volta che vengo qua ho un po' paura.
5: Per il delitto era finito già in carcere il cittadino gambiano. Dopo la morte della vittima deve rispondere di omicidio. Eleonora Fioretti, GR1.
2: È morto a causa di una meningoencefalite da sesta malattia con concomitante stafilococco Alessio Pio Coppolino. Il bimbo di 18 mesi deceduto il 22 luglio all'ospedale di Catanzaro in Calabria emerge dall'autopsia disposta dalla procura di Vibo Valentia. Esclusa dunque l'infezione ipotizzata in un primo momento, il piccolo frequentava un asilo nido di Tropea. Meteo: la tregua dal caldo ha già i giorni contati. Nelle prossime ore l'anticiclone africano farà aumentare le temperature soprattutto al centro-sud e sulle isole maggiori. Nel fine settimana le massime potranno raggiungere i 40 gradi con punte anche superiori nelle zone interne di Sicilia e Sardegna. Attese notti tropicali con valori oltre i 25 gradi. E caos sul nuovo CT della Nazionale di Calcio dopo la mancata nomina di Andrea Pirlo, legata alle polemiche nate dai suoi rapporti con l'agenzia di scommesse russa Fombet, lasciano Paolo Maldini e Leonardo. Erano stati chiamati 2 settimane fa dal presidente della FIGC Malagò per rifondare il calcio italiano e volevano fortemente Pirlo sulla panchina dell'Italia. Per sostituire Maldini come direttore tecnico, tra i nomi più accreditati c'è quello di Chiellini, oggi il Consiglio federale. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. RAI, Radio 1 Sport.

0: al cielo una fontana.
1: Sarebbe da venirti a prendere e portarti a ballare.
0: Se non lo avessimo già fatto, o se non avessimo da fare.
1: Ci vuole orecchie e pazienza per questa piccola voce, muscoli e competenza.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco. La nazionale è sempre più nel caos. Dopo il tramonto della candidatura di Pirlo come CT sono arrivate le dimissioni di Maldini e Leonardo. Oggi il Consiglio federale. Facciamo il punto qui in studio. Jacopo Barlotti.
3: Sì, buongiorno. Dunque è stata un'altra giornata di caos ieri per la nazionale italiana, ancora senza un commissario tecnico, dicevi, tramontata per i suoi rapporti con la Russia. La candidatura di Andrea Pirlo, che sui social si è detto amareggiato. Ieri sera sono arrivate le dimissioni di Paolo Maldini, direttore tecnico, e Leonardo, suo collaboratore, dopo soli 16 giorni dall'insediamento. Pirlo era stato infatti fortemente voluto proprio da Maldini per rilanciare gli azzurri con un progetto giovane e a lungo termine. Il ministro Abodi ha parlato di figuraccia, era spuntato anche il nome di Thiago Motta, mentre Malagò ha incontrato le componenti federali e ha promesso novità a breve. Oggi a Roma, lo dicevi, ci sarà il Consiglio federale, ma senza Maldini e Leonardo a questo punto i favoriti per la panchina della nazionale tornano Roberto Mancini e Antonio Conte. In giornata forse ne sapremo di più.
2: Il decreto contro il caro carburanti varato dal Consiglio dei Ministri, sconto di 17 centesimi solo per il diesel e fino al 6 agosto. Il 4 un nuovo Consiglio dei Ministri farà il punto sulla situazione. Il taglio, ha spiegato il ministro Giorgetti, è coperto in parte dalle accise mobili di giugno, in parte dalle sanzioni antitrust, in parte dal fondo per interventi strutturali di politica economica, un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni. Non risolve il problema il commento di Giorgia Meloni, ma una risposta tempestiva e responsabile. Meloni, che ieri è stata in Val di Susa dopo gli scontri di sabato ai cantieri dell'alta velocità, accompagnata dal ministro Piantedosi e dal capo della polizia Pisani, ha visitato le strutture devastate. Sentiamola.
4: Non è la scena di una guerra, questa è violenza organizzata, premeditata, e come tale deve essere trattata, e noi faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia, e chiediamo anche alla magistratura di fare il massimo del lavoro, perché uno Stato normale non può tollerare una cosa del genere. Faremo tutto quello che possiamo per assicurare i responsabili di questo schifo alla giustizia.
2: E intanto Fratelli d'Italia insiste sulla sicurezza. Dal governo tolleranza zero contro chi distrugge e danneggia. Tajani rilancia sulla riduzione della pressione fiscale. Fanno ridere e ribattono dalle opposizioni Conte Schlein, visto che questo governo ha il record di pressione fiscale. La segretaria PD rimanda poi al mittente le accuse di connivenza sulle violenze di questi giorni. E dicevamo appunto della Val di Susa, degli scontri di sabato tra manifestanti e forze dell'ordine. L'inchiesta va avanti con fermi e denunce.
5: Si procede per devastazione, si ipotizza l'aggravante del terrorismo, ma i presunti responsabili potrebbero essere contestati anche altri reati. Le indagini della Procura di Torino sui fatti di sabato in Val di Susa hanno portato ai primi 4 fermi. Sono antagonisti, arrivano dall'estero, farebbero parte del cosiddetto blocco nero, quello accusato di aver assaltato i cantieri della TAV dopo essersi sganciato dal resto del gruppo. Ma investigatori e inquirenti stanno anche visionando i filmati di telecamere e droni e incrociando i dati con quelli raccolti con le oltre 1000 identificazioni degli ultimi giorni, comprese quelle delle persone che erano ancora nel campeggio di Venaus in cui avevano trascorso l'intero weekend. L'ipotesi è che alcuni dei protagonisti degli scontri si siano nascosti lì per sfuggire alle forze dell'ordine, mischiandosi agli altri manifestanti. Il movimento Notav non ci sta. Entrare nel cantiere è stata una scelta condivisa da tutti, ha spiegato lo storico attivista Guido Fissore in conferenza stampa. E poi siamo tutti Black Bloc. Maurizio Licordari, GR1.
2: In Medio Oriente resta sospesa l'offensiva militare americana contro i pasdaran iraniani anni nel Golfo Persico. Intanto il leader israeliano Netanyahu è già atterrato a Washington e nel pomeriggio italiano è previsto l'incontro con Trump. C'è attesa per il colloquio dopo che negli ultimi tempi tra i due leader sono aumentate le divergenze, in particolare sull'Iran. Il presidente americano è tornato a parlare di diplomazia, ma ha avvertito che gli Stati Uniti restano pronti ad azioni forti. Il nodo centrale resta la gestione dello stretto di Hormuz. Teheran ha ribadito di non aver chiesto la ripresa dei negoziati. Su Hormuz dialogheremo solo con l'Oman, così il regime iraniano. E Trump riceverà alla Casa Bianca anche Zelensky, che ieri ha incassato il pieno sostegno del nuovo premier britannico Burnham. Sul campo continua intanto il conflitto. Nella notte diversi droni di Kiev hanno colpito un impianto per la lavorazione dell'acciaio nella regione di Mosca. Un palazzo è stato danneggiato a Chekhov, non lontano dalla capitale russa, mentre un blackout è stato segnalato nella Crimea occupata. Il grande caldo, la tregua ai giorni contati. Nelle prossime ore l'anticiclone africano farà nuovamente aumentare le temperature, soprattutto soprattutto al centro sud e sulle isole. Nel fine settimana le massime potranno raggiungere i 40 gradi, attese notti tropicali con vagolore oltre i 25 gradi. La musica, un nuovo traguardo per Dito nella Piaga.
0: La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio.
2: Il suo che fastidio, dopo aver conquistato il terzo posto all'ultima edizione del Festival di Sanremo, ottiene il disco di platino. In tour per tutta l'estate, l'artista romana guarda già all'autunno con due appuntamenti speciali nei club. Il 27 novembre all'Atlantico di Roma, già sold out, il 30 novembre al Fabric di Milano.

tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

0: ore 7.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Caro carburanti, dal Consiglio dei Ministri via libera al decreto, fino al 6 agosto sconto di 17 centesimi solo per il diesel. Tra una settimana si rivaluterà la situazione. Giorgia Meloni, risposta tempestiva e responsabile. La Premier in visita al cantiere in Val di Susa, devastato dai Notav. I magistrati facciano il massimo, le opposizioni, il governo intervenga sulle vere emergenze. Trump all'Iran, nuova chance, ma siamo pronti ad azioni forti. Ancora aperta la questione Hormuz. Teheran, non abbiamo chiesto la ripresa dei negoziati, parleremo solo con i mediatori dell'Oman. Nazionale ancora nel caos, sfumato Pirlo, si dimettono Paolo Maldini e Leonardo. Oggi il Consiglio federale per il ruolo di commissario tecnico, tornano favoriti Mancini e Conte. Buongiorno da Luana Cremasco. Occhi puntati dunque sul Consiglio federale FIGC di oggi alla ricerca di una soluzione al caos nazionale dopo il tramonto della candidatura di Pirlo come CT e le dimissioni di Maldini e Leonardo. Facciamo subito il punto qui in studio. Jacopo Barlotti.
4: Sì, buongiorno. Proprio così, tutto da rifare dunque in Casa Azzurra. Nazionale ancora senza un commissario tecnico e da ieri sera anche senza Paolo Maldini, direttore tecnico, e Leonardo, suo collaboratore, che si sono dimessi dopo appena 16 giorni dall'insediamento. Non c'erano più fiducia e condivisione con il presidente federale Giovanni Malagò. In particolare Maldini aveva fortemente voluto Pirlo come CT, candidatura saltata dopo le polemiche anche politiche per i suoi rapporti con la Russia. Il ministro Abodi in tutto questo ha parlato di figuraccia, ascoltiamolo.
5: È una situazione che avremmo voluto differente, con una tempestività e anche con una comunione di intenti che non si è manifestata. Adesso c'è da recuperare una brutta figura.
4: Adesso, lo dicevi, per il ruolo di commissario tecnico i favoriti tornano Roberto Mancini, che vorrebbe Malagò, e Antonio Conte, preferito dalla Serie A. Non sono escluse comunque sorprese. Oggi, dopo il Consiglio federale, forse sapremo qualcosa di più.
3: E veniamo allora al caro carburanti, al Consiglio dei Ministri, che si è riunito ieri proprio per varare misure di contenimento dei prezzi. Per il momento il governo è intervenuto con uno sconto sul gasolio.
6: Il taglio di IVA e accise è già in vigore. Fino al 6 agosto il diesel costerà 17 centesimi in meno al litro. Il 4 agosto un nuovo Consiglio dei Ministri farà il punto della situazione. Il costo dell'intervento è di circa 125 milioni di euro, ha spiegato il ministro dell'Economia Giorgetti. Per finanziarlo è stato valutato e poi escluso l'aumento delle accise sui tabacchi. Il ministro ha spiegato quali sono le coperture.
7: In parte sono le accise mobili, ma che si riferiscono semplicemente al mese pregresso, perché noi attendiamo l'inizio di agosto per utilizzare quelle maturate nel mese di luglio, in parte le sanzioni antitrust e in parte il fondo per gli interventi strutturali di politica economica.
6: Il Consiglio dei Ministri ha anche confermato lo stanziamento di un'ulteriore tranche del prestito per garantire la continuità operativa dell'ex Ilva da 100 milioni in attesa del perfezionamento della cessione dell'area a freddo. Riguardo alla chiusura dell'area a caldo stabilita da una sentenza della Corte d'Appello di Milano, Giorgetti ha detto che questo stravolge tutto in una fase di cessione abbastanza avanzata. Giuseppe Di Marco, GR1.
3: Consiglio dei Ministri presieduto dalla Premier Giorgia Meloni, che ha annunciato anche interventi futuri più strutturali sul tema dei carburanti.
8: Consapevole che non si risolva il problema, ma abbiamo voluto dare una risposta tempestiva e responsabile date le poche risorse disponibili. Giorgia Meloni rivendica il provvedimento del governo contro il caro carburanti, che riguarderà solo il gasolio, perché, spiega, è quello che pesa di più sui trasporti di beni e dunque sul prezzo finale che pagano le famiglie. L'esecutivo continuerà a seguire la situazione, assicura la Premier, con nuovi provvedimenti prima della scadenza di quest'ultimo, il 6 agosto, e sul fronte internazionale. In questo contesto si inserisce la telefonata col presidente algerino Tebboune, l'ultima visita ad Algeria a marzo per discutere proprio di energia, il colloquio allargato a Piano Mattei e migranti. Il governo c'è anche sulla sicurezza, il messaggio affidato nel sopralluogo a sorpresa di Giorgia Meloni ai cantieri TAV di Chiomonte.
9: Questa è violenza organizzata, premeditata, e chiediamo anche alla magistratura di fare il massimo del lavoro, perché uno Stato normale non può tollerare una cosa del genere. Faremo tutto quello che possiamo per assicurare i responsabili di questo schifo alla giustizia.
8: Federica Ionta, GR1.
3: E proprio i temi della sicurezza, del costo dei carburanti, sono al centro del confronto politico. Sentiamo.
0: Bocciata l'ipotesi di aumenti sulle sigarette, rimane nella maggioranza il nodo coperture per lo sconto carburanti. Fratelli d'Italia applaude all'intervento, sono risposte concrete e insiste sulla sicurezza. Dal governo Meloni tolleranza zero contro chi distrugge e danneggia. Salvini chiede un contributo a banche e società energetiche. Da Forza Italia Antonio Tajani su tasse e benzina.
10: Ridurre i sacrifici a famiglie e imprese provocate dall'aumento del petrolio e del gas a causa guerra. Ma non basta, noi vogliamo ridurre le tasse in Italia. Lo slogan sarà meno tasse, meno tasse, meno tasse.
0: Fanno ridere, ribattono dalle opposizioni Conte e Schlein, visto che questo governo ha il record di pressione fiscale, e la segretaria PD rimanda al mittente le accuse di connivenza sulle violenze di questi giorni e chiede di intervenire sull'emergenza vera degli italiani che, dice, non riescono a fare il pieno di benzina. Da AVS, Nicola Fratoianni.
11: Facessero una tassa sugli extra profitti delle società energetiche che hanno guadagnato tantissimo nella crisi e nell'aumento dei costi del petrolio, e invece no, probabilmente, come hanno già fatto, toglieranno altri soldi alla sanità.
0: Vasco Pirri, GR1.
3: E siamo ora all'inchiesta sugli scontri No TAV di sabato in Val di Susa. Danni per oltre €1 milione ai cantieri danneggiati. Decine di agenti feriti, fermi, denunce. Si indaga per devastazione con l'ipotesi dell'aggravante del terrorismo.
12: I fermati sono 4 ventenni tedeschi, sono stati allontanati e non potranno fare rientro in Italia per 3 anni. Gli investigatori analizzano i filmati di droni e telecamere alla ricerca di dettagli che consentano di risalire ai responsabili della devastazione dei cantieri. In parallelo controlli serrati della polizia sul territorio, identificati tutti i presenti nel campeggio di Venaus, dove i simpatizzanti No TAV hanno trascorso l'intero weekend del festival Alta Felicità. Mentre proseguono i posti di blocco sul territorio, polizia e procura sembrano impegnate a dare un nome ad ogni volto dei presenti per poi capire eventuali responsabilità. In precedenza sequestrate maschere antigas e occhialini per affrontare i lacrimogeni, nonché gli indumenti neri indossati durante le azioni e poi tolti. Nel pomeriggio conferenza stampa del movimento. Fa discutere una frase di Guido Fissore, storico attivista No TAV.
13: Quello che è successo là l'abbiamo fatto tutti, siamo tutti responsabili, che non vuol dire che tutti andiamo a tirar pietra ai poliziotti, però l'entrare nel cantiere eccetera è stata una cosa condivisa da tutti.
12: Claudio Vigolo, GR1.
3: In Medio Oriente, quarta notte senza attacchi americani contro l'Iran. Trump rilancia la carta diplomatica, ma tutte le opzioni restano sul tavolo.
14: Sì al dialogo, ma se non funziona colpiremo forte. Dal Michigan, dove ha parlato alla General Motors di Milford, Donald Trump ha ribadito la sua strategia con l'Iran. Abbiamo distrutto la loro marina, l'aeronautica, i droni. Non puoi comprarli, li devi battere, noi li batteremo, ma prima vediamo cosa succede. Proprio ora in corso ci sono colloqui amichevoli. L'offensiva militare contro i Pasdaran nel Golfo Persico resta sospesa in giornata a Washington. Il leader della Casa Bianca, oltre a Zelensky, chi vedrà il premier israeliano Netanyahu. Incontro atteso, soprattutto per le divergenze degli ultimi tempi. Secondo indiscrezioni media, Netanyahu potrebbe cercare di resistere alla richiesta americana di ritirare l'esercito dalle zone di sicurezza a Gaza, Libano e Siria. Non abbiamo chiesto noi la ripresa dei negoziati, hanno ribadito intanto i vertici del regime di Teheran, dichiarando di voler parlare solo con i mediatori dell'Oman. Al centro delle trattative è ancora lo stretto di Hormuz. E intanto il conflitto si è esteso anche al Mar Rosso, dove i guerriglieri filo iraniani Houthi hanno centrato petroliere saudite e minacciato il passaggio di Bab el-Mandeb verso Suez. Claudia Stamerra, GR1.
3: E alla Casa Bianca arriverà oggi anche il presidente ucraino Zelensky, che ieri a Londra ha incassato il pieno sostegno del neo premier britannico Burnham. Sul campo continua intanto il conflitto. Centinaia di droni ucraini su Mosca, ha colpito un impianto per la lavorazione dell'acciaio. Un palazzo è stato danneggiato a Chekhov, non lontano dalla capitale russa, mentre un blackout è stato segnalato nella Crimea occupata. La cronaca, la morte del bambino di 1 anno e mezzo in un centro estivo in provincia di Vibo Valentia è stata causata da infezioni multiple che hanno portato a sepsi e insufficienza multiorgano. Sono questi i risultati dell'autopsia eseguita a Catanzaro. È stata esclusa quindi la presenza del batterio Clostridium difficilis, che era stato ipotizzato in un primo momento. Altri 4 bambini entrati in contatto con lui erano stati ricoverati in via preventiva. L'aggressione il 18 luglio nella stazione Togliatti a Roma, l'uomo intervenuto per difendere un amico durante una rapina, non ce l'ha fatta.
15: Mohamed Hamdi, egiziano trentenne, è morto dopo 8 giorni di agonia, troppo gravi le lesioni alla testa riportate dopo essere stato colpito con un cacciavite dal rapinatore gambiano che aveva aggredito un suo conoscente. L'aggressione è avvenuta il 18 luglio scorso, in pieno giorno, nel sottopasso della stazione ferroviaria Togliatti di Roma. Secondo quanto ricostruito, il ragazzo aveva cercato di difendere l'amico, vittima dell'uomo che per rapinarlo lo aveva colpito. Armato di cacciavite, l'aggressore, dopo l'intervento del trentenne, si è scagliato contro di lui. Dopo avergli inferto diversi colpi al capo, ha continuato a tirargli calci una volta finito a terra, prima di allontanarsi dalla stazione con il portafogli dell'altra persona. Poi la chiamata al 118, la corsa in ospedale, il coma, domenica il decesso dell'egiziano. Una zona attenzionata da tempo, la preoccupazione dei residenti.
16: Ma io non ho visto questo qua una cosa così.
17: Ogni volta che vengo qua ho un po' paura.
15: L'uomo gambiano, arrestato pochi giorni dopo, 28 anni con precedenti, ora la sua posizione si aggrava, l'accusa è omicidio. Eleonora Fioretti, GR1.
3: Torna il grande caldo, nelle prossime ore l'anticiclone africano farà nuovamente aumentare le temperature, soprattutto al centro-sud e sulle isole. Nel fine settimana le massime potranno raggiungere i 40 gradi, con punte anche superiori nelle zone interne di Sicilia e Sardegna. Attese notti tropicali oltre i 25 gradi. Gli antenati degli esseri umani erano più alti e robusti di quanto ritenuto finora e avevano una struttura sociale complessa. Lo dice una ricerca partita da impronte fossili rinvenute in Kenya e pubblicata su un'autorevole rivista scientifica.
18: Le impronte fossili offrono istantanee vivide di come parenti estinti dell'uomo potessero vivere e muoversi. Il paleantropologo statunitense Kevin Hatala dell'Università di Pittsburgh, attraverso 9 tecniche di analisi su impronte lasciate da maschi adulti in movimento nel fango morbido di un lago keniano, ha tracciato l'identikit sorprendente dei Paranthropus boisei, ominidi vissuti 1,5 milioni di anni fa, alti circa 1,80. Peso 75 kg, non affatto piccoli o gracili come ritenuto finora. Vivevano in una struttura sociale complessa. I maschi competevano per le femmine, ma sapevano collaborare in un ambiente pieno di pericoli. La scoperta più sorprendente del ricercatore risale però a qualche anno fa. Sempre nello stesso sito trovò tracce di Paranthropus incrociate a quelle di Homo erectus, due lontani cugini degli esseri umani che camminavano nella stessa area a poche ore o giorni di distanza. Convissero in quel luogo per oltre 100.000 anni prima di estinguersi in quel pleistocene affollato. Eleonora Belviso, GR1.
3: Debutta questa sera in prima nazionale al Festival di Borgo Verezzi in Liguria. Ci vediamo all'alba con la regia di Davide Livermore. Due donne, Robin e Ellen, naufragano su una spiaggia deserta dopo un incidente in barca in una storia ispirata al mito di Orfeo ed Euridice. La nostra intervista ad Anna Della Rosa, protagonista insieme a Linda Gennari.
19: Mi sento tutta elettrizzata.
3: Chi è Ellen?
20: Piena di vita, volitiva, spiritosa, una scienziata che si trova in una condizione estrema insieme all'amore della sua vita, ovvero insieme a Robin.
3: Il palcoscenico è una riva misteriosa.
20: È così. La condizione fisica nella quale noi siamo immerse, ovvero acqua a terra e acqua che piove, formidabile idea di Davide Livermore, ci mette già in una condizione fisica molto particolare, pericolosa e evocativa allo stesso tempo e che molto ha a che fare con il mistero di questa vicenda.
19: Sono una persona!
3: È un moderno mito di Orfeo e Euridice.
20: Direi di sì, proprio perché al suo interno contiene il mistero e il dolore della morte, dell'aldilà e la potenza creatrice dell'amore e anche della parola teatrale e del mito.
3: Francesca Cosentino, GR1. La musica ora, quella di Patti Smith, che compirà 80 anni il prossimo 30 dicembre, ma i festeggiamenti sono già cominciati ieri sera al Circo Massimo a Roma. Una data speciale della stagione estiva del Teatro dell'Opera. Non vedevo l'ora di suonare in un posto così spettacolare, ha detto la poetessa del rock, che ha aperto il concerto con la sua Dancing Barefoot e ha chiuso, come sempre, con People Have the Power. Sono le 7:14, la linea ora va ai GR regionali, la nostra informazione sul territorio, poi il consueto appuntamento con Radio Anch'io. Nella puntata di oggi i due temi di giornata: da un lato gli scontri, le decisioni del Consiglio dei Ministri per frenare l'aumento dei prezzi dei carburanti, in particolare quello del gasolio, lo abbiamo sentito, c'è stata una misura che prevede uno sconto, e poi il caso Pirlo, lo stallo nella scelta del CT della Nazionale, le dimissioni Maldini e Leonardo. Oggi con Francesca Rinaldi, qui su Radio 1. Restate al nostro ascolto perché il GR torna, come sempre, alle 8. Da Luana Cremasco e dalla redazione a tutti voi, l'augurio di un buon proseguimento di ascolto e di giornata sempre qui su Radio 1.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
2: Ma teniamo d'inviso.
3: Rai Radio 1 Sport.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Caro carburanti, nuovo decreto del governo, sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio fino al 6 agosto, stanziati 125 milioni di euro. Palazzo Chigi, risposta responsabile e tempestiva, poche le risorse disponibili, le opposizioni, intervento inadeguato. Giorgia Meloni in Val di Susa dopo gli scontri no TAV, violenza organizzata, lo Stato non indietreggia, i magistrati facciano il massimo. Su Ranucci la premier Schlein gettò ombre sull'esecutivo, si scusi, la replica no a strumentalizzazioni. Troppo amianto, troppe polveri, i giudici di Milano dicono stop all'area a caldo dell'ex Ilva. Giorgetti, così si stravolge la cessione. Oggi incontro sindacati governo, gli indiani di Jindal confermano il loro impegno. Diplomazia a Washington, Trump riceve prima Zelensky, poi Netanyahu. Sullo sfondo le divergenze tra il capo della Casa Bianca e il premier israeliano su cessate il fuoco in Medio Oriente. Cane contro gatto, vince gatto. Il primo ministro britannico Burnham lascerà Axel nel nord d'Inghilterra. Non andrebbe d'accordo con l'inquilino più longevo di Downing Street, il micio Larry. Nolan Effect, quando il cinema diventa turismo, boom di prenotazioni per le spettacolari location italiane scelte dal regista per l'Odissea. Roma celebra Patti Smith al Circo Massimo, festa per gli 80 anni della poetessa del rock. Azzurro tenebra, dopo il caso Pirlo lasciano Maldini e Leonardo. In giornata il Consiglio federale per il ruolo di commissario tecnico tornano favoriti Mancini e Conte. Buongiorno da Luana Cremasco. Il governo dunque interviene sul caro carburanti, un problema che con la difficile situazione in Medio Oriente e prima ancora anche l'Ucraina con il gas sta diventando più che un'emergenza. Sui conflitti in corso, diplomazia sempre al lavoro a Washington, ne parleremo a breve. Oggi due importanti incontri alla Casa Bianca, Trump riceverà Zelensky e Netanyahu. Sul fronte dei prezzi dei carburanti, nel frattempo il Consiglio dei Ministri ha dato l'ok a uno sconto sul gasolio, una risposta tempestiva e responsabile, ha detto la premier Giorgia Meloni, ipotizzando interventi futuri più strutturali. Ma partiamo dalle misure già decise. Abbiamo qui in studio Filippo Misano della redazione politica, Lorenzo Opice, economico. Con te Lorenzo, cominciamo dal Consiglio dei Ministri e da quanto è stato deciso proprio sul gasolio.
3: Sì, buongiorno Luana, buongiorno a tutti voi. Partiamo però dal costo del petrolio Brent, perché l'ipotesi, come dicevi, di una soluzione diplomatica dei conflitti in corso fa segnare un ulteriore calo. A New York è stato quotato poco meno di 88 dollari al barile. In Italia il CDM ha stabilito che fino al prossimo 6 agosto il diesel costerà 17 centesimi in meno nei distributori lungo le autostrade. Ha superato la soglia psicologica dei 2 euro al litro, arrivando a 2,85. L'intervento costerà circa 125 milioni di euro, ha spiegato il ministro dell'economia Giorgetti in conferenza stampa. Per finanziarlo è stato valutato e poi escluso l'aumento delle accise sui tabacchi. Le coperture sono in parte le accise mobili, che si riferiscono al mese pregresso perché si attende l'inizio di agosto per utilizzare quelle maturate nel mese di luglio, in parte il fondo antitrust e in parte c'è il fondo per gli interventi strutturali di politica economica. Altro paragrafo, l'ex Ilva. Il gruppo Jindal conferma il proprio interesse per l'acquisizione dell'ex Ilva di Taranto, sia per l'area a freddo sia per l'area a caldo, prevedendo anche degli impianti carbon free. Oggi pomeriggio a Palazzo Chigi previsto l'incontro tra sindacato e governo. Intanto il CDM ha stabilito un'ulteriore tranche da 100 milioni per garantire la continuità operativa del polo siderurgico in attesa questo del perfezionamento della cessione. Riguardo alla chiusura dell'area a caldo stabilita da una sentenza della Corte di Appello di Milano, il ministro dell'Economia Giorgetti ha evidenziato come questo stravolga tutto in una fase di cessione abbastanza avanzata.
2: E veniamo ora al fronte politico, al dibattito sui temi del caro carburanti, ma non solo. Partiamo dalle parole della premier Giorgia Meloni dopo il Consiglio dei Ministri. Filippo Misano.
4: Eh sì, Giorgia Meloni, lo dicevi prima, ha definito il taglio sul gasolio non risolutivo, ma una risposta comunque tempestiva da parte del governo. In mattinata, ieri, la premier si era recata in Val di Susa, ai cantieri dell'alta velocità, dove ha pronunciato parole dure contro le violenze di sabato. Il servizio di Federica Ionta.
0: Prima nella riunione di maggioranza, poi nel Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni rivendica la linea del governo. È comunque soddisfatta, date le poche risorse disponibili, non si poteva fare di più, scrive sui social. Dunque il provvedimento che taglia il prezzo del gasolio è una risposta responsabile e tempestiva, sottolinea. La ratio, interveniamo sul diesel, spiega la Premier, perché i costi dei trasporti incidono a cascata su quelli dei beni finali. Non basta, Giorgia Meloni ne è consapevole, per questo anticipa che prima della scadenza di questo provvedimento il governo interverrà ancora e intanto monitora i conflitti in corso, porta avanti contatti internazionali, nuova telefonata con il presidente algerino Tebboune per parlare di energia, migranti e piano Mattei. Anche la sicurezza resta in cima all'attenzione della Premier, che fa un sopralluogo a sorpresa nei cantieri TAV di Chiomonte e qui gira un video in cui mostra i danni dell'assalto di sabato. Lo Stato assicura non indietreggia.
1: Questa è violenza organizzata e noi faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia e chiediamo alla magistratura di fare il massimo del lavoro.
4: E il tema della sicurezza e caro carburante continuano ad animare anche il confronto politico. Bocciata l'ipotesi di rincari sulle sigarette, resta infatti da sciogliere il nodo delle coperture per finanziare lo sconto al distributore. Fratelli d'Italia rivendica la misura che definisce una risposta concreta appunto sulla sicurezza e avverte dal governo tolleranza zero contro chi distrugge e danneggia. Ascoltiamo Marta Schifona.
5: Oltre 100 agenti feriti ed 1 milione di euro di danni, questo il bilancio della violenza no TAV. Non sarà certo il buonismo della sinistra a fermarlo.
4: E sul fronte dell'economia il leader della Lega Matteo Salvini sollecita un contributo a banche e società energetiche, mentre Forza Italia con Antonio Tajani rilancia sulla riduzione della pressione fiscale. Fanno ridere visto che questo governo ha il record di pressione fiscale, l'affondo del 5 Stelle Giuseppe Conte. Verdi e Sinistra insistono con la richiesta di tassare gli extra profitti dei petrolieri che dicono hanno guadagnato tantissimo e dal Messaggero Francesco Boccia PD rincara tra 10 giorni saremo da capo, servono le accise mobili, un bonus per i più deboli, questo intervento spiega, è inadeguato e aiuta anche chi non ha bisogno. E la segretaria Dem Elly Schlein respinge le accuse di connivenza con i disordini di questi giorni. Sentiamo.
6: Connivenze che non esistono ed è irresponsabile muovere questo tipo di insinuazioni e di accuse, anche perché di quella stessa violenza molto spesso anche noi siamo bersaglio.
4: Intanto prosegue l'inchiesta sulle devastazioni ai cantieri TAV in Val di Susa con danni per oltre 1 milione di euro, avete sentito, e decine di agenti feriti, 4 gli antagonisti fermati, oltre 1000 le persone identificate. Si indaga per devastazione con l'ipotesi dell'aggravante del terrorismo. Claudio Vigolo.
7: I fermati sono 4 ventenni tedeschi, espulsi. Non potranno fare rientro in Italia per 3 anni. Oltre 1200 le persone identificate in 2 giorni. Ieri mattina è toccato ai presenti del campeggio di Benaus per il Festival dell'Alta Felicità, ripresi in video dagli agenti mentre mostravano il documento d'identità. La polizia cerca di individuare i responsabili dei danneggiamenti e delle violenze contro le forze dell'ordine avvenuti sabato. Per gli investigatori, gli antagonisti vestiti di nero che hanno assalito i cantieri potrebbero essere partiti proprio dal campeggio e avervi poi trovato rifugio. Vengono ora visionati i filmati delle telecamere e le riprese dei droni, ma anche le immagini che circolano sui social. Nel pomeriggio, conferenza stampa del movimento. Dalla montagna, dicono i contrari all'opera, tirano fuori amianto e uranio e la valle viene devastata. Fa intanto discutere una frase di Guido Fissore, storico attivista no TAV.
8: Quello che è successo là l'abbiamo fatto tutti, sono tutti responsabili, che non vuol dire che tutti andiamo a tirar pietra ai poliziotti, però l'entrare nel cantiere eccetera è stato...
2: Sempre in tema di sicurezza, nei giorni scorsi a dividere le forze politiche c'era stato anche il caso di Abderrahim Fakir, il 42enne morto durante un intervento di polizia. Sulla vicenda proseguono le indagini. Ieri in procura sono stati ascoltati i familiari di Fakir come persone informate sui fatti. E spunta poi un nuovo video pubblicato dalla trasmissione Filo Rosso in cui Fakir è a terra, non ha ancora perso i sensi e il suo volto è sporco di sangue. Il legale della famiglia ha presentato un'istanza alla procura di Bologna per chiedere di identificare la persona che ha condiviso con altri e ha rivelato le immagini registrate dalle body cam dei poliziotti. Ultimo tema politico di giornata è botta e risposta tra la premier Giorgia Meloni e la segretaria del PD Elly Schlein su un'altra vicenda, quella del conduttore di Report Sigfrido Ranucci, la bomba esplosa davanti alla sua casa di Pomezia lo scorso ottobre. Il mistero sui mandanti. Filippo Amisano.
4: Eh sì, è emerso ciò che era chiaro, e cioè che il governo non c'entrava assolutamente nulla sul caso Ranucci. Ha scritto sui social Giorgia Meloni, che aggiunge: la segretaria Dem gettò un'ombra, alludendo davanti a una platea internazionale, sul governo e sull'Italia. Non neghi l'evidenza e si scusi. Mai collegato l'esecutivo alla bomba, la replica di Elie Schlein, che precisa: mi riferivo alla difesa della libertà di stampa. La destra dice continua a strumentalizzare quello che noi affermiamo per coprire i propri fallimenti, e la premier è ossessionata dal Colle. È tutto.
2: Sono le 8:10 minuti e parliamo di calcio e del caos nazionale. Occhi puntati sul Consiglio federale FIGC di oggi alla ricerca di una soluzione dopo il tramonto della candidatura di Pirlo come CT e le dimissioni di Maldini e Leonardo. Facciamo il punto qui in studio con Jacopo Barlotti.
9: Sì, proprio così, tutto da rifare in casa azzurra. Erano arrivati l'11 luglio Paolo Maldini e Leonardo, chiamati dal nuovo presidente federale Malagò per rilanciare il calcio italiano, e invece 16 giorni dopo sono già dimissionari dopo il caso Pirlo. La scelta che avevano fatto per il ruolo di commissario tecnico della nazionale, e che invece poi è saltata per questioni anche politiche, per i rapporti di Pirlo con la Russia. Così, sentiamo, ha parlato il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli.
10: Sorpreso direi proprio di no, era nell'aria. Maldini aveva scelto Pirlo, come sapete, per tutti i motivi non sarà più il CT nazionale, quindi ci poteva stare. Dispiace, perché Maldini secondo me era una grande scelta, persona di grandissimo valore. Avrei comunque gradito personalmente, ma anche come movimento calcio, che fosse ancora a bordo, però capisco la sua posizione.
9: Serie A che adesso vorrebbe Antonio Conte CT, Malagò che invece punta su Roberto Mancini, e non è escluso un nome a sorpresa. Oggi a Roma ci sarà il Consiglio federale, naturalmente si parlerà anche di questo, e c'è poi anche l'ipotesi Giorgio Chiellini come direttore tecnico.
2: Ne facevamo cenno in apertura, i conflitti in Ucraina e in Iran saranno al centro oggi di due importanti incontri alla Casa Bianca. Il presidente Trump riceverà Zelensky e Netanyahu. Da una parte il sostegno militare a Kiev, dall'altra le differenze di vedute su Teheran. Conflitto quello medio orientale su cui Trump è tornato anche ieri. Sentiamo l'inviato.
11: Non li puoi comprare, devi batterli, e lo stiamo facendo. Donald Trump rivendica la strategia impiegata contro l'Iran. Se ora vogliono negoziare è solo perché li abbiamo colpiti duramente, sostiene in un comizio a Milford in Michigan, dove parla di tutto, dalla manifattura ai dazi alla sfida elettorale di novembre e naturalmente della guerra contro il regime di Teheran. Definisce molto amichevoli i colloqui in corso. Sono stati gli iraniani, dice, a chiederci un incontro, ma avverte: se la diplomazia non avrà successo, riprenderanno gli attacchi. Il dossier iraniano sarà al centro del suo incontro oggi a Washington con il premier israeliano Netanyahu, il primo dopo mesi, più volte rinviato sullo sfondo delle divergenze sul cessate il fuoco e sul negoziato con i Pasdaran. Siamo stati molto generosi con diversi paesi e Israele è uno di questi, ha detto Trump sull'Air Force One, ribadendo tuttavia l'obiettivo comune: impedire agli Ayatollah di sviluppare armi atomiche. Da New York, Enrico Bona per il GR1.
2: Lo sentivamo, nessun attacco in questi giorni sull'Iran. Proseguono i negoziati indiretti con i paesi mediatori, ma l'esito dipenderà anche da Israele, se e quanto sarà disposto a fermare l'offensiva in Libano e contro i territori palestinesi. L'inviata a Gerusalemme.
12: L'ottava visita del premier israeliano alla Casa Bianca è l'ultima prima delle elezioni di ottobre in Israele. Diversamente da quando Netanyahu andò a proporre il piano d'attacco all'Iran, però stavolta sarà Trump in pressing. Ma non tanto, probabilmente per quella lettera di 600 ex funzionari della sicurezza israeliana che gli hanno scritto di come la Cisgiordania sia un punto di rottura e che i coloni violenti vanno fermati, quanto piuttosto perché Trump vuole risultati su almeno uno dei dossier medio orientali, Gaza o Libano. Così Netanyahu arriva a Washington avendo approvato l'ingresso nella striscia della Forza Internazionale di Stabilizzazione e dei tecnocrati palestinesi che dovrebbero amministrarla. Chissà se basterà a ricucire gli strati. A Gaza intanto tra nuovi raid tornano i vivi e i morti. Oltre 60 detenuti scarcerati da Israele sono il più grande rilascio dalle sue prigioni dalla tregua di ottobre. 99 i corpi recuperati in 24 ore dalle macerie e le ricerche vanno avanti. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
2: E mentre si cerca la difficile mediazione con l'Iran e sul fronte palestinese e libanese, c'è il terzo scenario di questa guerra in Medio Oriente, il Mar Rosso. Gli Houthi yemeniti vicini alla Repubblica Islamica rivendicano di aver attaccato impianti petroliferi sauditi. Dovremo occuparci anche di loro, ha detto il presidente Trump. Trump, che nel frattempo intende ridisegnare la mappa delle forze militari impiegate nei paesi europei della NATO. Di fatto un disimpegno nel vecchio continente a fronte di un rafforzamento della presenza nello scacchiere mediorientale. Disimpegno più volte annunciato dal capo della Casa Bianca per costringere gli alleati all'aumento delle spese militari per la difesa. Dicevamo del faccia a faccia alla Casa Bianca con Zelensky. Il presidente ucraino arriva forte del sostegno incondizionato ricevuto a Londra dal neo premier britannico Burnham. Sul campo accelera l'offensiva di Kiev, anche stanotte c'è stato un massiccio attacco con droni contro la Russia, quasi 400 quelli lanciati su Mosca. La maggior parte intercettata e neutralizzata, ma alcuni hanno provocato danni a un condominio e ad alcune abitazioni. Non si registrano vittime, fanno sapere le autorità moscovite. Rai Radio 1, il grande caldo torna sull'Italia. Terminata la breve tregua di questi giorni, le temperature saliranno già dalle prossime ore. Le previsioni con il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
13: Con l'avvento dell'alta pressione sul paese ritroveremo anche le temperature in aumento. Nella giornata di oggi si arriverà intorno ai 36 gradi di media al centro nord, così come al sud e sulle isole. Nella giornata di domani tenderanno ulteriormente ad aumentare con temperature al centro nord intorno ai 39 gradi.
2: Temperature roventi causa anche degli incendi che stanno interessando vaste aree del territorio italiano. Tra quelle più colpite c'è il Gargano in Puglia. Andati in fumo oltre 150 ettari di macchia mediterranea in poche ore. Non è interessata la zona di Lesine, poco distante, un'area naturalistica tra sentieri e laghi, diventata un'attrazione turistica importantissima per la provincia di Foggia.
14: Da una cavalcata lungo l'istmo di sabbia e terra ad un giro in barca sulle acque del lago c'è un angolo di Puglia che da qualche anno promuove una nuova concezione di turismo. Siamo a Lesina nel Foggiano, non una semplice vacanza ma una vera e propria esperienza di turismo rigenerativo.
15: Ci piace abbinare la vacanza in spiaggia di relax al conoscere tutte le zone dell'Italia che sono bellissime.
14: Ci accompagna in una mini crociera sul lago Lello, una guida del posto.
16: Questa non è un'esperienza unica. Questa è un'esperienza che ogni volta che voi avrete il piacere di venire in questo luogo vivrete sempre e comunque in maniera diversa.
14: Una traversata lungo il canale che in tanti chiamano l'Amazzonia Foggiana. Sfruttando il vento è possibile anche praticare kitesurf. Ma il lago può essere ammirato anche in sella ad un cavallo per vivere l'esperienza di turismo equestre.
17: La famosa vita lenta che ci permette di rallentare un po' i ritmi del lavoro.
14: Tatiana Bellizzi, GR1.
2: Altro territorio, altro turismo. Andiamo a Berceto, in provincia di Parma.
18: Siamo qui con i nostri amici olandesi, li abbiamo portati a vedere un po' delle nostre terre.
19: Abbiamo fatto la via Francigena per arrivare qui a Berceto.
20: Le alte temperature di quest'estate stanno riempiendo i borghi montani, come Berceto, centro dell'Appennino parmense, attraversato dalla via Francigena. Con l'arrivo della bella stagione le presenze quadruplicano.
21: A Berceto si viene per star calmi, è l'aria buona.
22: Passeggiate, sei a 40 minuti, sei al mare.
20: Recentemente sono stati anche riaperti un campeggio e alcune strutture ricettive. Sentiamo Simona Cer, sindaca di Berceto.
23: Vedere il paese con i locali chiusi è tristissimo. Quest'anno sono molto contenta perché invece queste attività sono riuscite ad aprire e hanno creduto alla rinascita di Berceto.
20: Negli ultimi 5 anni la regione ha finanziato interventi di attrattività turistica delle aree interne per oltre 40 milioni di euro. Tra i progetti che puntano all'accoglienza di turisti e pellegrini, ma anche dei lavoratori digitali, a Berceto c'è Casa Francigena, un nuovo hub culturale con spazi per il co-working. La speranza è che chi è innamorato di questi luoghi li scelga per viverci tutto l'anno. Maria Chiara Perri, GR1.
2: Nel Regno Unito, prime decisioni del nuovo premier Andy Burnham, che, lo dicevamo, ha incontrato Zelensky e ha anche rassicurato i britannici sulla sorte del gatto Larry, che da anni è mascotte di Downing Street. Da Londra la corrispondente.
0: Dall'insediamento a Downing Street trascorsa una settimana, Andy Burnham, nuovo primo ministro britannico, ha già fatto le prime mosse. Via l'IVA dalle bollette elettriche, tetto al costo dei trasporti pubblici, Zelensky è accolto a Londra primo ospite internazionale. Ma tra le notizie che appassionano i media c'è anche il destino del gatto di Downing Street. Larry, felino adottato dal gattile di Battersea nel 2011, sopravvissuto a ben 6 primi ministri. L'ex sindaco di Manchester è il 7º. A differenza del predecessore Starmer, però, che per far accettare ai figli la nuova residenza a Downing Street aveva preso un gatto, magnifico siberiano di nome Prince, Burnham possiede invece un cane. Si chiama Axel, è un barboncino bianco, arriva da un canile e per giorni ha fatto preoccupare i fan di Larry. Oggi, rassicurati dall'annuncio del primo ministro, Axel resterà a Manchester, dove Burnham intende mantenere la residenza e svolgere molte riunioni di governo, perché, ha spiegato, il nord conta e Londra non può più essere l'unico centro decisionale. Viva la devolution deve aver pensato il gatto Larry, incontrastato padrone di Downing Street, ancora per un po'. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: L'Odissea di Nolan, fenomeno planetario, con incassi che salgono vertiginosamente. Non tutti sanno però che c'è molto d'Italia nel colossal hollywoodiano.
1: Non poteva che esserci anche la nostra Magna Grecia a fare da set per il film del momento. L'Odissea, rivista da Christopher Nolan, un film evento che in pochi giorni è già diventato un successo globale, ha come protagoniste anche le nostre bellezze oltre alle star di Hollywood. Le Eolie, innanzitutto, che prendono il nome dal dio del vento. A Lipari sono state ricostruite le scene dell'incontro con le sirene. Sui social spopolano i video con l'arrivo della troupe e delle barche usate per le riprese. A Legadi, invece, a Favignana, è stata girata la fuga da Polifemo, mentre il castello di Ulisse, quello del ritorno, dove si svolgono molte sequenze del film e tutto il finale, è proprio il castello di Santa Caterina, diventato Itaca per l'occasione. Non manca il litorale romano. Le coste di Ostia hanno fatto da sfondo a numerose sequenze navali, luoghi ricchi di storia che ritornano alla ribalta mondiale. Un volano per il turismo, certo, ma anche una celebrazione della nostra storia al centro del Mediterraneo e dei suoi racconti senza tempo. Federico Mello, GR1.
2: Altro luogo storico, il Circo Massimo a Roma, e qui ieri il concerto di Patti Smith, organizzato dal Teatro dell'Opera per anticipare i festeggiamenti per gli 80 anni a dicembre della poetessa del rock.
3: We're also happy and proud to be in this magnificent place tonight.
5: Siamo felici e orgogliosi di essere in questo posto magnifico, dice subito Patti Smith, classe 1946. Ha suonato ovunque nella sua amata Roma ed ora anche al Circo Massimo. 6.000 posti in platea e sugli spalti, ma il pubblico l'accoglie in piedi. L'applauso per i suoi 80 anni all'insegna del rock e della poesia. Tante le dediche tra un brano e l'altro, al popolo palestinese e a Papa Leone.
3: To the people of Palestine, to Pope Leo.
5: Perché abbiamo bisogno di voci forti che promuovano la pace, che predichino per la natura e i diritti umani.
3: And human rights.
5: Nella band i suoi due figli, il ricordo del marito.
3: Wrote this song for the future.
5: Nell'86 abbiamo scritto questa canzone per il futuro.
3: And the future is now.
5: È l'inno di Patti Smith che chiude ogni concerto. Timiso Ara Pinto, GR1.
2: Tre rapper, una collaborazione apparentemente impossibile. Uno dei tre è stato ucciso molti anni fa, ma c'è un brano inedito in arrivo e per realizzarlo non è stata usata l'intelligenza artificiale.

0: La voce del rapper scomparso fornita direttamente dal suo team per realizzare il tema principale del film Street Fighter. Il cinema, seconda passione di 50 Cent, che continua a macinare successi anche come produttore a Hollywood. Ma la musica resta centrale, il suo centro, che è lo stesso del terzo protagonista di questo brano, ancora senza titolo. Eminem nel sangue, rap e hip hop, malessere e denuncia per le storture di un mondo troppo complesso. Sarà coinvolto anche lui nella realizzazione di questo progetto. Sono le 8:23 minuti e tra poco c'è l'ultima parte di Radio Anch'io. Buongiorno Francesca Rinaldi.
1: Buongiorno Luana, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Parleremo di nazionale di calcio maschile, la vicenda Pirlo, le dimissioni di Maldini e Leonardo e soprattutto la domanda: chi sarà il prossimo CT?
0: Restate allora al nostro ascolto. Questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, oggi in regia Emanuele Di Cavio, Patrizio Gotti, Luana Cremasco al microfono, dalla redazione del GR1. Una felice giornata.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
3: Info su suzuki.it.
5: Suzuki.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09 euro.
9: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
11: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
13: Perché?
10: Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
14: Convenienza? Ma vai da Conad.
15: Via, via.
14: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 8:26 minuti, una buona giornata nuovamente da tutta la redazione di Radio Anch'io. Seconda parte, continuate a scriverci al 335-699-2949, messaggi WhatsApp scritti e audio. Parliamo di calcio in questa seconda parte perché la nazionale è alle prese con la scelta del CT, una scelta che si è complicata dopo il rifiuto. Dopo il caso Pirlo, caso che ha portato ieri sera alle dimissioni di Maldini e di Leonardo, ne parliamo subito con Filippo Corsini, nostro collega della redazione sportiva del giornale Radio, caporedattore centrale. Buongiorno Filippo.
16: Ciao, buongiorno.
1: Filippo, ciao, buongiorno. Allora, oggi a mezzogiorno ci sarà un consiglio federale. Doveva essere il giorno dell'annuncio di Andrea Pirlo, potrebbe essere il giorno comunque di un annuncio.
16: Sì, dovrebbe esserlo. Intanto cominciamo col dire che si è perso una quantità di tempo indescrivibile. Ricordiamo che a metà settembre l'Italia si giocherà in Nations League tre partite fondamentali contro Belgio, Turchia e Francia, tutte e tre nazionali che hanno un loro CT, l'ha trovato persino il Belgio con Van Bommel. Oggi la Francia presenterà Zinedine Zidane. Noi siamo ancora alla ricerca del nostro CT. Partiamo da una parola che è circolata molto con l'avvento di Giovanni Malagò, e il 22 di giugno quando fu eletto presidente federale. Condivisione, il presidente cercava la condivisione

0: Sicuramente fu un colpo, sicuramente a effetto, portare come direttore tecnico Paolo Maldini e advisor Leonardo. Poteva essere davvero l'inizio di un progetto interessante, così non è stato, e come il gioco dell'oca si è tornati al punto di partenza, sono crollate tutti i tentativi. Si sa, Maldini è uomo tutto di un pezzo, ha un carattere per niente facile, aveva imposto, voleva le sue scelte. E ingenuamente, dico io, si è ammesso candidamente la trattativa con Guardiola, fallita con Ancelotti. E ovviamente, dopo aver fatto il nome di Guardiola, qualsiasi altro nome è sembrato un ripiego.
1: Certo, passare da
0: Pirlo,
1: Guardiola a Pirlo, con tutto il rispetto, però c'è una
0: con
1: bella
0: tutto il
1: differenza.
0: rispetto, e poi l'ingenuità, ma possibile nessuno sapesse di questo coinvolgimento del nostro campione del mondo, straordinario giocatore per carità, ma tecnico ancora tutto
1: Da formarsi, diciamo
0: da
1: così, ecco.
0: formare, sì, insomma, da dimostrare, ecco, ancora tutto il suo valore. Possibile nessuno sapesse di questo tuo coinvolgimento con questa società di scommesse, la
1: Russa,
0: Fonbet russa.
1: russa.
0: Ecco, da questo il primo grande scivolone. E ieri si è tentato di recuperare qualche cosa. L'altro nome gradito, presentato dagli stessi Maldini e Leonardo, era Thiago Motta, ma Malagolo, diciamo, ha avuto sempre in testa soltanto due nomi: Antonio Conte, preferibilmente, e poi Roberto Mancini, il suo grande amico, che sarebbe un ritorno. Sarebbero due ritorni, ma sono due nomi di garanzia. Quindi questa condizione.
2: Rai Radio 1 Sport.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io, ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto.

0: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ore 9.
2: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: GR1.
4: Buongiorno da Mafalda Caccavo. In Medio Oriente ancora ferma l'offensiva militare americana contro l'Iran. Il presidente Trump rilancia la diplomazia anche se tutte le opzioni restano sul tavolo. In giornata a Washington 2 gli incontri cruciali di Trump.
5: L'attesa cresce, l'attenzione mondiale è puntata sulla Casa Bianca. Il presidente Trump nel pomeriggio incontrerà prima Zelensky, poi Netanyahu. Già a Washington entrambi parteciperanno al funerale del senatore Graham, uno dei più solidi alleati di Trump. Una giornata che si prospetta intensa. Sul tavolo i due dossier più cruciali del momento: la guerra in Ucraina e quella di Trump all'Iran. Zelensky ha ribadito l'importanza delle forniture di missili Patriots per la difesa di Kiev. La cooperazione strategica con gli Stati Uniti è la nostra priorità, ha detto ancora il leader ucraino. Sull'Iran Trump oggi dovrà confrontarsi con Netanyahu. Negli ultimi tempi le divergenze hanno guadagnato terreno. Il governo israeliano non intende abbandonare la pressione militare sul regime di Teheran e sui suoi alleati. Dal canto suo Trump punta la diplomazia, anche se si dichiara pronto a colpire in caso di fallimento. Non puoi comprarli, li devi battere. Noi li batteremo, ma proprio ora sono in corso amichevoli dialoghi, ha dichiarato. L'offensiva militare nel Golfo Persico contro i Pasdaran intanto resta sospesa. Claudia Stamarra, GR1.
4: Zelensky, lo dicevamo, a Washington arriva forte del sostegno incondizionato ricevuto ieri a Londra dal neo premier britannico Burnham. Sul campo accelera l'offensiva di Kiev. Anche stanotte un massiccio attacco con droni contro la Russia, quasi 400 quelli lanciati su Mosca. La maggior parte intercettata e neutralizzata, ma alcuni hanno provocato danni ad un condominio e ad alcune abitazioni. Il decreto contro il caro carburanti varato dal Consiglio dei Ministri, sconto di 17 centesimi solo per il diesel sino al 6 agosto. Il 4 agosto un nuovo Consiglio dei Ministri farà il punto della situazione. Il taglio, ha spiegato il ministro Giorgetti, è coperto in parte dalle accise mobili di giugno, in parte dalle sanzioni antitrust, in parte dal fondo per interventi strutturali di politica economica, un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni. È una risposta tempestiva e irresponsabile, il commento di Giorgia Meloni. Davanti ai rincari dovuti alle tensioni internazionali, abbiamo deciso di intervenire in maniera tempestiva e responsabile con un taglio immediato sul gasolio, ha detto la Premier. Sappiamo che non risolve il problema, ma tiene in considerazione le poche risorse che abbiamo e un quadro internazionale in continua evoluzione. In mattinata la Premier si era recata in Val di Susa ai cantieri dell'alta velocità, dove ha pronunciato parole dure contro le violenze di sabato. Bocciata l'ipotesi di aumenti sulle sigarette, nella maggioranza resta il nodo coperture per lo sconto carburanti. Fratelli d'Italia rivendica la misura e insiste sulla sicurezza. Dal governo tolleranza zero contro chi distrugge e danneggia. Salvini sollecita un contributo alle società energetiche. Tajani rilancia sulla riduzione della pressione fiscale. Dalle opposizioni la replica di Conte e Schlein fanno ridere, visto che questo governo ha il record di pressione fiscale. E la segretaria PD rimanda al mittente anche le accuse di connivenza sulle violenze di questi giorni e chiede di intervenire sull'emergenza vera degli italiani che, dice, non riescono a fare il pieno di benzina. In Europa, in questi minuti, l'avvio delle contrattazioni ai mercati finanziari. Diamo la linea a Milano, Chiara Merico.
6: Sì, borse europee in leggero rialzo in avvio di seduta. Milano guadagna circa lo 0,3%, in linea con Francoforte sulla parità. Londra, rialzi più marcati per Parigi, che avanza di oltre mezzo punto percentuale. In profondo rosso invece le borse asiatiche. Pesano qui ancora una volta i timori sui titoli legati all'intelligenza artificiale dopo le notizie su un avanzamento tecnologico della Cina che potrebbe cambiare profondamente il mercato dei semiconduttori. Va giù in particolare l'indice principale sudcoreano Kospi, che chiude in calo di oltre 10 punti, cede quasi 4 punti percentuali anche il Nikkei a Tokyo, perdite più contenute per le borse cinesi, Hong Kong poco sopra la parità, anche Wall Street che ha chiuso debole, il peggiore indice è quello tecnologico, il Nasdaq che ha ceduto lo 0,18%, piatto lo Standard & Poor's 500, mentre il Dow Jones sale dello 0,51%, domani la riunione della Federal Reserve con le possibili novità sul fronte dei tassi e continua a calare il prezzo del petrolio, la temporanea pausa nell'ostilità ostilità tra Stati Uniti e Iran sembra tenere e le quotazioni del greggio scendono ancora rispetto a ieri. Il Brent con consegna a settembre viene scambiato attorno agli $86 al barile, il WTI sfiora gli $81 al barile, in calo anche il gas naturale ad Amsterdam, poco sotto i €57 al megawattora. È tutto a voi.
4: Sport, calcio, il caos nella nazionale azzurra dopo le dimissioni di Maldini e Leonardo. Oggi può essere una giornata importante per la scelta del nuovo commissario tecnico. A Roma in programma il Consiglio federale. Presidente Malagò vorrebbe Roberto.
1: Rai Radio 1 Sport.

Maybe time's the cure. Maybe time.

0: ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Salvatore Sabatino, subito un'ultima ora dal Giappone. Una scossa di terremoto di magnitudo 7.1 registrata nella prefettura di Kumamoto, nel sud-ovest del paese, ipocentro a 10 km di profondità. L'agenzia nipponica ha lanciato un allarme tsunami e ha classificato l'intensità a livello massimo. Il conflitto in Iran resta il nodo Hormuz e spunta una proposta dell'Oman, paese mediatore, un meccanismo regionale congiunto per la gestione dello stretto con tariffe volontarie. In base alla proposta di Muscat, che gode il sostegno regionale, l'Iran non eserciterebbe così il controllo esclusivo di questa vitale via navigabile. E intanto gli occhi oggi sono tutti puntati sulla Casa Bianca. Trump riceve Zelensky e Netanyahu. I due scenari di maggior destabilizzazione internazionale approdano dunque a Washington. Con il presidente ucraino appena atterrato si discuterà delle forniture militari a Kiev, con il premier dello Stato ebraico delle azioni da intraprendere contro l'Iran. Trump gioca la carta diplomatica, ma comunque si dice pronto a bombardare nuovamente la Repubblica Islamica, e proseguono, lo dicevamo, i negoziati indiretti con i paesi mediatori, ma l'esito dipenderà anche da Israele, se e quanto sarà disposto a fermare l'offensiva in Libano e contro i territori palestinesi. L'inviata a Gerusalemme.
3: L'ottava visita del premier israeliano alla Casa Bianca è l'ultima prima delle elezioni di ottobre in Israele. Diversamente da quando Netanyahu andò a proporre il piano d'attacco all'Iran, però stavolta sarà Trump in pressing. Ma non tanto, probabilmente per quella lettera di 600 ex funzionari della sicurezza israeliana che gli hanno scritto di come la Cisgiordania sia un punto di rottura e che i coloni violenti vanno fermati, quanto piuttosto perché Trump vuole risultati su almeno uno dei dossier medio orientali, Gaza o Libano. Così Netanyahu arriva a Washington avendo approvato l'ingresso nella striscia della Forza Internazionale di Stabilizzazione e dei tecnocrati palestinesi che dovrebbero amministrarla. Chissà se basterà a ricucire gli strati. A Gaza intanto tra nuovi raid tornano i vivi e i morti. Oltre 60 detenuti scarcerati da Israele sono il più grande rilascio dalle sue prigioni dalla tregua di ottobre. 99 i corpi recuperati in 24 ore dalle macerie e le ricerche vanno avanti. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
2: E Trump nel frattempo vuole ridisegnare la mappa delle forze militari dispiegate nei paesi europei della NATO, di fatto un disimpegno nel vecchio continente a fronte di un rafforzamento della presenza nello scacchiere medio orientale, disimpegno più volte annunciato dal capo della Casa Bianca per costringere gli alleati all'aumento delle spese militari per la difesa. Orrore in Francia, i corpi di 5 neonati sono stati trovati nell'abitazione di una coppia di Orange nel Vaucluse. Erano all'interno di scatole di cartone. La mamma aveva partorito un bambino sano solo ieri. 9.500 le vittime di tratta identificate nel 2024 nei paesi dell'Unione Europea, per lo più Francia e Italia. I dati nel report annuale di Save the Children anticipano la giornata mondiale contro la tratta di esseri umani che ricorre il 30 luglio. Un fenomeno sempre più complesso e dinamico, si legge, alimentato soprattutto dalle grandi crisi internazionali in atto, ma anche dalle emergenze climatiche. Parliamo del grande caldo, la tregua ai giorni contati. Nelle prossime ore l'anticiclone africano farà nuovamente aumentare le temperature soprattutto al centro-sud e sulle isole. Le previsioni con il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
4: Con l'avvento dell'alta pressione sul paese ritroveremo anche le temperature in aumento. Nella giornata di oggi si arriverà intorno ai 36 gradi di media al centro-nord, così come al sud e sulle isole. Nella giornata di domani tenderanno ulteriormente ad aumentare con temperature al centro-nord intorno ai 39 gradi.
2: Sport, calcio, giornata importante per il futuro della nazionale italiana. Oggi a Roma da mezzogiorno è in programma il Consiglio federale. Dopo le dimissioni di Maldini e Leonardo per la panchina azzurra, i favoriti sembrano Roberto Mancini, preferito dal presidente federale Malagò, e Antonio Conte, scelto dalla Serie A. Sul caos azzurro sentiamo cosa ha detto a Radio Anch'io Fulvio Collovati, campione del mondo 1982.
5: Una vicenda veramente che ridicolizza ancora di più il calcio italiano. Già ci troviamo in una situazione paradossale. La Germania ha scelto senza discussione il suo CT Klopp, no. La Francia era già da un anno che aveva scelto il dopo Deschamps. Allora io dico, se Malagò aveva nel suo cuore in serbo di chiamare Mancini, chiamava Mancini e successivamente eleggeva un direttore tecnico.
2: È sparita dalla scena per molti anni, ora un'icona della musica americana spiega il perché. Carly Simon, 83 anni, ha rivelato di convivere con il morbo di Parkinson e di aver affrontato un tumore della pelle. Lo ha fatto con una lunga lettera pubblicata da People in occasione dell'annuncio del suo nuovo album Comes in Waves, in uscita il 14 agosto. Il suo primo disco di inediti dopo...
0: Rai Radio 1 Sport.

0: Ore 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Salvatore Sabatino. In primo piano il futuro dell'ex Ilva dopo che i giudici di Milano hanno detto stop all'aria a caldo per troppo amianto e troppe polveri. In questi minuti a Palazzo Chigi il governo incontra i sindacati per fare il punto sul polo siderurgico. Mi ha raggiunto in studio Lorenzo Opice, buongiorno.
4: Sì, buongiorno Salvatore, ed è un incontro che arriva all'indomani della sentenza della Corte d'Appello di Milano secondo cui la riapertura degli impianti sarà consentita solamente dopo la rimozione integrale dell'amianto e il rientro delle polveri nei parametri di sicurezza. Una decisione che stravolge tutto, che getta ombre funeste sul futuro dell'ex Ilva in una fase di cessione abbastanza avanzata. Gli indiani del gruppo Jindal infatti hanno confermato il proprio interesse per l'acquisizione, prevedendo anche la realizzazione di impianti carbon free. Ieri il Consiglio dei Ministri, lo ricordiamo, ha stanziato ulteriori 100 milioni per garantire la continuità operativa. Ora però con la sentenza cambia veramente tutto.
3: Grazie Lorenzo Opice. Ancora un incidente sul lavoro in provincia di Bergamo. Morto un giovane di 23 anni, era impegnato a tagliare alberi in un bosco a 1400 metri di quota per una ditta di Santa Brigida. Si sta cercando di ricostruire quanto accaduto, perché il ragazzo stava operando da solo. Sul posto il soccorso alpino e gli operatori del 118. E sempre in Lombardia, Novate Milanese, un incendio è scoppiato all'alba in un'isola ecologica. Dall'impianto si è alzata una nuvola nera di fumo dall'odore acre, visibile da alcuni chilometri. Sul posto sono intervenuti 12 mezzi dei vigili del fuoco che hanno circoscritto il rogo. Le fiamme hanno interessato quasi esclusivamente rotoballe di carta. Il custode, un uomo di 55 anni, è rimasto intossicato, portato in ospedale, non è in gravi condizioni. Andiamo in Giappone. Nessuna anomalia al funzionamento delle centrali nucleari nell'area colpita dalla scossa di terremoto di magnitudo 7.1. I tre reattori funzionano regolarmente, hanno fatto sapere le autorità locali. Il sisma è stato registrato nella prefettura di Kumamoto, nel sud-ovest del paese, con ipocentro a 10 km di profondità, emanata comunque un'allerta tsunami. Al via nel pomeriggio alla Farnesina la riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due stati. 30 le delegazioni internazionali che tra oggi e domani discuteranno di Medio Oriente con focus su Gaza, Cisgiordania, rapporti tra i paesi dello scacchiere, presente anche rappresentanti dell'autorità palestinese del Board of Peace per Gaza voluto da Trump. Incontri che avvengono in un momento di tensione altissima in Cisgiordania, con gli attacchi dei coloni che si moltiplicano. Netta la posizione del ministro degli esteri Tajani, sentiamo.
5: I coloni sbagliano, sono violenti spesso, attaccano chiese, moschee, anche villaggi cristiani. Questo è veramente inaccettabile, li abbiamo sanzionati come Unione Europea e ora bisogna che il governo israeliano, una volta finita la campagna elettorale, abbia il coraggio di dire basta, continuare a lavorare perché possa costruirsi la pace, rinforzarsi l'autorità nazionale palestinese e poi lavorare per i due stati.
3: Questione dei coloni che, insieme a disimpegno da Libano, Siria e Gaza e guerra in Iran, saranno al centro del colloquio oggi alla Casa Bianca tra Trump e il premier israeliano Netanyahu, tra i due visioni distanti. A Washington è prevista pure la visita di Zelensky, che chiede Patriot per la difesa. Erano all'interno di scatole di cartoni i corpi di 5 neonati trovati dalla polizia in un appartamento di Orange in Francia, la casa di proprietà di una coppia. La mamma aveva partorito un bambino sano solo ieri. Il grande caldo, la tregua, i giorni contati. Nelle prossime ore l'anticiclone africano farà nuovamente aumentare le temperature, soprattutto al centro-sud e sulle isole. Nel fine settimana le massime potranno raggiungere i 40 gradi, con punte anche superiori nelle zone interne di Sicilia e Sardegna, attesi notti tropicali con oltre i 25 gradi. Il calcio, giornata importante per il futuro della nazionale. Tra un'ora a Roma il Consiglio federale della FIGC. Tra i temi sul tavolo anche il futuro della panchina azzurra dopo le dimissioni di Maldini e Leonardo. I favoriti adesso sembrano Roberto Mancini, preferito dal presidente Malagò, e Antonio Conte, scelto invece dalla Serie A. Malagò è arrivato nella sede della Federcalcio intorno alle 9.30 senza rilasciare dichiarazioni. Venerdì prossimo uscirà il nuovo album Pedal, una pop star statunitense. In queste ore fa parlare di sé per un'azione legale. È una denuncia contro ignoti quella che Ariana Grande ha presentato a Los Angeles. Secondo quanto riportano diversi media, hacker sconosciuti accusati di aver sottratto e venduto materiale inedito, musica, video e fotografie della cantante dopo aver violato account privati di produttori e fotografi che collaboravano strettamente.
1: Rai Radio 1 Sport.

0: Rai Radio 1 Sport.
1: Wee!

essere soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

Mi hai chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada. Nascosti da tutto e da noi,

0: ore 12.
1: GR1.
2: Buongiorno da Alice Andreoli, il rebus della Nazionale Azzurra, mentre Zinedine Zidane è appena stato ufficialmente nominato nuovo commissario tecnico dei Blé. In questi minuti si riunisce il Consiglio federale della FIGC a Roma, chiamato a decidere sui ruoli di CT e direttore tecnico dell'Italia del Calcio. Gli aggiornamenti in diretta con Emanuele Granelli.
3: Stanno per iniziare proprio in questi minuti i lavori del Consiglio federale, una giornata decisiva per la panchina della Nazionale e non solo, certamente di novità, come preannunciato ieri da Malagò. In primis il capitolo CT è stata una notte di riflessioni per il presidente della FIGC, il primo ad arrivare stamattina in Via Allegri. I favoriti rimangono due: Roberto Mancini, fin dall'inizio il profilo preferito, la prima scelta di Malagò, e in questo momento in pole position; più indietro Antonio Conte, su cui invece spinge la Lega Serie A, ma per ora non ci sono stati contatti. Obiettivo di Malagò: chiudere in fretta le questioni CT e direttore tecnico. Poco fa, dall'ingresso principale di Via Allegri, è entrato anche Giorgio Chiellini, uno dei principali nomi e anche consigliere federale. Si è detto però contento del suo ruolo alla Juventus, smorzando così la sua candidatura. Resta da capire se Malagò vuole mantenere anche la recente impalcatura decisionale, scegliendo prima il direttore tecnico e poi di concerto l'allenatore, oppure dando priorità, come sembra, a riempire la casella della panchina. Consiglio federale della verità, ma anche della chiarezza, in cui Malagò darà la sua versione dei fatti su quanto accaduto negli ultimi giorni, dal naufragio della candidatura di Pirlo alla conseguente uscita di scena di Maldini e Leonardo. In attesa di novità da Via Allegri, linea allo studio.
2: Andiamo in Francia con una terribile vicenda di cronaca. Ci dice tutto Fabrizio Noli.
4: Sì, i corpi di 5 neonati sono stati rinvenuti all'interno di scatole di cartone a Orange, nel sud del paese. Non è il primo caso di infanticidio quest'anno in Francia. A febbraio una cinquantenne è stata arrestata dopo che due corpicini sono stati trovati nel suo congelatore a Bédouin, lontano da Orange. Per la cronaca, nella giornata di ieri la donna della coppia, incensurata, una 32enne, aveva dato alla luce un bambino in buone condizioni di salute, peraltro. Il marito invece era assente, era rimasto in casa e avrebbe deciso di frugare tra alcune scatole dopo una discussione sul loro contenuto. Lì avrebbe scoperto un cadavere in decomposizione. A quel punto ha denunciato il macabro ritrovamento alle autorità. La polizia si è quindi recata presso l'abitazione della coppia, che ha già due figli di 8 e 12 anni. Qui sono stati trovati i macabri resti in sacchetti di plastica all'interno di alcune scatole. Una vicenda terribile che ricorda in parte quella di Chiara Petrolini, la 22enne condannata a 24 anni e 3 mesi per aver partorito e sepolto due figli neonati nel giardino della casa di famiglia nelle colline fuori Parma.
2: Ex Ilva, ha iniziato da poco meno di mezz'ora l'incontro tra sindacati FIM, FIOM e WILM e il governo. Presiede il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano, con lui il ministro delle imprese Urso, la ministra del lavoro Calderone, il titolare dell'economia Giorgetti, i commissari straordinari di Acciaierie d'Italia e i commissari straordinari del gruppo Ilva. Sentiamo gli aggiornamenti in diretta da Francesca Capannolo.
5: Sì, questa sentenza della Corte di Appello di Milano, arrivata ieri, che dispone la chiusura entro il 28 ottobre dell'area a caldo di Taranto, rischia di essere la pietra tombale sul futuro dell'ex Ilva. La decisione naturalmente ha ridefinito le priorità dell'incontro in corso tra governo e sindacati, che era già stato convocato lo scorso 8 luglio. Le sigle chiedono risposte immediate alla situazione che si è venuta a creare con questa pronuncia dei giudici, ribadiscono la necessità di una garanzia forte da parte dello Stato, soprattutto la piena tutela dell'occupazione a rischio. Avvertono, ci sono quasi 20.000 lavoratori. Allora sentiamo Davide Esperti, segretario generale della WILM.
6: Ma sicuramente un'ulteriore tegola, però noi non siamo abituati a commentare le sentenze si applicano. Noi vogliamo le risposte occupazionali e salariali e gli strumenti per tutti i lavoratori diretti, il benessere degli appalti. È finito il tempo dei proclami, è il tempo di assumersi le responsabilità.
5: Quanto alle trattative in corso per la vendita, il gruppo Jindal ha confermato il suo interesse a restare in partita nonostante la sentenza del tribunale, secondo gli accordi già presentati, che vedono però solo l'acquisto dell'area a freddo, un forno elettrico da 2 milioni di tonnellate l'anno contro un potenziale di Ilva di 6 milioni, 4 milioni di semi lavorati importati dall'Oman e in totale circa 4.000 dipendenti in tutto.
2: Caro carburante, atteso in giornata il taglio del prezzo del diesel ai distributori dopo il decreto del governo pubblicato in Gazzetta nella tarda serata di ieri, 10-17 centesimi al litro in meno fino al 6 agosto. Secondo i dati del Ministero delle Imprese, in mattinata in media la benzina al self costa 1,986 euro al litro, in lieve aumento rispetto a ieri. Il gasolio sempre al self costa 2,180 centesimi al litro. Medio Oriente, resta sospesa l'offensiva militare americana contro l'Iran. Il presidente americano rilancia le trattative ma lascia aperta ogni altra opzione. Nel pomeriggio a Washington, due gli incontri cruciali di Trump.
0: L'Oman, paese mediatore nelle trattative per cercare di porre fine alla guerra tra Stati Uniti e Iran nel Golfo Persico, ha presentato a Teheran una proposta che prevede la creazione di un meccanismo regionale per la gestione dello stretto di Hormuz con tariffe volontarie, senza il controllo esclusivo iraniano. Hormuz resta al centro del conflitto e il presidente Trump, che da alcuni giorni ha sospeso l'offensiva militare contro il Pasdaran, punta alla diplomazia ma si dichiara pronto a colpire in caso di fallimento dei negoziati. Nel pomeriggio italiano incontrerà, dopo Zelensky, Netanyahu. Incontro atteso, con il premier israeliano si dovrà confrontare proprio sul dossier Iran, segnato dalle divergenze che negli ultimi tempi hanno guadagnato terreno. Il governo israeliano non dà segni di voler alleggerire la pressione militare sul regime di Teheran e sui suoi alleati. Sul fronte ucraino Zelensky ha ribadito l'importanza delle forniture dei missili americani Patriots per la difesa di Kiev. La cooperazione strategica con gli Stati Uniti è la nostra priorità, ha aggiunto. Claudia Stamerra, GR1.
2: Il governo ha prenotato 14,9 miliardi del programma europeo per la difesa, il SAFE, e deciderà entro la fine dell'anno che cosa utilizzare. Lo ha detto il ministro degli esteri Tajani dopo l'audizione in Parlamento, lasciando intendere, in linea con le parole del ministro della difesa Crosetto, sempre nel corso della stessa audizione congiunta, che non è stata presa ancora una decisione su quanto utilizzare dei 14 miliardi a disposizione. Bel tempo su gran parte dell'Italia, con le temperature nuovamente in risalita. Domani al centro-nord si potrà arrivare fino a 39 gradi. Il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
1: Condizioni di tempo stabile, il cielo tenderà ad essere sereno, al più poco nuvoloso su gran parte del territorio. Con l'avvento dell'alta pressione sul paese ritroveremo anche le temperature in aumento. Nella giornata di oggi si arriverà intorno ai 36 gradi di media al centro nord, così come al sud e sulle isole. Nella giornata di domani tenderanno ulteriormente ad aumentare, con temperature al centro nord intorno ai 39 gradi.
2: È complice il caldo e boom di vacanze in montagna. Secondo le stime della società di consulenza JFC, circa 7,8 milioni di persone, il 14% in più rispetto all'estate scorsa, ha scelto le Alpi o gli Appennini per trascorrere le ferie. In media spenderanno 1.113 euro a testa. È tutto.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era.
8: Rai Radio 1 Sport.

cane. Quale? Vendo un monolocale, free da redare, qui nel torace. Quante smancerie fai? Mangi, caghi, respiri, bugie, sai. Walk con

0: ore 13.
1: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Caos nazionale in corso consiglio della Federcalcio, ipotesi Mancini CT e Ranieri direttore tecnico. La Francia intanto per la guida dei Bleus ufficializza Zidane. Il futuro dell'Ilva appeso a un filo dopo la decisione del Tribunale di Milano, vertice governo sindacati a Palazzo Chigi per evitare la chiusura dell'acciaieria più grande d'Europa. Tajani, l'Italia ha prenotato 14,9 miliardi di fondi europei per l'acquisto di armi. Crosetto, sarà il Ministero dell'Economia a decidere se utilizzarli. Orrore in Provenza, nella casa di una coppia trovati i corpi di 5 neonati, erano dentro scatole di cartone. Picchiati e minacciati per aver fatto la spia a Treviso, due gemelli di 14 anni seviziati per ore da un branco di coetanei, la denuncia della mamma. Temperatura in risalita, la tregua è finita, da domani 39 gradi al centro nord, da giovedì torna il grande caldo. Rock and roll e swing, al via Senigallia e Summer Jamboree, il festival di musica e cultura americana degli anni 40 e 50. Buongiorno da Giorgio Schiavoni. Dal futuro dell'ex Ilva che rischia di chiudere, al calo del prezzo di petrolio e carburanti, all'utilizzo dei fondi europei per le spese militari, oggi sono molte le notizie sotto i riflettori, ma l'attenzione è concentrata sul calcio e sulla scelta del prossimo allenatore della nazionale. Ci colleghiamo in diretta con Emanuele Granelli per gli ultimi aggiornamenti dal Consiglio federale della FIGC.
4: Si decide oggi la nazionale che verrà, è in corso ormai da un'ora il Consiglio federale, da quanto filtra Davi Allegri si va verso, sempre più verso la coppia Roberto Mancini CT e Claudio Ranieri direttore tecnico. Sarebbe un ritorno per Mancini, è sempre stato un nome presente sul taccuino di Malagò e in cima alle sue preferenze, l'unico allenatore con cui c'era già un principio d'accordo in tempi non sospetti. La novità degli ultimi minuti è rappresentata da Claudio Ranieri, avanza forte la sua candidatura come prossimo direttore tecnico, fino a ieri non era stato contattato ma sarebbe entusiasta di far parte della nazionale, aveva sfiorato fino a poco tempo fa anche la panchina azzurra, anche per voltare pagina dopo il brusco epilogo con la Roma, anche perché l'altra ipotesi, quella legata a Giorgio Chiellini, l'ha spenta lo stesso dirigente della Juventus. Lo ascoltiamo al suo ingresso in via Allegri. Chiellini.
5: Si è uscite sui media in questi giorni e io sono molto felice del mio ruolo alla Juventus e a supporto di Carnevali e del club nel presente e nel futuro.
3: Emanuele, richiedi.
4: Si sfila, quindi Giorgio Chiellini, con lui anche la correlata candidatura di Antonio Conte a CT, e quindi allo stato attuale la guida nazionale sembra andare nella direzione di Roberto Mancini come CT e Ranieri come direttore tecnico. Per il momento Davi Allegri, linea allo studio.
3: Sì, Emanuele, ovviamente richiedici la linea se ci saranno novità. Passiamo alle altre notizie. Parliamo di ex Ilva, il futuro dell'acciaieria più grande d'Europa è sempre più in bilico dopo la sentenza del Tribunale di Milano. In corso l'incontro tra governo, sindacati e commissari straordinari in diretta. Francesca Capannolo.
6: Non è possibile dare risposte tecniche in 90 giorni, quindi stiamo valutando lo stop degli impianti. È quanto dichiarato pochi minuti fa da Giancarlo Quaranta, uno dei commissari straordinari dell'ex Ilva, al tavolo con governo e sindacati a Palazzo Chigi. Dopo la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha disposto la chiusura dell'area a caldo di Taranto per motivi ambientali. Una decisione che a questo punto mette seriamente in discussione la sopravvivenza di tutta l'acciaieria. I sindacati chiedono prima di tutto la messa in sicurezza dell'occupazione. A rischio, dicono, ci sono fino a 20.000 lavoratori e ribadiscono la necessità di una forte presenza dello Stato. Allora sentiamo Michele De Palma, segretario generale della FIOM.
7: Non si può far pagare a chi ha già pagato in questi anni il conto del fallimento che è stato generato da chi ha gestito le cose. L'unica soluzione è una garanzia da parte dello Stato. Quello che rischia di consumarsi è un processo di deindustrializzazione del nostro paese.
6: Il governo da parte sua conferma di voler garantire la continuità aziendale, come dimostrato dallo stanziamento dei 100 milioni di aiuti approvato ieri dal Consiglio dei Ministri. A dirlo è stato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano, che ha anche replicato agli avvocati dell'Associazione Genitori Tarantini, che avevano parlato di scacco matto. Nessuna polemica con i giudici, ha detto Mantovano, ma questo non è un gioco. Per ora è tutto, altri aggiornamenti nelle prossime edizioni.
3: E il governo ha prenotato 14,9 miliardi del programma europeo per la difesa, il SAFE. Deciderà entro la fine dell'anno quanti utilizzarne, lo ha detto il ministro degli esteri Tajani dopo l'audizione in Parlamento. Sentiamolo.
8: Su SAFE noi abbiamo
0: deciso di utilizzare SAFE chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Formuleremo la nostra proposta, poi dirà l'onorevole Crosetto per come investirli nell'anno successivo.
3: E sui fondi europei, in audizione al Parlamento, oltre a Tajani c'era il ministro Crosetto, le cui precisazioni alimentano il confronto tra le forze politiche.
2: Non utilizzati ma prenotati, Guido Crosetto, seduto in commissione al fianco del ministro degli esteri a spiegare la puntualizzazione, serve una valutazione tecnica su cosa converrà fare.
8: Il SAFE è uno strumento di finanziamento della spesa militare, non aggiuntivo di quella prevista a bilancio, è un'alternativa al BOT.
2: Due cose rimangono certe per il ministro della difesa: che non esiste alternativa alla NATO e che l'Italia farà gradualmente la sua parte per raggiungere gli obiettivi dell'alleanza, punti sottoscritti da Forza Italia e Noi Moderati, mentre la Lega precisa su SAFE l'ultima parola spetta al Parlamento. Dalle opposizioni c'è chi contesta il governo sul piano tecnico: prenotare i fondi non significa niente, lo sono già, puntualizza Matteo Renzi. Chi la folle corsa al riarmo, definizione di AVS e 5 Stelle, Giuseppe Provenzano, PD.
9: Un obiettivo, quello del 5% del PIL, non solo irrealistico, ma del tutto irragionevole, della volontà di compiacere Trump.
2: Numeri ben più contenuti, ma stessa tensione sul taglio al prezzo del diesel. Prova dell'attenzione del governo per cittadini e imprese, dice la maggioranza, per le opposizioni ennesimo pannicello caldo. Lucio Bondi, GR1.
3: E pochi minuti fa la prima reazione della Commissione europea sull'utilizzo di questi fondi SAFE: l'Italia decida in fretta, non c'è tempo da perdere, ha dichiarato un portavoce. È scattato dalla mezzanotte il taglio delle accise sul gasolio deciso dal governo. La misura è contenuta in due decreti pubblicati ieri sera in Gazzetta Ufficiale. Cerchiamo di capire se i distributori si sono già adeguati oppure no.
10: Alcuni distributori hanno già aggiornato i prezzi tagliando di 17 centesimi il costo al litro del diesel. Molti altri non hanno ancora inglobato la riduzione sulle accise deciso dal governo. Eppure lo sconto avrebbe dovuto scattare dalla mezzanotte. Risultato: i prezzi stamattina sono simili a quelli di ieri. Il diesel 2,18 contro 2,185 del giorno precedente. Come mai? L'abbiamo chiesto ad Alessandro Zavalloni, segretario nazionale FEGICA, Federazione Italiana Gestori Carburanti e Affini.
11: Alcuni marchi hanno immediatamente comunicato il taglio delle accise, altri lo faranno in giornata, entro un 24 ore tutti gli impianti della rete dovrebbero essere allineati al taglio delle accise.
10: Taglio che in questa forma, meno 17 centesimi solo sul diesel, andrà avanti da oggi fino al 6 agosto, costo poco superiore ai 105 milioni. Successivamente dovrebbero entrare in vigore le cosiddette accise mobili, un meccanismo che fa scendere il prezzo utilizzando il maggior gettito IVA arrivato dai distributori. Le ipotesi: meno 24 centesimi al litro per il gasolio, meno 6 per la benzina. Paola Nania, GR1.
3: E il prezzo dei carburanti ovviamente è legato a quello del petrolio, che da tre giorni prosegue in calo, mentre Trump rilancia la diplomazia con l'Iran anche grazie al contributo dell'Oman.
12: Evitare che l'Iran abbia il controllo esclusivo su Hormuz è la chiave della proposta che l'Oman ha presentato a Teheran e che piace ai paesi della regione e forse anche agli Stati Uniti. Prevede una gestione congiunta dello stretto fra i due paesi che vi si affacciano, con l'applicazione di tariffe volontarie. Da Teheran per ora nessun commento, ma intanto i suoi missili, così come quelli americani, da giorni non solcano più i cieli del Golfo. Donald Trump punta di nuovo al dialogo e definisce persino amichevoli le trattative con l'Iran, anche se si dice pronto ad abbandonare in caso di fallimento. Per la prima volta da inizio guerra il presidente riceverà a Washington Netanyahu in un incontro complesso. I due alleati non sono più così allineati sull'Iran e se il premier israeliano tenterà di convincere Trump a non abbandonare la pressione militare, il capo della Casa Bianca pretenderà passi avanti sulla pace a Gaza e in Libano. Prima di Bibi sarà Zelensky ad essere ricevuto da un Trump che, in seguito alla campagna di droni sulla Russia, vedrebbe ora il leader ucraino come un vincente. Obiettivo di Kiev: ottenere missili di difesa Patriot. Valeria Fraschetti, GR1.
3: In Israele i riflettori sono puntati sul nuovo incontro tra il presidente Trump e il premier Netanyahu, ma resta caldo il fronte della Cisgiordania, il corrispondente.
13: La Cisgiordania è ancora nel caos. Un altro attacco nelle ultime ore. Una ventina di coloni israeliani ha attaccato la comunità beduina di Jaba, a nord di Gerusalemme. Gli aggressori, afferma l'agenzia UAFA, hanno dato l'assalto ad alcune tende, ferendo due persone. Poi nella vicina strada hanno lanciato pietre contro le auto in sosta. Attacchi contro i villaggi palestinesi da parte di coloni anche nei giorni scorsi, con moschee e case incendiate. L'ONU torna a lanciare l'allarme su questa nuova escalation. In Cisgiordania nel 2026 ci sono stati oltre 1330 attacchi, uccisi 77 palestinesi. Per il segretario generale dell'ONU Guterres, tutti gli insediamenti, compresi gli avamposti, sono privi di validità legale e costituiscono una violazione del diritto internazionale. Intanto il premier Netanyahu si appresta ad incontrare tra poche ore a Washington il presidente Donald Trump. Secondo il New York Post, Netanyahu fornirebbe a Trump informazioni di intelligence sui programmi nucleari e missilistici iraniani ed in particolare informazioni sul Monte Kulang, area vicina all'impianto nucleare di Natanz. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
3: Rai Radio 1, le 13:10, orrore nel sud della Francia, Orange, dove la polizia ha rinvenuto i resti di 5 neonati nell'abitazione di una coppia. I feti erano stati messi in sacchetti di plastica e poi in scatole di cartone.
14: Non è il primo caso di infanticidio quest'anno in Francia. A febbraio, infatti, una cinquantenne è stata arrestata dopo che due corpicini di neonati sono stati trovati nel suo congelatore a Bédouin, non lontano peraltro da Orange. Per la cronaca, nella giornata di ieri la donna della coppia, incensurata, una 32enne, aveva dato alla luce il terzo figlio della coppia. Ne hanno già uno di 8 e un altro di 12 anni. Il marito invece era assente, era rimasto in casa e avrebbe deciso di frugare tra alcune scatole dopo una discussione con la moglie sul loro contenuto. Lì avrebbe scoperto un cadavere in decomposizione. A quel punto ha deciso di denunciare il macabro ritrovamento alle autorità. La polizia si è quindi recata presso l'abitazione della coppia e ha trovato i macabri resti in alcuni sacchetti di plastica all'interno di alcune scatole. Una vicenda terribile che ha ricordato in parte quella di Chiara Petrolini, la 22enne condannata a 24 anni e 3 mesi per aver partorito e sepolto i due figli in nati nel giardino della casa di famiglia nelle colline parmensi. Fabrizio Noli, GR1.
3: In Giappone un terremoto di magnitudo 7.1 ha scosso la prefettura meridionale di Kumamoto. Ci sarebbero diverse vittime in un centro commerciale danneggiato dal sisma. Resta acceso il dibattito dopo gli assalti ai cantieri dell'alta velocità in Val di Susa. La procura di Torino chiede il carcere per due degli indagati, due ventenni tedeschi. Si indaga per devastazione, ma potrebbe essere inserita l'aggravante della finalità terroristica. Ne abbiamo parlato con Antonio Rinaudo, ex magistrato che ha indagato sul mondo antagonista e sulle violenze NOTAV.
15: Perché secondo lei queste azioni andrebbero qualificate come terrorismo?
16: Questi signori operano militarmente sul territorio con una pianificazione di vera e propria guerriglia, supportati anche dalla popolazione locale che di fatti gli fornisce tutti i supporti necessari.
15: Lei ha parlato di troppa tolleranza in riferimento alla Scatasuna, di lassismo generalizzato. Ora però si parla di oltre 5 milioni e mezzo spesi per gli agenti di guardia dopo che il centro sociale è stato sgomberato a dicembre. È stata questa la risposta giusta?
16: Finché si lascia questo mausoleo lì sarà necessario continuare a presidiarlo con dei costi enormi. È costato tantissimo prima, durante l'occupazione, continua a costare anche sgomberato.
15: Lei chiede repressione, non vuole leggi speciali, suggerisce di proibire le manifestazioni in Val di Susa, bloccare il festival dell'alta felicità e mandare le forze speciali dell'esercito. E il diritto al dissenso?
16: Qui di dissenso non c'è più nulla. Nel momento in cui cominci a sparare e a lanciare ordigni esplosivi incendiari nei confronti delle forze dell'ordine, siamo di fronte alla guerriglia.
15: Claudio Vigolo, GR1.
3: Ancora cronaca, due adolescenti gemelli sono stati seviziati per ore da un branco nel Trevigiano, composto di ragazzini tutti minorenni, per aver fatto la spia, la denuncia della madre delle vittime.
17: Giovedì pomeriggio mio figlio è andato al parco, ho trovato questi quattro amici con cui usciva spesso, che lo hanno iniziato ad accusare che aveva fatto la spia, lo hanno obbligato a portarlo dove dicevano loro. Hanno iniziato in tre di loro a picchiarlo.
18: Inizia così il racconto della mamma dei gemelli di 14 anni residenti in provincia di Treviso, picchiati tra minacce e insulti da chi fino a pochi giorni prima chiamavano amici. Con la voce camuffata descrive gli abusi a cui sono stati costretti i suoi figli in un campo vicino casa.
17: Lo hanno derubato, l'hanno fatto rimanere in mutande, schiaffi, pugni, umiliazioni, finché hanno chiamato il fratello e hanno iniziato con lui a fare le stesse identiche cose.
18: Un incubo durato oltre 4 ore, sequestrati da 9 minorenni tra gli 11 e i 17 anni e poi da un maggiorenne che in vari momenti ha minacciato di inseguirli con la propria auto in caso di fuga. E tutto perché, secondo il branco, i due fratelli avevano rivelato al parroco chi aveva imbrattato il portone della chiesa. La spedizione punitiva sarebbe stata ripresa anche con un cellulare. Il video è stato acquisito dai carabinieri di Conegliano. Una violenza per la mamma inspiegabile.
17: Io non lo capisco. Ragazzini così piccoli, tanta crudeltà.
18: Eleonora Fioretti, GR1.
3: Ancora un incidente sul lavoro. In provincia di Bergamo, morto un giovane di 23 anni, era impegnato a tagliare alberi in un bosco a 1400 metri di quota per una ditta di Santa Brigida. Si sta cercando di ricostruire quanto accaduto perché il ragazzo stava operando da solo sul posto. Il soccorso alpino e gli operatori del 118. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato a Pantelleria per la celebrazione del decennale dell'istituzione del primo parco nazionale della regione Sicilia.
19: Non sono venuto a fare discorsi, dice il presidente Mattarella citando García Márquez, che da Pantelleria seguì lo sbarco sulla Luna. Sono qui, aggiunge, per confermare l'affetto degli italiani per quest'isola. Qui, prosegue Mattarella, si vive in un intreccio profondo tra natura e storia. Il suo è un patrimonio che va valorizzato per il futuro.
20: Le isole cosiddette minori del nostro paese sono tutte di grande rilievo per il suo equilibrio e per il suo futuro e quindi richiedono una attenzione di cura e di tutela costante. Ciascuna con le sue specificità di carattere.
19: Un gruppo di bambini lo saluta, il parco è per loro perché trasmette cultura, osserva poi il bagno di folla in piazza, l'affetto di residenti e turisti. In tanti gridano, presidente, siamo fieri di lei, lui ringrazia. E di fronte all'invito a trascorrere tempo sull'isola, ironizza.
20: Sindaco, alla mia età non si fanno programmi se non ravvicinati, ma non escludo poterlo fare, prima o poi, di venire a Pantelleria per un periodo di riposo.
19: Valentino Russo, oggi R1.
3: Nuovo minimo storico della natalità dal secondo dopoguerra. Lo scorso anno in Italia sono nati appena 355.000 bambini con un tasso di fecondità sceso a 1,14 figli per donna. È quanto emerge da un nuovo dossier della Fondazione per la Natalità in collaborazione con l'Istat.
21: Nel 1964, nel pieno boom economico, l'anno record di nascite con oltre 1.035.000 nati e una media di 2,7 figli per donna. Lo scorso anno il record di culle vuote, solo 355.000 nuovi bambini. Dietro al crollo demografico, secondo il dossier Natalità 2026, volere o potere, non un cambiamento culturale o mancanza del desiderio di avere figli, ma una rinuncia dettata per il 62% degli italiani da motivi economici e lavorativi. Una donna su due teme uno stop alla carriera in caso di maternità e più di 3 milioni di donne non lavorano per occuparsi di casa e famiglia. Gigi De Palo, presidente della Fondazione per la Natalità.
22: Abbiamo fatto solamente 355.000 bambini, mentre l'attesa e il desiderio era 760.000. Quindi se noi mettessimo le persone nelle condizioni di realizzare i loro sogni lavorativi e familiari, se ci fossero servizi, un sistema fiscale che tenga conto di questo, molto probabilmente questo problema, non dico lo risolveremmo, ma sicuramente lo vivremmo diversamente. Per cercare di farlo però dobbiamo farlo tutti insieme, non solo la politica ma anche il mondo delle imprese, delle banche, della società civile, e noi stiamo qui per fare un po' da pungolo.
21: Francesca Romana Ceci, GR1.
3: Conto alla rovescia in una frazione del Vicentino dove il 2 agosto convergeranno tutti coloro che portano il cognome Bau. Da anni il loro patrimonio genetico è oggetto di studio e ha attirato l'interesse della comunità scientifica.
23: Si raduneranno a Stoccareddo di Gallio, tra le valli del Vicentino, dove il loro cognome, Bau, è molto diffuso. Ma non solo, secondo gli esperti, rappresenta quello che si definisce un isolato genetico geografico. Tutti quelli che si chiamano Bau, insomma, hanno un patrimonio di geni unico. Studiandolo è possibile individuare fattori protettivi o predisponenti per numerose patologie, a cominciare da quelle cardiovascolari. Giuseppe Baschirotto è il presidente dell'associazione Malattie Rare Mauro Baschirotto.
24: Seguivamo dei bambini nell'altopiano di Asiago, abbiamo saputo che c'era una frazione di Gallio di 400 abitanti, 380 si chiamavano tutti Bau. Abbiamo rilevato che con molta probabilità non c'è un caso di ictus in 380 abitanti.
23: Ci sono anche tanti Bau in giro per il mondo e l'appuntamento del 2 agosto richiamerà molti di loro.
24: Dall'Australia, dall'America Latina.
23: Un'occasione per ritrovarsi e sottoporsi a prelievi di sangue e analisi cliniche che potrebbero aiutare i ricercatori a fare progressi e a svelare i segreti custoditi nel DNA dei Bau. Daniele Morgera, GR1.
3: Torna il grande caldo sull'Europa, ancora timori per i roghi in Spagna e Francia. Nella Gironda messi in sicurezza 4.000 turisti. In Italia qualche temporale, poi da giovedì l'afa con le temperature che tornano a salire. Già domani al centro nord si potrà arrivare fino a 39 gradi. Le previsioni con il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
1: Condizioni di tempo stabile, il cielo tenderà ad essere sereno, al più poco nuvoloso su gran parte del territorio. Con l'avvento dell'alta pressione sul paese ritroveremo anche le temperature in aumento. Nella giornata di oggi si arriverà intorno ai 36 gradi di media al centro nord, così come al sud e sulle isole. Nella giornata di domani tenderanno ulteriormente ad aumentare con temperature al centro nord intorno ai 39 gradi.
3: Musica torna a Senigallia dal 31 luglio al 9 agosto, la nuova edizione di Summer Jamboree, il più grande festival al mondo di musica e cultura americana degli anni 40 e 50.
4: Rock and roll, swing e blues, tra il centro storico e il lungomare, tanta gente che balla, che si scatena sulle note della musica americana che tanto fece impazzire il mondo di quell'epoca che usciva dal dopoguerra e guardava al futuro con speranza. Gli artisti che si esibiscono nel comune marchigiano arrivano da ogni angolo del pianeta, Stati Uniti, Australia, Spagna, Repubblica Ceca, Gran Bretagna, Finlandia fino al Messico, dal chitarrista Albert Lee a Gina Haley, figlia del leggendario Bill Haley. E quest'anno c'è un motivo in più per celebrare il rock and roll, festeggiare un compleanno speciale, quello di Chuck Berry, che avrebbe compiuto 100 anni il prossimo 18 ottobre. Una figura fondamentale per la nascita del genere, con un repertorio iconico da Johnny B. Goode a You Never Can Tell, per ricordare solo due dei suoi più grandi successi, che nel 2010 aveva portato anche sul palco del Summer Jamboree. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. Maurelia Carafa, GR1.
3: E dopo più di 20 anni Stevie Wonder è pronto a tornare sulla scena musicale.
5: Je les ai tout refusé pour l'équipe de France.
6: Allenare la Francia era l'unica cosa che volevo.
3: Non è questo il servizio. Aspettiamo allora di... I just called to say I love you. Il cantante e compositore statunitense ha annunciato l'uscita di un nuovo album intitolato Through the Eyes of Wonder, previsto per il 2027. E questo è l'annuncio che è arrivato dal palcoscenico di Los Angeles, dove appunto l'artista, 76 anni, ha rivelato ai fan i dettagli del progetto. L'album, realizzato con il contributo di oltre 130 musicisti, tra cui Herbie Hancock e George Benson, contiene alcuni dei brani più celebri del suo repertorio. Ma torniamo al calcio, non solo l'Italia, anche la Francia avrà un nuovo coordinatore tecnico. Sulla panchina dei Blues arriva una nostra vecchia conoscenza, il corrispondente.
5: Et je les ai tout refusé pour l'équipe de France.
6: Allenare la Francia era l'unica cosa che volevo. Così Zinedine Zidane, nel giorno in cui diventa ufficialmente commissario tecnico della nazionale di calcio francese, l'ex capitano dei Bleu ed ex allenatore del Real Madrid, racconta in conferenza stampa di avere rifiutato diverse offerte dai club per aspettare il suo momento alla guida della nazionale.
5: Et je vais tout donner pour que cette équipe continue à gagner.
6: Perché, dice, non esiste esperienza più grande. Zidane ha reso omaggio al suo predecessore Didier Deschamps, che ha guidato la nazionale francese per 14 anni con un bilancio straordinario, tra cui la vittoria di un mondiale nel 2018. Anche Zidane come giocatore ha vinto con la Francia i mondiali nel 98 e poi gli europei nel 2000. In Italia, ma anche in Francia, nessuno ha dimenticato l'episodio della testata contro Materazzi nella finale del 2006, vinta poi dalla nostra nazionale. Il nuovo allenatore francese troverà comunque presto la nazionale italiana sul suo cammino per la Nations League. Il 2 ottobre in Francia, ritorno in Italia il 12 novembre. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
3: E prima di chiudere torniamo a collegarci in diretta con Emanuele Granelli, che si trova alla Federcalcio, perché ci sono grosse novità.
7: Arrivano solo conferme per la coppia destinata a prendere in mano la guida della nazionale. In primis Roberto Mancini, è lui il CT prescelto da Giovanni Malagò, lo ha comunicato il presidente FIGC anche al Consiglio federale. Fin dall'inizio è stato il suo profilo preferito, vicino al ritorno, vicinissimo ormai, quasi vicino all'annuncio, il ritorno quindi del CT campione d'Europa 5 anni fa in azzurro. E poi Claudio Ranieri come direttore tecnico della nazionale, per ora precisa la FIGC non è stato fatto il suo nome durante il consiglio, ma la sua candidatura avanza a lui, che con la nazionale ha un conto aperto dopo aver appena accarezzato un anno fa proprio la panchina. Si va verso sempre più la direzione quindi Mancini, Ranieri, in attesa delle comunicazioni ufficiali che dovrebbero arrivare intorno alle 15. Da Via Allegri è tutto, linea allo studio.
3: Direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento di edizione Vanessa Giovagnoli, in regia Edmondo Cotta e Emanuele Di Cavio, da Giorgio Schiavoni l'augurio di una buona giornata.
0: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
8: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
2: Info su suzuki.it.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su

0: gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
1: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
2: Energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Meteoradio.
8: Previsioni del tempo sull'Italia. Nel corso della serata l'alta pressione continua ad espandersi sull'Italia, garantendo condizioni di tempo stabile su tutto il territorio. Nella giornata di domani, mercoledì 29 luglio, cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso su gran parte del paese, con una maggiore presenza di nubi solo lungo i rilievi alpini e prealpini occidentali. Nelle ore centrali del giorno tenderà ad aumentare la nuvolosità con rovesci e temporali localmente intensi sulla Sicilia, in parziale sconfinamento verso le aree occidentali dell'isola. Tempo decisamente più stabile e soleggiato al centro-nord, lungo le coste peninsulari e sulla Sardegna, con soltanto qualche innocuo annuvolamento pomeridiano sui rilievi. La ventilazione si manterrà debole dai quadranti settentrionali al centro-sud e a regime di brezza lungo le coste, mantenendo i mari generalmente calmi o poco mossi. Temperature in lieve o moderato aumento al nord, con massime comprese tra i 30 e i 36 gradi. Insensibile rialzo al centro con valori di 36-38 gradi nei grandi centri urbani, mentre si manterranno stazionarie o in lieve aumento al sud e sulle isole, con valori mediamente compresi tra i 28 e i 36 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
7: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
9: Da grande voglio guidare l'autobus.
10: Ma non volevi fare l'astronauta?
11: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Il mangia dischi.
13: Mamma mia, ma questa rullata è sempre.
7: Rai Radio 1 Sport.

0: Che voce lirica, Max Dedo, quando fai così.
1: Vero?
0: Sì.
1: Perché devi sapere, caro Duccio, sì, che tantissimi anni fa, allora, il nostro amico ascoltatore dirà: ma quante vite ha Max Dedo?
0: Esatto, quante ne hai?
1: In una vita precedente ho studiato anche canto lirico.
0: Veramente?
1: Per un periodo, sì.
0: Ma veramente?
1: Dalla maestra Ginetta Terenzi di Milano.
0: Raccontaci di più.
1: Incredibile, conoscete?
0: Raccontaci di più, che così presento le nostre ospiti.
1: Beh, no, avevo voglia di studiare canto, era un periodo che, insomma, mi cimentavo.
0: Perché non eri contento di aver imparato soltanto la tromba, il trombone, la chitarra?
1: No, mi avevo velleità da cantautore, anzi da cantante, quindi ho iniziato a studiare canto.
0: Però il cantautore lirico non esiste.
1: Il cantautore lirico è interessante, potremmo lanciarlo.
0: Potresti inventare una nuova figura. Allora, oggi al Mangiadischi, l'abbiamo già detto, passiamo dalla nuova hit dei Mamma, che sta continuando a riscuotere grande successo. Paolo da Ivrea dice: bravo maestro Dedo, in America del Sud, Bolivia o Patagonia?
1: Sì, mi piace molto. Moltissimo.
0: Vuoi andare?
1: Quindi stai organizzando un tour lì?
0: Io no, forse lui.
1: No, lui,
0: forse
1: lui dico,
0: va
1: sì.
0: Bene, sì, penso di sì. E insomma, in tanti dicono spacca questo brano dei Mamma, trasmette emozioni autentiche, dimostra grande cura in ogni dettaglio.
1: Io veramente non mi aspettavo.
0: Però l'abbiamo detto, passiamo da questo tuo brano, questa novità, all'opera lirica, perché raccontiamo un evento molto particolare che andrà a fare parte della nuova edizione di Mi Illumino di Teatro a Garbatella. E allora noi abbiamo invitato in studio la direttrice artistica di Mi Illumino di Teatro, che è Alessia Esposito. Buongiorno, benvenuta al Mangiadischi.
2: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: E Gioia Salvatori, che ci racconterà la serata Nessun Morda, arie d'opera anche per chi non le ha mai capite.
2: Sì.
0: Siamo molto curiosi. Sì. Tu le capite tutte le arie d'opera, io un po' meno, quindi sono più adatto a raccontare questo spettacolo e a farmelo spiegare.
2: Sì, ci piaceva insieme a Maurizio Rippa e anche ad Alessia, insomma, abbiamo concertato questo titolo, di ragionare appunto su
3: Rai Radio 1 Sport.

visti Alia. Svegli dalla notte prima, con il ghetto blast ancora, spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre, fa paura e mi tortura. Pensieri ostili. You can dust it off and try again. Ma era solo

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: Ore 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Vanessa Giovagnoli, il calcio in primo piano, il ritorno di Mancini sulla panchina della nazionale, lo ha deciso il Consiglio federale della FIGC riunito nella sede di Via Allegri a Roma. Direttore tecnico sarà Claudio Ranieri, sentiamo il presidente della FIGC Malagò che sta tenendo una conferenza stampa.
4: Il tempo stringeva, io ho ritenuto che la persona che dovesse essere, diventare commissario tecnico fosse Roberto Mancini. Claudio Ranieri da pochi minuti ha garantito, sottoscritto il suo impegno, sta arrivando dalla Calabria, sarà lui la persona che lavorerà in questo importantissimo e delicatissimo ruolo. Si sono già sentiti al telefono, domani è prevista una conferenza stampa alle ore 18 con la presenza sia di Roberto Mancini che di Claudio Ranieri.
3: Il governo ha prenotato 14,9 miliardi del programma europeo per la difesa, il SAFE, e deciderà entro la fine dell'anno quanti utilizzarne. Lo ha detto il ministro degli esteri italiano in Parlamento, ma la Commissione europea invita l'Italia a fare in fretta perché non c'è tempo da perdere. Nel corso della stessa audizione in Parlamento, il ministro della difesa, Crosetto, ha spiegato il senso di questa decisione. Ascoltiamolo.
5: Il SAFE, per come è stato impostato, è uno strumento di finanziamento della spesa militare. Non aggiuntivo di quella prevista a bilancio, è un'alternativa al BOT, è una scelta totalmente tecnica che il ministro farà entro la fine dell'anno sui 14,9 miliardi di cui parlava prima il ministro Tajani, quanto utilizzarne in modo tecnico in alternativa ai BOT e CCT dal punto di vista della convenienza finanziaria.
3: Ex Ilva, è terminato il vertice tra governo, sindacati e commissari delle due amministrazioni straordinarie. La riunione è stata aggiornata a un nuovo incontro al Ministero delle Imprese che potrebbe tenersi già martedì prossimo. Uno dei dati emersi è che si andrebbe verso un nuovo bando di gara per l'acciaieria, limitato all'area freddo, visto con il decreto della Corte d'Appello di Milano, che ha imposto lo stop entro 90 giorni per ragioni ambientali, l'area a caldo di Taranto sarà chiusa. Non è possibile, come hanno spiegato i commissari, intervenire in 3 mesi su polveri sottili e amianto, come chiesto dal Tribunale. In Giappone diversi dispersi dopo il terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto. Lì nel corrispondente.
6: Urla e paura. Il Giappone trema. Sono le 16:27 locali, le 9:27 in Italia. Terremoto di magnitudo 7.1, l'ipocentro localizzato a una profondità di circa 10 chilometri. Siamo nel sud del paese, vicino alla città di Kumamoto. Crolla una parte delle mura del castello. La TV nazionale NHK interrompe le trasmissioni per dare aggiornamenti, come sempre avviene nel paese del sollevante, abituato a convivere con i sismi. Scatta l'allerta tsunami, previste onde alte un metro. Il primo messaggio della Premier su X, che poi in diretta TV annuncia: stiamo ancora valutando la portata delle persone coinvolte e dei danni alle proprietà. I media locali parlano di 12 edifici crollati e di persone intrappolate nelle macerie. Una prima rassicurazione: nessuna anomalia immediata in siti nucleari. Poi l'agenzia meteorologica giapponese revoca l'allarme tsunami. È crollato il secondo piano di un centro commerciale di Kumamoto. Ci sono persone intrappolate qui sotto e in Giappone ormai è già buio. Pechino, Marco Clementi, GR1.
3: La polizia francese ha rinvenuto i resti di 5 neonati nell'abitazione di una coppia Orange vicino ad Avignone. Gli investigatori hanno scoperto i corpi in scatole di cartone nella giornata di ieri. La donna aveva dato alla luce un bambino in buone condizioni di salute. Secondo una fonte vicina all'inchiesta, la coppia è incensurata e ha già 2 figli di 8 e 12 anni. Medio Oriente, la Casa Bianca, l'incontro tra Netanyahu e Trump, mentre non si ferma l'offensiva israeliana in Cisgiordania. Il ministro della difesa Katz, durante una riunione con i vertici dell'esercito, ha ordinato di prepararsi all'occupazione di un altro campo profughi, seguendo il modello adottato a Jenin, Tulkarem e Nur al-Shams, oggetto di devastanti operazioni dell'esercito dall'inizio dello scorso anno. Un bracciante agricolo, siamo tornati in Italia, di 61 anni, di origine algerina, è morto per un arresto cardiaco mentre lavorava in una serra di pomodori a Pachino, provincia di Siracusa. È accaduto ieri, a denunciarlo la CGIL, che chiede l'estensione ai lavori in serra dello stop nelle ore più calde, previsto dall'ordinanza regionale contro il caldo estremo. Raffaella Grigio è la nuova conduttrice di Chi l'ha visto, lo storico programma di Rai 3 dedicato alla ricerca delle persone scomparse. Genovese, classe 1900.
0: Rai Radio 1 Sport.

che non ha nient'altro che il denaro e pensa che la statura morale di una persona equivale al suo capitale. E c'è gente che vuole tutto quello che gli passa sotto il naso perché non sa cosa vuole. Quando cominceranno a vedere il mondo in un modo diverso, il mondo

0: ore 16.
1: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Giorgio Schiavoni in studio. Roberto Mancini è il nuovo CT della Nazionale di Calcio. Direttore tecnico sarà Claudio Ranieri. Nomi annunciati dopo il caos dei giorni scorsi dal presidente della FIGC al termine del Consiglio federale. Ascoltiamo alcuni passaggi di quello che ha detto Giovanni Malagò in conferenza stampa.
4: Non c'è stato nessun tipo di conflitto, non c'è stata polemica. Andrea Pirlo avrebbe rescisso il contratto con questa società di cui lui era testimonial, però io per tutta una serie di motivi, di opportunità, non me la sono sentita e di conseguenza oggi abbiamo un nuovo allenatore e un nuovo presidente del Club Italia e direttore tecnico. Si sono già sentiti al telefono, domani è prevista una conferenza stampa con la presenza sia di Roberto Mancini che di Claudio Ranieri.
3: Ex Ilva, il confronto a Palazzo Chigi stabilisce un tavolo permanente tra le parti coinvolte per trovare soluzioni condivise, ma i sindacati sono insoddisfatti e proclamano la mobilitazione.
5: 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti e assemblee con i lavoratori è quanto annunciato dai sindacati al termine del confronto a Palazzo Chigi sull'ex Ilva dopo la sentenza del Tribunale di Milano che ha stabilito lo stop degli impianti a caldo entro 90 giorni per motivi ambientali, decisione che sta facendo calare il sipario sull'acciaieria più grande d'Europa. Il governo ha istituito un tavolo permanente con tutte le parti coinvolte, enti locali compresi, per trovare soluzioni condivise e scongiurare la chiusura. Il primo appuntamento è già fissato per martedì al Ministero delle Imprese. Alla luce della sentenza, la gara per la cessione dell'azienda dovrà essere riparametrata sull'area a freddo, dal momento che, come confermato dai commissari straordinari, non sarà possibile tecnicamente arrivare a una soluzione su polveri sottili e amianto nei tempi chiesti dai giudici. A questo punto la priorità resta la tutela dei lavoratori e dei salari, dicono i sindacati. Davide Sperti è il segretario generale della UILM.
6: Dopo 20 decreti salva Ilva che non hanno salvato nessuno e ci hanno portato fino a questo punto, vogliamo un solo decreto che si occupi dei lavoratori, che sono quelli che hanno pagato il prezzo più alto, e della città. Noi abbiamo 90 giorni perché le sentenze si applicano per trovare soluzioni e mettere fine a una storia che va avanti da troppo tempo, che è diventato un incubo per intere comunità.
5: Francesca Capannolo, GR1.
3: Ancora tregua nel Golfo Persico, si aprono spiragli di diplomazia. Ne risentono gas e petrolio che proseguono il loro calo. Borse positive fino a pochi minuti fa, poi c'è stata un'inversione di tendenza. Allora ci aiuta a capire meglio come stanno le cose Chiara Rancati da Milano.
7: È ancora una seduta contrastata per le borse europee. Milano in particolare in questo momento è la maglia nera, scende di mezzo punto dopo una mattinata in positivo, e sulla parità la borsa di Francoforte sono invece positive ancora Londra e Parigi. A Piazza Affari in testa al listino i titoli del settore della difesa con Leonardo e Avio. La peggiore invece è Saipem, che perde quasi l'8% sul calo dei prezzi del petrolio di cui parlavi e dopo la pubblicazione di conti trimestrali sotto le attese. Vanno male anche i titoli tecnologici in scia al forte calo del comparto in Asia questa mattina. STM perde il 4,6%, Prismian quasi il 5,5%. Giornata a due velocità anche a Wall Street, positivo l'indice Dow Jones, il Nasdaq invece anche qui male i tecnologici, scende oltre dell'1%. Mentre sul fronte delle materie prime continua a calare il prezzo del petrolio, il Brent per i future con consegna a settembre viene scambiato a poco più di $86 al barile, il WTI americano intorno agli 81. Scende anche il gas naturale alla borsa di Amsterdam, in questo momento poco sopra i 57 euro al megawattora. Linea a voi.
3: Cronaca, momenti di paura al parco divertimenti di Gardaland nel Veronese per un incendio divampato poco prima delle 14. Le fiamme hanno interessato l'area Far West, una struttura interamente in legno. I vigili del fuoco hanno domato l'incendio, non ci sono state conseguenze per gli ospiti e il parco è rimasto sempre operativo. Orrore nel sud della Francia, Orange, dove la polizia ha rinvenuto i resti di 5 neonati nell'abitazione di una coppia, erano stati messi in sacchetti di plastica e poi in scatole di cartone. Il corrispondente.
8: Dal piccolo comune di Orange, in Provenza, arriva una storia terribile su cui gli stessi inquirenti limitano al massimo le informazioni. 5 neonati sono stati trovati morti nell'abitazione di una coppia la cui moglie aveva partorito ieri un bambino in buona salute. Gli investigatori che si sono recati di fronte all'abitazione ieri sera avrebbero scoperto i corpi all'interno di alcune scatole di cartone. Secondo France Info sarebbe stato stato il marito della donna a dare l'allarme dopo aver scoperto i resti dei bambini. La polizia scientifica è al lavoro nella casa della coppia, mentre domani dovrebbe svolgersi l'autopsia per accertare le cause della morte. La magistratura continua a indagare nel massimo riservo e non ha rilasciato per ora dichiarazioni. Da Parigi, Gavino.
0: RAI Radio 1 Sport.

0: ore 17.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Alice Andreoli in studio, la nazionale di calcio ha un nuovo commissario tecnico e un nuovo direttore sportivo, rispettivamente Mancini e Ranieri. Il servizio.
4: Gli annunci di Giovanni Malagò dopo ore di indiscrezioni dal Consiglio federale. Roberto Mancini torna sulla panchina della nazionale, mentre Claudio Ranieri sarà il nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia. La nazionale riparte da loro, in arrivo anche una terza figura. Verrà definita però solo entro la fine della settimana, avrà un ruolo da capo delegazione e si occuperà del coordinamento delle nazionali giovanili. Questa l'Italia che sarà molto diversa da quella pensata inizialmente. Ma la candidatura di Pirlo è tramontata per motivi di opportunità, spiega Malagò. Sul passato di Mancini invece le possibili reazioni al suo ritorno dopo l'addio improvviso verso l'Arabia di 3 anni fa, Malagò risponde così.
5: Certo che l'ho preso in considerazione. Beh, quello è un elemento che secondo me sicuramente è molto importante e non lo so, io non voglio stare in questo istante nelle parole che racconterà o dirà Roberto Mancini. Comunque è evidente che uno ha fatto tutte le valutazioni possibili e immaginabili.
4: Come sono state fatte per Maldini e Leonardo, un rapporto chiuso consensualmente, sottolinea Malagò, che nel giro di 24 ore ha rapidamente voltato pagina annunciando Mancini e Ranieri. Domani pomeriggio alle 18 la conferenza di presentazione. Emanuele Granelli, GR1.
3: Il terremoto di magnitudo 7.1 che ha colpito la prefettura di Kumamoto nel Giappone sud-occidentale. Una persona è morta a causa del crollo di una casa, un centro commerciale è crollato e ci sono una trentina di dispersi. Diverse persone sono disperse in una cartiera. Chiuso un aeroporto.

0: treni deragliati e c'è allerta per eventuali nuove potenti scosse. Solidarietà e vicinanza alla popolazione da parte di Giorgia Meloni. In corso alla Casa Bianca l'incontro fra Donald Trump e il presidente ucraino Zelensky, che secondo indiscrezioni potrebbe proporre una tregua nei cieli con la Russia. Il presidente americano incontrerà sempre oggi anche il premier israeliano Netanyahu, proprio mentre Trump ha fatto sapere che sono riprese trattative amichevoli con Teheran. Se però andranno male, ha avvertito, potremmo bombardare il sito nucleare sotterraneo di Pikaksi Mountain. Cerimonia del ventaglio alla Camera, il tradizionale saluto del presidente alla stampa parlamentare. Il diritto a manifestare non deve mai essere tradotto in assalti alle forze dell'ordine, ha detto Lorenzo Fontana in tema di sicurezza, ed è intervenuto anche sul riarmo. Sentiamo.
1: Puntare molto sul riarmo, e chiaramente più riarmo c'è e più facile è che poi queste armi vengano utilizzate. Io mi auguro che l'Italia abbia sempre un esercito che sia efficiente ed efficace e deve tentare però di creare ponti il più possibile, perché è la vocazione che ha sempre avuto l'Italia. Deve di sapere quali sono le proprie priorità, che sono prettamente il Mediterraneo, e di fare in modo di avere un'attività diplomatica forte.
0: In Libia la crisi energetica diventa anche politica, con imponenti dimostrazioni di piazza. Il corrispondente dal Cairo.
2: Il complesso petrolifero di Mellita, 55 miglia a ovest di Tripoli, durante la notte è stato assaltato da un gruppo di manifestanti che hanno bloccato le attività estrattive e il gasdotto che alimenta le centrali elettriche del paese. Una situazione che rischiava di paralizzare la produzione di energia, provocando blackout ovunque e addirittura il collasso della rete elettrica. Da giorni i libici inscenano dure proteste ovunque, in particolare a Tripoli, Zawiya e Misurata, contro la mancanza di elettricità provocata dalla recente ondata di caldo. I manifestanti chiedono le dimissioni del governo, colpevoli dicono di non aver investito i miliardi incassati con l'esportazione del petrolio per ammodernare la Libia e migliorare la vita delle persone. Durante la notte sono stati bloccati anche il Ministero del Petrolio, la Banca Centrale, mentre nei giorni scorsi erano state prese di mira la TV di Stato, il Ministero degli Esteri e molte arterie stradali. Il premier di Beiba ha ordinato l'intervento dell'esercito, che stamattina ha messo in sicurezza tutti gli impianti petroliferi. In Cirenaica il governo sta tamponando l'emergenza acquistando energia dalla rete egiziana, mentre il generale Haftar, capo delle forze armate della Libia orientale, ha ordinato al governo di Bengasi un intervento immediato e radicale per potenziare la rete elettrica, dice un comunicato, e porre fine al più presto alle sofferenze dei cittadini. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR1.
0: Ancora due incidenti mortali sul lavoro. In provincia di Bergamo è morto un giovane di 23 anni, era impegnato a tagliare alberi in un bosco a 1400 metri di quota per una ditta di Santa Brigida. Si sta cercando di ricostruire quanto accaduto, perché il ragazzo stava operando da solo. Un bracciante agricolo di 61 anni, di origine algerina, è morto invece per un arresto cardiaco mentre lavorava in una serra di pomodori a Pachino, nel Siracusano. È accaduto ieri, e a denunciarle la CGL, che chiede l'estensione ai lavori in serra dello stop nelle ore più calde previste.
3: Rai Radio 1 Sport.

0: 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. Roberto Mancini torna alla guida della nazionale, lui il nuovo commissario tecnico. Al suo fianco ci sarà Claudio Ranieri, nominato direttore tecnico e presidente di Club Italia. La coppia azzurra sarà presentata domani alle 18. Il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha sottolineato la disponibilità economica di entrambi e ha rivelato che le scuse dell'ex CT per l'addio del 2023 hanno avuto un peso nella decisione. Non c'è molto tempo, Mancini è la persona giusta, ha detto. Zelensky definisce positivo l'incontro con Donald Trump nello studio ovale. Il presidente ucraino riferisce di colloqui sui missili Patriot, sul rilancio della diplomazia e ringrazia gli Stati Uniti per il sostegno a Kiev. Subito dopo, alla Casa Bianca, il faccia a faccia tra Trump e l'israeliano Netanyahu, con il dossier Iran al centro del confronto. Il presidente americano ribadisce di puntare a un accordo con Teheran, ma avverte se il dialogo fallisce siamo pronti a colpire. Violento terremoto di magnitudo 7.1 in Giappone, nella prefettura di Kumamoto. Il bilancio provvisorio è di una persona morta a causa del crollo di una casa e numerosi feriti, mentre oltre 300.000 persone hanno lasciato le proprie abitazioni. Treni ad alta velocità fermi e danni in diverse aree. La premier invita la popolazione alla massima prudenza. Si temono forti scosse di assestamento. Solidarietà e vicinanza alla popolazione da parte di Giorgia Meloni, il corrispondente.
3: È una notte di dolore e speranza in Giappone. È collassato il secondo piano di un centro commerciale. C'è gente intrappolata lì sotto. Persi i contatti con una trentina di persone, ammette la polizia. I soccorritori parlano già di diverse vittime. È questa ora l'emergenza del nuovo terremoto che ha colpito il sud del paese. Terremoto molto forte, magnitudo 7.1. La città di Kumamoto, la più colpita, crolla una parte delle mura del castello e poi danni a ponti e a strade. È crollato tutto insieme, non lo dimenticherò mai più. Stiamo ancora valutando la portata dei danni e delle persone coinvolte, ma sono stata informata che ci sono già diversi feriti, dice in TV la premier Sanae Takaichi. Una cinquantina le persone ricoverate. Si fermano per precauzione gli Shinkansen, i treni proiettile. Una prima rassicurazione, nessuna anomalia immediata in siti nucleari, poi rientra anche l'allarme tsunami, ma adesso gli sforzi sono tutti per salvare chi è bloccato sotto le macerie e con il buio ovviamente è tutto più complicato. Pechino, Marco Clementi, GR1.
2: Torniamo in Italia con la cronaca. Due giovanissimi fratelli molestati da un gruppo di bulli in provincia di Treviso.
4: Attirati in un campo, rapinati e bullizzati, è quanto accaduto a due fratelli gemelli, 14enni, ad Orsago, cittadina nel Trevigiano, vittime di alcuni coetanei che dopo averli ingannati li hanno fatti arrivare in un campo di soia. Lì i baby criminali, 8 quelli identificati dai carabinieri, le cui posizioni sono ancora al vaglio per capire chi si sia limitato a guardare e chi invece abbia agito, hanno sequestrato i due fratelli per almeno 4 ore, rubati i cellulari, qualche soldo in contanti, poi non contenti, gli aguzzini hanno anche picchiato e spogliato i due innaffiandoli con una pompa da irrigazione. Secondo una prima ricostruzione, i baby criminali, tra loro solo un maggiorenne, avrebbero messo in atto la rappresaglia come punizione per il fatto che i due gemelli avrebbero fatto la spia per una bravata accaduta nei giorni precedenti, tesi smentita dagli interessati. Arrivati a casa, i due fratelli hanno raccontato tutto ai propri genitori, che hanno deciso di sporgere denuncia ai carabinieri. Ad aiutare le indagini, i video girati dagli stessi aggressori durante le violenze. Davide Calimani, GR1.
2: È stato arrestato il presunto assassino di Alessio Borrelli, il 41enne ucciso a coltellate e trovato morto l'11 luglio scorso nel suo appartamento di Corsico, nel Milanese. Si tratta di un egiziano di 39 anni con cui la vittima aveva una relazione. Secondo gli investigatori il delitto sarebbe maturato al culmine di una lite. L'uomo, senza fissa dimora, è accusato anche di avere aggredito pochi giorni prima alcuni City Angel e un carabiniere. Tratta di esseri umani, allarme di Save the Children in occasione della giornata mondiale che ricorre giovedì.
0: Una realtà in gran parte invisibile, spesso sottostimata, che colpisce sempre più minori. Delle 1.580 persone segnalate dall'inizio dell'anno, 95 sono minorenni, soprattutto maschi, 17 anni, provenienti dal Bangladesh. Lo scorso anno il Sistema Nazionale Antitratta aveva esaminato le segnalazioni su 3.444 persone, di cui 174 avevano meno di 18 anni, allargando l'obiettivo e andando indietro.
5: RAI Radio 1 Sport.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ore 19.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Ancora tu, l'ex CT Roberto Mancini torna alla guida della Nazionale Azzurra di Calcio. L'annuncio del presidente Malagò, la scelta una mia responsabilità, al suo fianco come direttore tecnico Claudio Ranieri. Domani la conferenza stampa attesa per la nomina di una terza figura. Incontri di Trump con Zelensky e Netanyahu, colloqui positivi e produttivi, il commento della Casa Bianca e il leader ucraino discusso di Patriot e di diplomazia più forte. Cosa Nostra punta ai droni lanciamine, l'allarme del procuratore di Palermo De Lucia che denuncia i boss comandano dal carcere con i cellulari. Sia un capo dello Stato di destra, ma sia un buon arbitro, risposta del presidente della Camera Fontana alla cerimonia del ventaglio a Montecitorio. Nuova ondata di caldo estremo sull'Italia ed è boom della vacanza in montagna. Si stimano in vetta quasi 8 milioni di arrivi, più 14% rispetto all'anno scorso. Concerti all'alba, la nuova tendenza. Cosmo ne ha fatto la cifra della sua estate con il Matinée Tour. Domani sarà al Porto Antico di Genova alle prime luci del giorno. Buonasera da Sonia Oranges. Dopo giorni di caos arriva l'annuncio ufficiale del presidente della FIGC Malagò. Il nuovo allenatore della nazionale italiana di calcio sarà Roberto Mancini. La direzione tecnica verrà invece affidata a Claudio Ranieri.
4: Le 48 ore più turbolente della storia recente della Nazionale si chiudono con l'annuncio del presidente federale Giovanni Malagò.
5: La realtà di oggi è che c'è un allenatore e c'è un presidente del Club Italia e il tandem è, in ordine alfabetico, Roberto Mancini e Claudio Ranieri.
4: Si riparte quindi dall'allenatore che ha vinto l'Europeo a Wembley per poi lasciare l'azzurro 2 anni dopo, direzione Arabia, e da chi la panchina azzurra l'ha solo sfiorata e che ora arriva con nuove vesti e motivazioni. Ci sarà anche una terza figura, un capo delegazione in passato Gigi Riva e Gigi Buffon, sottolinea Malagò, con il compito di coordinare le nazionali giovanili. Una rivoluzione rispetto a pochi giorni fa, quando sembrava tutto fatto per Andrea Pirlo. Poi il suo legame con la società di scommesse russa Fombet ha cambiato le carte in tavola, come spiega Malagò.
5: Semplicemente un discorso di valutazione, consentito di dire di opportunità. Non ero affatto al corrente di questa collaborazione che esisteva già da luglio del 25. Ha rappresentato un qualche cosa che ha ulteriormente fatto riflettere su una presa di posizione.
4: Da qui la separazione con Maldini e Leonardo, pacifica e consensuale, chiarisce Malagò, e la virata definitiva su Mancini e Ranieri. Domani alle 18 la presentazione della nuova coppia azzurra. Emanuele Granelli, GR1.
3: Quindi Roberto Mancini torna sulla panchina dell'Italia dopo il successo all'Europeo del 2021 e l'addio del 2023. Ripercorriamo la sua parabola da calciatore e allenatore.
6: Il commovente abbraccio a Gianluca Vialli subito dopo la vittoria a rigori sull'Inghilterra resta una delle fotografie più iconiche del sorprendente trionfo agli europei di 5 anni fa. Titolo accompagnato dal record di 37 partite senza sconfitte, primato battuto solo dalla Spagna. E quella coppa alzata al cielo di Londra rappresenta il successo più importante della lunghissima carriera di Roberto Mancini. Un predestinato il mancio, giovane di classe e talento. A soli 16 anni l'esordio e le prime reti in Serie A col Bologna. Poi la Sampdoria, il maestro Boskov e soprattutto, come dicevamo, Gianluca Vialli. Un'amicizia vera anche fuori dal campo, i gemelli del gol, tanti gol che regalarono alla Samp la Coppa delle Coppe del 1990 e lo storico scudetto del 91. Una doppietta abbissata con la Lazio nel 99 e 2000. Poca però la fortuna in nazionale, chiuso in quegli anni da Roberto Baggio. Molta di più da tecnico, tra tanti trionfi, 3 scudetti vinti all'Inter e la Premier conquistata proprio all'ultimo secondo col Manchester City. E poi nel 2018 la prima chiamata nazionale, clamorosamente abbandonata nel 2023 per accettare la ricca offerta araba. E ora il ritorno per rilanciarla come 8 anni fa. Alessio Maldini, GR1.
3: La guerra all'Iran e quella in Ucraina al centro del doppio incontro di Donald Trump, prima con il leader ucraino Zelensky, poi col premier israeliano Netanyahu. Incontri positivi, si limita a commentare la Casa Bianca.
0: Il motivo ufficiale del doppio viaggio a Washington, i funerali del senatore repubblicano Lindsey Graham, grande sostenitore di Kiev ma anche di Israele. Non visite di Stato dunque quelle di Zelensky e Netanyahu, che però vengono ricevuti a porte chiuse da Trump in un momento in cui la sua posizione sulle guerre in Ucraina e in Iran sono in evoluzione. Per Zelensky un faccia a faccia in un momento di distensione con Trump, un incontro buono in cui abbiamo discusso delle licenze sui missili Patriot e di diplomazia più forte, fa sapere via social il leader di Kiev. A entrare poi nello studio vale Netanyahu, che con sé avrebbe portato documenti di intelligence sulla ricostruzione delle capacità nucleari iraniane per convincere Trump a non abbandonare l'opzione militare, proprio quando il presidente americano torna a ridare spazio alle trattative con Teheran e si spinge a dire che è un buon momento per l'Iran per fare un accordo. So benissimo cosa succede nel sito sotterraneo nucleare di PKX, ma non è un grande problema, ha dichiarato a Fox News Trump prima del faccia a faccia, lasciando così trapelare la frustrazione verso l'alleato israeliano. Al termine dei due incontri, la Casa Bianca li ha comunque definiti positivi. Valeria Fraschetti, GR1.
3: In Cisgiordania continua l'escalation di violenze tra palestinesi e coloni israeliani. Lo Stato ebraico ordina l'occupazione di un altro campo profughi, il corrispondente da Gerusalemme.
2: La Cisgiordania è ancora nel caos, continuano gli attacchi dei coloni. Una ventina di coloni israeliani ha fatto irruzione nella comunità beduina di Jaba, a nord di Gerusalemme. Gli aggressori hanno dato l'assalto ad alcune tende, ferendo due persone. Poi nella vicina strada hanno lanciato pietre contro le auto in sosta. Attacchi contro i villaggi palestinesi da parte dei coloni si sono verificati in questi giorni, con moschee e case incendiate. Nella notte tra sabato e domenica un soldato israeliano è stato ripreso da un video mentre vandalizzava auto in sosta nella zona di Betlemme, episodio sul quale l'esercito ha aperto un'inchiesta. Secondo l'ONU, in Cisgiordania nel 2026 ci sono stati oltre 1330 attacchi, uccisi 77 palestinesi. Per il segretario generale dell'ONU Guterres, tutti gli insediamenti, compresi gli avamposti, sono privi di validità legale e costituiscono una violazione del diritto internazionale. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
3: Trema il Giappone. Il violento terremoto di magnitudo 7.1 che ha colpito la prefettura di Kumamoto ha causato almeno una vittima accertata e persone ancora disperse. Un ponte è parzialmente crollato e diversi dipendenti risultano intrappolati in un centro commerciale che non ha retto al sisma. Fermi i treni in alcune aree, la premier Takaichi avverte, si temono forti scosse di assestamento. Vicinanza al popolo giapponese è stata espressa dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. In Francia si indaga sul ritrovamento dei resti di 5 neonati all'interno di un'abitazione a Orange nei pressi di Avignone. Il corrispondente da Parigi.
7: Qualche notizia ufficiale inizia a trapelare dalla magistratura della Provenza, che indaga sui 5 neonati trovati morti nell'abitazione di una coppia la cui moglie aveva partorito ieri un bambino in buona salute nel piccolo comune di Orange. Gli investigatori che si sono recati nell'abitazione ieri sera avrebbero scoperto i corpi dei piccoli all'interno di alcune scatole di cartone. Sarebbe stato il marito della donna a dare l'allarme dopo aver trovato i resti dei bambini. La polizia scientifica è al lavoro nella casa della coppia, mentre domani dovrebbe svolgersi l'autopsia per accertare le cause della morte. Un vicino definisce intanto del tutto normale in apparenza la vita della coppia. Lui partiva la mattina per tornare dal lavoro la sera, lei portava i suoi ragazzini a scuola, non facevano niente che poteva apparire strano. La coppia ha due bambini più grandi di 8 e 9 anni, ora affidati ai servizi sociali. La magistratura ha aperto un'inchiesta per omicidio su minori di 15 anni. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
3: Cosa Nostra sta cercando di comprare armi sofisticate provenienti dal mercato nato con il conflitto russo-ucraino. Questo l'allarme lanciato oggi in commissione antimafia dal procuratore capo di Palermo Maurizio De Lucia, che è tornato anche sul tema del controllo delle carceri.
8: Noi abbiamo segnali del tentativo di acquisto di droni lanciamine, che sono strumenti estremamente sofisticati rispetto ai quali noi non siamo in questo momento preparati, come dire, in qualche modo a difenderci.
9: L'allarme di Maurizio De Lucia, Cosa Nostra, sottolinea in commissione antimafia il procuratore capo di Palermo, vuole ricostruire un arsenale avanzato e potente e sfrutta il mercato nato con la guerra in Ucraina. Ancora non è chiaro poi cosa intenda fare con questi strumenti di morte. De Lucia è tornato anche sulla questione del controllo dello Stato sulle carceri, dalle quali si continua a comunicare liberamente. Massimo rispetto per la polizia penitenziaria, ribadisce il procuratore, ma la situazione si fa sempre più difficile.
8: Quando i soggetti entrano all'interno delle carceri, nel giro di poche ore vengono muniti di apparecchi di comunicazione con l'esterno. Li mettiamo in custodia cautelare, ma in realtà cauteliamo molto poco se dal carcere continuano a fare quello che facevano fuori dal carcere.
9: Fausto Bertuccioli, GR1.
3: Terminata nel carcere Lo Russo e Cutugno di Torino l'udienza di convalida per i due ventenni tedeschi fermati dalla Digos per gli assalti ai cantieri Notav di sabato.
10: Il giudice per le indagini preliminari deciderà domani se convalidare l'arresto. I due rimarranno in custodia cautelare in carcere. L'ipotesi di reato per loro è di devastazione e lesioni personali. Sono accusati anche di resistenza a pubblico ufficiale in concorso con altri soggetti in corso di identificazione. I due cittadini tedeschi non hanno risposto alle domande. I legali dei giovani hanno chiesto la scarcerazione. Altri due giovani fermati, sempre tedeschi, sono stati espulsi. Sono oltre 3.000 le persone identificate dalle forze dell'ordine in 4 giorni durante e dopo il festival Notav Alta Felicità in Val di Susa e dopo gli scontri nel cantiere Tav. Emessi 16 fogli di via obbligatori, 9 DASPO urbani, diversi provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti di attivisti francesi. Altri 3 francesi sono stati respinti alla frontiera. Sequestrato materiale esplodente e pirotecnico, passamontagna, maschere antigas e abiti neri. Oltre 140 gli agenti feriti durante gli scontri, 1,5 milioni i danni. Per la procura di Torino c'è una regia dietro la guerriglia in Val di Susa e fa riferimento al mondo che gravita intorno al centro sociale a Scatasuna, sgomberato lo scorso dicembre. Elena Paba, GR1.
3: Ex Ilva, autore di sciopero in tutti gli stabilimenti e assemblee con i lavoratori. La decisione è stata presa da FIM, Fiomme e Wilm dopo il tavolo a Palazzo Chigi per scongiurare la chiusura del polo siderurgico a seguito dello stop all'area caldo imposto dalla Corte d'Appello di Milano per motivi ambientali. Martedì 4 agosto, nuovo incontro tecnico tra governo, enti locali e sindacati per tutelare l'occupazione. Il rischio indotto compreso circa 20.000 posti di lavoro. Rai Radio 1, le 19:12. La visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Pantelleria nel decennale dell'istituzione del Parco Nazionale. Il Capo dello Stato ha rimarcato l'importanza delle isole minori. Le sue parole.
11: Le isole cosiddette minori del nostro paese sono tutte di grande rilievo per il suo equilibrio e per il suo futuro e quindi richiedono una attenzione di cura e di tutela costante. Ciascuna con le sue specificità di carattere ed è un patrimonio questo che va valorizzato non per conservarlo come una fotografia ma per il futuro.
3: Alla Camera la cerimonia del ventaglio, il tradizionale incontro con la stampa parlamentare prima della pausa estiva del presidente Lorenzo Fontana, che ha parlato a tutto campo.
12: Serve a garantire stabilità. Parte dalla legge elettorale Lorenzo Fontana, poi l'auspicio, mi piacerebbe ci fossero più donne anche senza quote rosa. Sul tema caldo della sicurezza dice le leggi per manifestare pacificamente ci sono già, ma non significa che si possa assalire le forze dell'ordine. Sul cosiddetto DDL antimaranza sull'imputabilità dei minori sottolinea c'è un aumento di insicurezza nella percezione dei cittadini, ma alla repressione si deve affiancare la riabilitazione. Caso Roggero sulla grazia valuta il Quirinale, ma per Fontana non sembra ci siano le possibilità giuridiche per una candidatura del gioielliere. Poi la terza carica dello Stato scherza su una domanda sull'elezione del prossimo Presidente della Repubblica. Io, come nella canzone, non ho l'età. Vedremo dopo le elezioni, di destra o di sinistra, dovrà comunque rappresentare tutti gli italiani. E come spesso accade per il Quirinale, chi entra Papa esce Cardinale. Infine, lungo e accorato appello per la pace che porta prosperità.
13: Chiaramente più riarmo c'è e più facile che poi queste armi vengano utilizzate. Io mi auguro che l'Italia abbia sempre un esercito che sia efficiente ed efficace. Deve tentare però di creare ponti, perché è la vocazione che ha sempre avuto l'Italia, è di fare in modo di avere un'attività diplomatica forte.
12: Vasco Pirri, GR1.
3: Ora il confronto politico incentrato sul fondo di finanziamento degli investimenti in materia di difesa e le questioni economiche, in particolare il caro carburanti.
14: Davanti alle commissioni parlamentari di esteri e difesa, l'annuncio del ministro degli esteri Antonio Tajani.
15: Abbiamo deciso di utilizzare SAFE chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno.
14: Poi la precisazione, il governo deciderà quanti di questi miliardi utilizzare, ma le parole di Tajani sono frenate dalla Lega che ricorda sull'uso dei fondi l'ultima parola spetta al Parlamento. Favorevoli e non moderati, con lupi ben investire in sicurezza per rafforzare l'autonomia dell'Europa. Fratelli d'Italia insiste sulla sicurezza e studia la proposta di legge per un giro di vite contro chi aggredisce le forze dell'ordine. Sulle diverse posizioni della maggioranza l'attacco del centrosinistra, per il PD ennesima dimostrazione di una coalizione incapace di esprimere una linea comune. Il governo vede un ordine sparso per il Movimento 5 Stelle, con Giuseppe Conte che rincara 0 euro sulla benzina e solo qualche briciola per il diesel. Sul riarmo però la strada è tracciata. Lapidario Angelo Bonelli AVS, una follia a destinare miliardi agli armamenti mentre gli stipendi restano fermi. Da Italia Viva, Ivano Scalfarotto.
16: Un ministro degli esteri che non sa se ha chiesto o ha prenotato 15 miliardi per la difesa non ha un problema di comunicazione, ha un problema di credibilità.
14: Alessandro Allegra, GR1.
3: Poste è in corso l'offerta pubblica di acquisto e scambio su TIM. Nascerà una piattaforma integrata di servizi.
17: Un'operazione di grande importanza dal punto di vista industriale. Il nuovo gruppo nato dall'unione di Poste e TIM potrà contare, tra le altre cose, su 30 milioni di abbonati alla connettività e 36 milioni di clienti nel settore finanziario assicurativo. Si verranno così a creare delle sinergie. L'esperto di nuove tecnologie è Alessandro Longo.
18: Sono due soggetti molto diversi. Cioè, da una parte la capacità innovativa di TIM, pensiamo non solo alle telecomunicazioni ma anche a quello che sta facendo in ambito di cyber security, di intelligenza artificiale, da una parte, dall'altra la grande capillarità di Poste, del suo marchio, gli uffici postali. Questa sinergia permette di avere forse il primo campione nazionale dei servizi digitali in Italia.
17: Ma quali saranno i principali effetti per i consumatori?
18: Possiamo immaginare che il nuovo soggetto potrà fare molte cose a prezzi più competitivi grazie appunto alla complementarietà tra le due aziende, quindi per esempio pacchetti integrati dove stanno dentro i servizi di telecomunicazione ovviamente, ma anche assicurazioni, energia, servizi di logistica.
17: Giuseppe Di Marco, GR1.
3: Apple ha sfondato quota 5.000 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato, diventando la seconda società al mondo a raggiungere la storica soglia dopo Nvidia. La volata di Apple a Wall Street segue il lancio del programma Upgrade, che consente ai clienti americani di prendere in leasing i suoi prodotti. Lo IOR, l'Istituto per le Opere di Religione, ha reso noto il nuovo bilancio di sostenibilità per il 2025. Conti in attivo.
19: Investimenti etici che escludono società coinvolte in attività considerate dannose per la vita umana, l'ambiente e la società. E questa è la linea guida dello IOR, l'Istituto per le Opere di Religione, che emerge dal bilancio di sostenibilità appena pubblicato. La Banca Vaticana ribadisce il proprio impegno a promuovere una finanza trasparente, responsabile e coerente con la dottrina sociale della Chiesa. Sul fronte economico, il 2025 si è chiuso con risultati in crescita. Il valore generato dall'Istituto raggiunge quasi 68 milioni di euro, in aumento rispetto ai 50 milioni dell'anno precedente. Cresce anche l'utile netto, che sale a 51 milioni di euro contro i 32,8 del 2024. Per quanto riguarda la distribuzione del valore, il 36% degli utili è destinato alle opere di carità del Papa, il 23% al personale, il 14% ai fornitori. Un'impostazione che, sottolinea lo IOR, riflette la volontà di coniugare solidità economica e responsabilità sociale. Antonio Scoppettuolo, GR1.
3: Il meteo, bel tempo su gran parte dell'Italia, dove in arrivo una nuova ondata di caldo estremo. Le previsioni con il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
20: Condizioni di tempo stabile, il cielo tenderà ad essere sereno, al più poco nuvoloso su gran parte del territorio. Con l'avvento dell'alta pressione sul paese ritroveremo anche le temperature in aumento. Nella giornata di oggi si arriverà intorno ai 36 gradi di media al centro nord, così come al sud e sulle isole. Nella giornata di domani tenderanno ulteriormente ad aumentare con temperature al centro nord intorno ai 39 gradi.
3: In cerca di refrigerio aumenta il numero di chi sceglie le vacanze in montagna.
1: è l'effetto fuga dal caldo. L'osservatorio sulla montagna estiva di JFC, che monitora i flussi turistici, ha rilevato un aumento costante del numero di persone che preferisce rifugiarsi sui monti per le vacanze, complice l'afa che attanaglia le città alle prese con il susseguirsi delle ondate di calore. C'è infatti chi ha cambiato opinione rispetto ai primi di giugno, quando il 14% degli italiani dichiarava che avrebbe trascorso le vacanze in montagna. A luglio la percentuale è salita al 19%. Si stimano in vetta circa 7,8 milioni di arrivi, più 14% rispetto all'estate scorsa. La presenza di turisti stranieri si consolida, ma per gli italiani vacanze sempre più brevi. La media delle giornate trascorse in villeggiatura scende sotto i 10 giorni, con una spesa media a persona di 1.113 euro. Fuori budget per molte famiglie che riducono la fuga sulle Alpi o sugli Appennini a un weekend lungo o poco più, spendendo in media 344 euro a testa. Il pienone in montagna è atteso per gli ultimi 15 giorni di agosto e la terza settimana di settembre, prediletta da chi non è vincolato dalla scuola dei figli e può approfittare della bassa stagione. Francesca Fornario, GR1.
3: Diminuisce il consumo di birra, per la prima volta in calo la produzione mondiale.
21: Nata nei templi della Mesopotamia come dono sacro degli dei, la birra ha accompagnato l'evoluzione umana cementando legami sociali e rituali comunitari. Molto più che una semplice bevanda, oggi rappresenta un pilastro dell'industria mondiale e un consolidato fenomeno culturale. Eppure, per la prima volta sembra attraversare un momento di difficoltà. Lo scorso anno si è registrato infatti un calo nella produzione di 1,4 miliardi di litri. La flessione, sin qui inedita, ha coinvolto tutti, dal produttore principale, la Cina, allo storico leader europeo, la Germania. Unica eccezione l'Africa, dove la produzione è aumentata invece del 2,6%. E l'Italia? Anche qui si conferma la tendenza globale, ma anche qui colpisce il dato in controtendenza del segmento analcolico, che tra il 2024 e il 2025 ha quasi raddoppiato la sua quota di incidenza sul mercato, perché al di là delle scelte industriali, leggi il crollo della superficie coltivata di luppolo, sembrano prevalere i cambiamenti delle abitudini e dei consumi, sempre più indirizzati verso scelte di salute e benessere fisico. Mauro Zanda, GR1.
3: Torniamo allo sport. Scherma ai mondiali di Hong Kong, giornata da incorniciare per i colori azzurri. Dopo il trionfo nel fioretto maschile, l'Italia ha conquistato un'altra meravigliosa medaglia d'oro con la squadra femminile di spada che ha battuto in finale l'Estonia 31-30. I concerti all'alba, una nuova tendenza nel mondo del pop e non solo, numerosi gli appuntamenti estivi. Ma questa non è la
22: fine. Nella fine un nuovo inizio per Cosmo e per chi lo ascolterà domani all'alba al Porto Antico di Genova. Il cantautore dell'elettronica vuole rendere indimenticabili le prime luci del giorno con il tour matinée che arriverà anche a Roma il 30 agosto. Si alza il sole, ma è la musica a creare nuovi panorami. Classica e colonne sonore nel Museo Ferroviario di Pietrarsa sul Golfo di Napoli il 31 luglio, l'11 agosto sul Belvedere di Ravello risveglio con l'Orchestra Salernitana Verdi. A Ostia Antica la voce mediterranea di Marina Bruno accompagnerà gli storici dell'arte. Aurora di Ferragosto nell'alta costiera amalfitana con Amara, mentre Comacchio e Cervia puntano sui concerti in spiaggia, indimenticabili per chi ascolta. Non so zitta mai. Francesco Riccardi, GR1.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Gianni Tola ed Edmondo Cotta. Da Sogno Ranges, un buon proseguimento di serata.
23: Radio 1, un mondo da sentire.
24: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
25: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
24: Info su suzuki.it.
26: Fuori tutto Uni Euro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro. Fino al 9 agosto, solo da Uni Euro.
27: Quando sei uscita?
28: Ieri.
27: Che pensi di fare?
28: Torno a casa. Sono stato bravo con Antonio.
27: Le cose sono cambiate, Teresa.
28: Tu non ci devi venire qua. Io solo te. Provaci a volermi bene.
0: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
2: Che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
4: Onda Verde. Viaggiare informati.
5: Una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 19.25 in punto sulla 1, la Milano-Bologna. Continuano ad esserci code per 10 km per un veicolo in fiamme tra Modena Nord e Reggio Emilia in direzione di Milano. Rallentamenti per curiosi in carreggiata opposta, dunque tra Reggio Emilia e la A22 in direzione di Bologna. Code poi tra Modena Sud e Modena Nord, traffico decisamente intenso nei grandi centri urbani, nelle grandi città del nostro paese. Sulla 1 la Milano-Bologna ci sono coda tratti tra la tangenziale est e la tangenziale ovest di Milano. Sulla 8 code per 2 km per incidente tra Busto Arsizio e Castellanza. Sempre a Milano, sulla tangenziale nord, code tra Nova Milanese e Monza. Sulla Brescia-Padova, code per 2 km per incidente tra Brescia Centro e la A21 in direzione di Milano. Code poi tra Castel San Pietro e Imola, sulla A14 la Bologna-Ancona, il tutto per un incidente in direzione di Ancona. Code poi tra Firenze Sud e Valtarno in direzione della capitale, sulla Firenze-Roma, e code tra Empoli Ovest e San Miniato sulla Firenze-Pisa-Livorno. Infine nella capitale ci sono rallentamenti per un incendio che si è sviluppato sull'Ardeatina, il tutto tra via Millevoie e via di Torricola. Ancora rallentamenti a via di Tor Carbone. Questa è la situazione al momento. Da Lucio Giordano, un buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS.
6: No, è mio! Papà, guarda!
7: Guarda questo video, fa troppo ridere.
8: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
9: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Il vice commissario Montalbano sono.
29: Auguri.
30: Montalbano? Ma se avrà 20 anni di meno?
31: Lei sarà trasferita altrove. Bigata.
10: E questo è il nuovo commissariato.
32: Io mi aspettavo una persona più... cioè, meno...
33: Ah, lei come sa...
30: Però già da allora i presupposti c'erano tutti.
10: Riccio di mare bisogna saperlo cucinare.
34: A laurea mi bigliai.
30: Dalla penna di Andrea Camilleri tornano i casi del commissario più amato della TV. Il giovane Montalbano.
10: Sono proprio io.
30: Lunedì, 21:30, Rai 1.
35: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
36: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
37: Il premier mette a punto in queste ore.
38: The president did what he always went.
39: The Afghan government says they're not surprised.
40: Zapping.
41: Le 19:28 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, martedì 28 luglio 2026. Prima di cominciare, come sempre, un rapido sguardo ai temi che tratteremo questa sera e agli ospiti che saranno con noi. Apriremo con Antonio Tajani, Forza Italia, ministro degli esteri, vicepresidente del Consiglio e segretario appunto di Forza Italia. Molti temi da trattare, sia sul versante della politica interna, sia su quello della politica internazionale. Sarà poi con noi Andrea Manciulli, direttore delle relazioni istituzionali della Fondazione MEDOR, con il quale ci occuperemo un po' di scandagliare, di capire meglio i fenomeni di terrorismo a cui stiamo assistendo in questi giorni in Europa, a Berlino durante il Gay Pride, poi Parigi, c'è stato un accoltellamento anche grave, poi ci sono stati attentati qualche mese fa alle moschee di Liegi. Insomma, quello che si sospetta e che si teme

0: minacce nei confronti dell'Europa, ritenuta, diciamo, colpevole di appoggiare e di essere alleata a Stati Uniti e Israele nella guerra.
1: Rai Radio 1 Sport.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

in una compressa, la mando giù e sto nel chill tipo Buddha Bar. Ricordi sfuggono alla presa, come peluche dagli artigli di un Luna Park. Scrivo ancora in una Moleskine, non tornerei come ero nemmeno se potessi.

Ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili, facili.

0: ore 21.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Francesca Giannini. Gli incontri di Trump alla Casa Bianca in apertura, incontri separati, prima con Zelensky, poi con Netanyahu. Con il premier israeliano il faccia a faccia dopo il gelo dei giorni scorsi sull'Iran. Al termine Netanyahu ha assicurato: siamo perfettamente allineati con gli Stati Uniti. Israele sostiene qualsiasi strada scelga Trump. In precedenza il colloquio con il presidente ucraino, un buon incontro, ha scritto Zelensky su X. Nello studio Ovale abbiamo discusso di Patriot e diplomazia nel conflitto con Mosca. Torniamo in Italia con la visita del Presidente della Repubblica Mattarella a Pantelleria nel decennale dell'istituzione del Parco Nazionale. Il Capo dello Stato ha rimarcato l'importanza delle isole minori. Ascoltiamo le sue parole.
4: Le isole cosiddette minori nel nostro Paese sono tutte di grande rilievo per il suo equilibrio e per il suo futuro e quindi richiedono una attenzione di cura e di tutela costante. Ciascuna con le sue specificità di carattere ed è un patrimonio questo che va valorizzato non per conservarlo come una fotografia ma per il futuro.
3: Ora la cronaca con il femminicidio di Stefania Rago, uccisa dal marito a Foggia lo scorso aprile. I due figli in difficoltà chiedono un indennizzo.
5: Siamo rimasti senza casa, senza reddito, senza genitori e viviamo grazie ai nostri nonni materni. Ci sentiamo abbandonati dallo Stato. Chiedono aiuto Jessica e Michael, i figli di Stefania Rago, la donna assassinata con 4 colpi di pistola il 23 aprile scorso a Foggia dal marito Antonio Fortebraccio, ex guardia giurata. Lo fanno scrivendo un'accorata lettera indirizzata alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, alla quale chiedono una risposta sul mancato riconoscimento dell'indennizzo quali vittime di femminicidio. Due ragazzi che devono affrontare un doppio lutto, la morte della madre e il rancore per il padre, ora in carcere. Sono oltre 2 mesi che Jessica e Michael hanno inviato la richiesta al CONSAP, la società assicurativa del Ministero dell'Economia, senza ricevere risposta. I due figli di Stefania, entrambi studenti, hanno bisogno di quell'indennizzo perché vorrebbero solo perseguire i loro progetti di realizzazione personale e professionale, anche se la loro vita, si legge nella missiva, si è fermata a quel maledetto 23 aprile ed è complicatissimo rimettersi in piedi. Tatiana Bellizzi, GR1.
3: Ex Ilva, sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti dopo lo stop all'area a caldo imposto dalla Corte d'Appello di Milano. FIM, FIOM e WILM chiedono garanzie sul futuro del polo siderurgico. Martedì, nuovo tavolo al governo per tutelare circa 20.000 lavoratori, indotto compreso. Il servizio di Francesca Cosentino.
6: Doveva essere il giorno tanto atteso per parlare governo, aziende e sindacati dell'imminente vendita dell'ex Ilva, probabilmente agli indiani di Jindal. E invece ieri è arrivato lo stop all'attività a caldo da parte della Corte d'Appello di Milano, che ha accolto un ricorso di cittadini di Taranto ed ha rimesso in discussione tutto. Singolare, ha detto il sottosegretario Mantovano all'incontro a Palazzo Chigi, che il decreto giudiziario arrivi proprio ora. E comunque, ha precisato un commissario di Acciaierie d'Italia 40, i tempi per gli adeguamenti ambientali richiesti dalla magistratura non sono sufficienti. In 90 giorni l'amianto non si toglie, mentre le polveri sottili, ha detto, sono nella norma. Quindi si andrebbe verso uno stop della produzione a caldo e via via verso una fermata di tutti gli altri impianti. I sindacati però non ci stanno, da oggi si lavorerà con il governo per scongiurare la chiusura, mettendo in campo tutte le iniziative sindacali possibili.
3: Nuova ondata di caldo estremo in arrivo domani con l'anticiclone africano che rafforzerà ulteriormente la sua presenza sull'Italia. E si fanno i conti con gli effetti delle alte temperature sul territorio. In Sardegna, nella laguna di Santa Gilla, vicino Cagliari, perse 150 tonnellate di mitili.
7: Queste sono le cose che abbiamo comprato nel mese di marzo, dopo il ciclone Harry e dopo l'alluvione, le abbiamo messe a dimora. Questa è la dimostrazione del caldo anomalo che c'è in questo periodo e tutto quanto morto.
8: Come se non bastassero le migliaia di tonnellate di cozze e i milioni di euro persi dall'inizio del 2026 causa eventi meteorologici estremi. Da una settimana gli operatori del consorzio ittico di Santa Gilla a Cagliari devono fronteggiare quella che appare come una nuova sciagura. Il caldo record dell'ultimo mese ha fatto innalzare la temperatura.
9: Rai Radio 1 Sport.

0: ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. A Washington il presidente americano Trump ha incontrato il leader ucraino Zelensky e il premier israeliano Netanyahu. Sul tavolo i due conflitti e le prospettive di un possibile percorso negoziale.
3: Incontri positivi e produttivi è questo tutto ciò che lascia trapelare la Casa Bianca da due incontri di Trump con Zelensky e poi con Netanyahu, colloquio a porte chiuse e separati. Il motivo del doppio viaggio a Washington, i funerali del senatore repubblicano Graham, grande sostenitore di Kiev e anche di Israele. Netanyahu resta nello studio ovale per poco meno di un'ora e mezza in un incontro allargato alla delegazione israeliana e ai vertici dell'amministrazione americana, ma senza un faccia a faccia. Poche ore prima il capo della Casa Bianca aveva lasciato trapelare irritazione per le informazioni che il leader israeliano gli avrebbe mostrato sulla ricostruzione delle capacità nucleari iraniane. So benissimo cosa sta accadendo, aveva detto Trump alla Fox News. Netanyahu vuole che restiamo coinvolti nel conflitto con l'Iran, ma questo è un buon momento per un accordo. Netanyahu ha però poi parlato di incontro eccellente, di piena collaborazione nell'obiettivo comune che l'Iran non abbia l'arma nucleare. Soddisfatto anche Zelensky, che via social riferisce di aver discusso delle licenze sui missili Patriot e di diplomazia più forte. Valentina Isa, GR1.
2: Ora in Italia con la cronaca per l'incendio divampato nella piattaforma ecologica di Novate Milanese.
4: La colonna di fumo nero nel cielo illuminato dall'alba a Novate Milanese. A fuoco la piattaforma ecologica di A2A. Le fiamme, alimentate da grosse rotoballe di carta, ma anche da plastica, pneumatici e ingombranti, continuano a impegnare i vigili del fuoco.
5: Stiamo riuscendo a contenere l'incendio. Stiamo parlando di 3.000 tonnellate dislocate su 20.000 metri quadri.
4: A dare l'allarme il custode dell'impianto di trattamento rifiuti, 54 anni, curato per ustioni al Niguarda, è già stato dimesso. Il comune di Novate chiede ai cittadini di tenere chiuse le finestre.
6: È un bel incendio grosso e capita un po' troppo spesso, devo dire, in realtà.
4: I tecnici dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente stanno analizzando la qualità dell'aria. I primi valori non sarebbero critici. Il rogo, secondo l'agenzia, sarebbe partito dai rifiuti plastici. Sulle cause indagano i carabinieri. Nel 2018, a pochi chilometri da qui, erano andati a fuoco due diversi capannoni. In via Chiasserini erano stoccate illegalmente migliaia di tonnellate di rifiuti rilevate pochi giorni prima da un'ispezione. Il rogo, in quel caso, fu doloso.
7: Davide Gangale per il GR1.
2: E a Parigi in fiamme un palazzo di residenza popolare non lontano dal giardino del Lussemburgo, nel cuore della Rive Gauche. C'è una vittima, un uomo di 51 anni, indagini in corso. Meteo, da domani nuova ondata di caldo estremo per la presenza dell'anticiclone africano. Temperature ancora in aumento su tutto il territorio, sole su gran parte del paese con qualche rovescio sulle Alpi di confine tra Lombardia e Alto Adige. Sulla Sicilia sono previsti temporali pomeridiani, localmente anche di forte intensità. Risolta la crisi della nazionale italiana di calcio, Roberto Mancini torna alla guida degli azzurri, l'annuncio del presidente della FIGC Malagò.
8: C'è un allenatore e c'è un presidente del Club Italia e il tandem è, in ordine alfabetico, Roberto Mancini e Claudio Ranieri.
7: Si riparte quindi dall'allenatore che ha vinto l'Europeo a Wembley per poi lasciare l'azzurro due anni dopo, direzione Arabia, e da chi la panchina azzurra l'ha solo sfiorata e che ora arriva con nuove vesti e motivazioni. Ci sarà anche una terza figura, un capo delegazione come in passato Gigi Riva e Gigi Buffon, sottolinea Malagò, con il compito di coordinare le nazionali giovanili. Una rivoluzione rispetto a pochi giorni fa, quando sembrava tutto fatto per Andrea Pirlo. Poi il suo legame con la società di scommesse russa Fonbet ha cambiato le carte in tavola, come spiega Malagò.
8: Semplicemente un discorso di valutazione, consentito di dire di opportunità. Non ero affatto al corrente di questa collaborazione che esisteva già da luglio del 25.
7: Da qui la separazione con Maldini e Leonardo, pacifica e consensuale, chiarisce Malagò, e la virata definitiva su Mancini e Ranieri. Domani alle 18 la presentazione della nuova coppia azzurra. Emanuele Granelli, GR1.
2: Siamo alla musica. Dopo il successo internazionale dell'album Breath nel 2024, la cantautrice britannica Charlie XCX entra nella storia. Un suo ritratto è stato aggiunto alla collezione della National Portrait Gallery di Londra proprio nei giorni in cui la cantante ha lanciato il suo nuovo album dal titolo Music Fashion Film. L'istantanea che la ritrae appoggiata a una parete con una t-shirt bianca corta e un paio di jeans neri sbottonati è stata scattata dalla fotografa britannica Harley Weir. È una delle artiste più rappresentative del nostro tempo.
0: Rai Radio 1 Sport.

vestito che porterai, il rossetto che userai. Vorrei sognarti come non ti ho sognato mai. Ti incontro per strade, divento triste.

L'acqua della doccia che fai, le lenzuola del letto dove dormirai, l'hamburger di sabato sera che mangerai, che mangerai. Vorrei essere il motore della tua macchina, così di colpo mi accenderai.

0: ore 23.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Francesca Giannini. In apertura agli incontri di Trump alla Casa Bianca con Netanyahu e Zelensky, positivi e produttivi per il presidente statunitense. Con il premier israeliano nel faccia a faccia è arrivato dopo il gelo dei giorni scorsi sull'Iran. Oggi Netanyahu ha assicurato: siamo perfettamente allineati con gli Stati Uniti, e poi ha aggiunto: Israele sostiene qualsiasi strada scelga Trump. Prima Trump ha incontrato il presidente ucraino, che su X al termine ha commentato: buon incontro, nello studio Vale abbiamo discusso di Patriot, diplomazia nel conflitto con Mosca. Il sisma in Giappone con epicentro vicino a Kumamoto, magnitudo 7.1. Secondo il bilancio provvisorio ci sarebbe almeno un morto, oltre 100 feriti e decine di dispersi, 300.000 gli sfollati. La situazione più grave riguarda un centro commerciale di Kashima, dove un'esplosione è avvenuta dopo l'evacuazione di dipendenti e clienti, causando il crollo del secondo piano. La premier Takaichi ha annunciato che si temono forti scosse di assestamento. Vicinanza al popolo giapponese è stata espressa dalla Presidente del Consiglio Meloni. Ora in Italia, dove su carceri e boss mafiosi lancia l'allarme il procuratore capo di Palermo Maurizio De Lucia in Commissione Nazionale Antimafia.
4: Si ripresenta sul territorio di Palermo l'uso di armi da guerra, ragionevolmente di importazione dall'area balcanica. I collaboratori di giustizia però ci dicono di interessi verso armamenti molto più sofisticati. Noi abbiamo segnali del tentativo di acquisto di droni lanciamine.
5: Costruire un esercito con i proventi del traffico di stupefacenti. Il procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia, lancia un monito sulle mire di Cosa Nostra nell'audizione in Commissione parlamentare antimafia. Il magistrato è tornato poi sulla situazione all'interno delle carceri, che qualche giorno fa aveva definito non più sotto il controllo dello Stato, dopo le polemiche con il ministro della Giustizia Nordio.
4: Appena entrano in carcere vengono dotati di apparecchi telefonici. Consentono sostanzialmente alla mafia di continuare a fare all'interno delle carceri quello che faceva prima fuori dalle carceri.
5: Intanto prosegue la caccia al patrimonio di Matteo Messina Denaro. Con la scomparsa del boss, inevitabili le conseguenze su Cosa Nostra.
4: Mentre non esiste un vertice, esiste però un intenso dialogo organizzato fra i mandamenti dell'organizzazione stessa.
5: Palermo, Valerio Penna, GR1.
3: L'assalto ai cantieri della TAV in Val di Susa sabato scorso. La procura di Torino chiede il carcere per i due ragazzi tedeschi fermati dalla Digos.
6: Domani la decisione del giudice per le indagini preliminari dopo l'udienza di convalida di oggi. Secondo gli inquirenti devono rimanere in custodia cautelare in carcere i due tedeschi ventenni che non hanno risposto alle domande dei magistrati e con dichiarazioni spontanee hanno negato ogni addebito. Devastazione, lesioni personali in concorso, resistenza a pubblico ufficiale, l'ipotesi di reato in flagranza differita. Si sta anche valutando l'aggravante della finalità terroristica. I due giovani sono stati fermati a bordo di un'auto durante un controllo nei pressi di Chiomonte. All'interno dei loro zaini trovate giacche, abiti neri, guanti e maschere antigas. Secondo la Digos erano quelli indossati dagli appartenenti al blocco nero. Per gli investigatori sono gli antagonisti che hanno messo a ferro e fuoco il cantiere TAV. Oltre 3.300 le persone identificate dalla polizia, emessi 16 fogli di via obbligatori, 9 DASPO urbani, diversi provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti anche di attivisti francesi, sequestrato poi materiale esplodente e pirotecnico, passamontagna, maschere antigas. Negli scontri sono 140 gli agenti rimasti feriti, 1,5 milioni invece i danni. Elena Pabba, GR1.
3: Meteo, nuova ondata di caldo estremo in arrivo per la presenza sul nostro paese dell'anticiclone africano, temperature ancora in aumento su tutto il territorio, purtroppo anche durante le notti definite ormai tropicali. Fenomeno particolarmente avvertito in Sardegna, come ci racconta nel servizio Damiano Beltrami.
7: In Europa le notti tropicali, quelle in cui le temperature minime non scendono sotto i 20 gradi, sono aumentate del 73% rispetto agli anni 70, secondo il Centro Europeo per le Previsioni Meteo a Medio Termine. L'incremento più consistente della temperatura notturna si è concentrato nell'Europa orientale e meridionale. La Sardegna è al centro del fenomeno.
8: A Cagliari e Elmas la media è passata da circa 27 notti annue nel trentennio 1951-1980 alle attuali più di 49 notti. È un aumento del quasi l'80%. 10%. Per il 2021-2050 i modelli indicano un ulteriore incremento di circa 18 nodi. Ma non cresce solo il numero, si allunga anche la stagione calda. Oggi è estesa da maggio a ottobre, talvolta fino a novembre.
7: Il caldo notturno è difficile da affrontare per il nostro corpo e i suoi effetti possono essere gravi perché impedisce il riposo. Per raffreddare l'organismo il cuore è sottoposto a un super lavoro che si traduce in sudorazione eccessiva e in alcuni casi disidratazione.
0: Quando è molto umido si...
9: RAI Radio 1 Sport.

anche il cane. Quale? Vendo un monolocale, free da redare, qui nel torace. Quante smancerie fai? Mangi, caghi, respiri, bugie, sai. Walk contro

0: I tuoi occhi non son più capaci di distinguere cos'è realtà.
1: Per questo
0: ci saranno tante stati, ma una come quella non ritornerà.
1: Per questo
0: taci la tua umanità.
1: Per questo
0: piace all'unanimità.
1: Per questo
0: e mi sto chiedendo se anche tu in realtà non

0: produttivi. Il premier israeliano, allineati su ogni decisione in Iran, Patriot e diplomazia nel colloquio con il presidente ucraino. Il ritorno di Roberto Mancini, il CT della vittoria agli europei. Claudio Ranieri, direttore tecnico. Il presidente della Federcalcio, Malagò, mia la scelta. Presto un terzo nome, un dirigente alla Gigi Riva. I fondi safe per le armi. Tajani apre, ma decide il Parlamento, precisa. La Lega dice no, Bruxelles in pressing. Le opposizioni, governo nel caos. In antimafia l'allarme del procuratore di Palermo De Lucia, clan a caccia di armamenti high-tech come droni lanciamine e Cosa Nostra comunica anche dal carcere. Arriva la quarta ondata di calore verso il picco con l'anticiclone africano e temperature oltre i 40 gradi, bollini rossi a Campobasso, Perugia e Rieti. L'album segreto di George Michael, duetti stellari per un disco soul pop mai pubblicato, restano frammenti dell'ultima stagione creativa dell'artista. Buonasera da Carmelo Lazzaro. Il presidente americano Trump ha ricevuto alla Casa Bianca il leader ucraino Zelensky e il premier israeliano Netanyahu. Sul tavolo i due conflitti e le prospettive di possibili percorsi negoziali. L'inviato Rai.
1: Incontri brevi, operativi e lontani dalle telecamere. La Casa Bianca si limita a un commento stringato. Il presidente Trump ha ricevuto il presidente ucraino Zelensky e poi il premier israeliano Netanyahu. Entrambi i colloqui sono stati positivi e produttivi. Sono i due leader a elaborare. In un messaggio postato sui social, Netanyahu dice di aver avuto con Trump una delle migliori conversazioni di sempre. Esalta la piena collaborazione con gli Stati Uniti e il sostegno reciproco, con l'obiettivo comune di garantire che l'Iran non disponga mai di armi nucleari. Questa mattina ai microfoni di Fox News, il presidente americano aveva mostrato una certa irritazione con l'alleato. Le prove di Bibi sul nucleare iraniano non mi servono, aveva detto. Teniamo d'occhio gli ayatollah e siamo pronti a finire il lavoro se non ci sarà un accordo. Anche Zelensky si dice soddisfatto dell'incontro con Trump. Scrive: abbiamo discusso di come rafforzare la difesa aerea ucraina, ma anche di come rilanciare le trattative di pace. Poi il faccia a faccia con i vertici di Lockheed Martin, l'azienda americana che produce i missili intercettori Patriot che Kiev, col permesso di Trump, potrà costruire in casa. Un passo avanti che tuttavia non sarà immediato. Da Washington, Enrico Bona per il GR1.
0: In Cisgiordania il ministro israeliano della difesa Katz ha ordinato all'esercito di intensificare le attività contro il terrorismo palestinese e prepararsi all'occupazione di un altro campo profughi, quello di Jenin, Tulkarem e Nur Hashams, oggetto di devastanti operazioni dell'esercito dello Stato ebraico, mentre la polizia di Tel Aviv ha arrestato un 16enne israeliano, latitante da 2 mesi, accusato di aver aggredito una donna e un bambino palestinesi e di aver maltrattato degli animali. L'ONU denuncia il rapido deterioramento della situazione in Cisgiordania, in particolare le violenze perpetrate dai coloni. In Iran il ministro degli esteri Araghchi ha discusso degli sviluppi nello stretto di Hormuz in 2 colloqui telefonici separati con i suoi omologhi dei paesi mediatori, l'Arabia Saudita e l'Oman. Quest'ultima avrebbe proposto un sistema congiunto di controllo dello stretto con tariffe volontarie. Nel Mar Rosso i ribelli Houthi hanno lanciato missili balistici contro una petroliera saudita per aver violato il blocco marittimo. Risolta la crisi della nazionale italiana di calcio. Roberto Mancini torna alla guida degli azzurri.
2: La nazionale ora ha una sua ossatura. La panchina azzurra torna nelle mani di Roberto Mancini, l'allenatore del trionfo europeo a Wembley e al tempo stesso dell'improvviso addio, 2 anni dopo, direzione Arabia. Il ruolo di direttore tecnico invece è affidato a Claudio Ranieri. L'anno scorso era uno dei papabili CT, ora sarà il presidente del Club Italia. Malagò non rinuncia quindi alla figura da lui ideata e annuncia per la fine della settimana anche una terza giunta.
3: Si dovrà occupare di fare il dirigente delle squadre nazionali, per intenderci il ruolo che anni fa era di Gigi Riva e poi di Gigi Buffone, col quale io vorrei assegnare, chiamiamola, una supervisione di quello che sono il coordinamento delle nazionali giovanili.
2: Uno stravolgimento totale rispetto a pochi giorni fa, dal caso Pirlo, più unico che raro, spiega Malagò, e chiuso per motivi di opportunità, fino alla separazione con Maldini e Leonardo. Ancora Malagò.
3: Come avviene nelle migliori famiglie, c'è stata un'assoluta serena consensualità nel decidere che era a quel punto giusto voluto che le nostre strade si separassero.
2: Da qui la sterzata su Mancini e Ranieri, oggi alle 18 la presentazione della coppia del nuovo corso azzurro. Emanuele Granelli, GR1.
0: Una storia, quella di Mancini con la nazionale, che ripercorriamo in questo servizio.
4: La genesi della grande crisi azzurra è tutta lì, nelle facce spaesate del CT Ventura e dei suoi giocatori, nel silenzio surreale di San Siro. La sconfitta nella doppia sfida con la Svezia è una sentenza. L'Italia non giocherà i mondiali del 2018. Passano pochi mesi e Mancini è chiamato a risollevare le sorti di una nazionale in macerie. Fa esordire 57 calciatori in azzurro, inizia un ciclo record, rimane imbattuto per 37 partite di fila. Nel mezzo riesce nell'impresa di vincere un europeo che mancava all'Italia da 53 anni. Missione compiuta, o almeno sembrerebbe, perché i problemi del nostro calcio tornano a galla. Gli azzurri finiscono agli spareggi anche nel 2022, perdono con la modesta Macedonia del Nord e sono di nuovo eliminati dai mondiali. Somatizzata la delusione, Mancini decide di restare per puntare alla rassegna iridata del 2026. Inizia però un periodo di attriti con la federazione e, a sorpresa, il 13 agosto del 2023 comunica le sue dimissioni per poi firmare un ricchissimo contratto con la nazionale saudita. Dopo un altro mondiale mancato nella bufera, eccolo rispuntare fra le nubi, chiamato all'ennesimo miracolo. Ora c'è una nazionale da salvare, ma soprattutto il cuore dei tifosi, che mai gli hanno perdonato la fuga in Arabia, da riconquistare. Giacomo Prioreschi, GR1.
0: È tra i primi impegni della nazionale a ottobre la sfida con la Francia, che ha presentato il suo nuovo tecnico Zinedine Zidane. Un sogno, una grande gioia, una panchina aspettata da 5 anni, affermato, confermando di aver rifiutato tante offerte proprio per raggiungere il risultato. A Rai Radio 1, 12:07, alla Camera la cerimonia del ventaglio, il tradizionale incontro con la stampa parlamentare prima della pausa estiva. Un discorso a tutto campo per il presidente Lorenzo Fontana, che ha risposto anche alle domande dei cronisti sull'ipotesi candidatura per il gioielliere agli arresti Roggero, avanzata dalla Lega, e sulla prossima corsa per il Quirinale.
5: Sui temi caldi della sicurezza Lorenzo Fontana sottolinea: le leggi per manifestare pacificamente esistono già, questo non significa che si possano assalire le forze dell'ordine. Sul cosiddetto DDL antimaranza, sull'imputabilità dei minori, auspica che alla repressione venga affiancata anche la riabilitazione. Poi sul caso Roggero il presidente della Camera dice: sulla grazia valuta il Quirinale, ma non mi sembra ci siano le possibilità giuridiche per una candidatura del gioielliere. La legge elettorale serve a garantire stabilità e mi piacerebbe che al netto di quote rosa, dice, nel prossimo Parlamento ci fossero più donne. Quindi un lungo e accorato appello contro le armi e per la pace. Poi Fontana si tira fuori dalla corsa per il Quirinale, scherza citando la canzone Non ho l'età, e apre ad un presidente di destra, perché no? Comunque, di destra o di sinistra, dovrà rappresentare tutti gli italiani.
6: Quando vedremo il risultato delle prossime elezioni e come saranno maggioranza e opposizioni, potremo meglio capire quello che sarà poi il destino della Presidenza della Repubblica, anche se, come sapete, spesso tanti cardinali che sono entrati in conclave come papa poi ne sono usciti ancora cardinali.
5: Vasco Pirri, GR1.
0: Ora il confronto politico incentrato sul fondo di finanziamento degli investimenti in materia di difesa, le questioni economiche, in particolare il caro carburante.
7: Una tempesta in un bicchiere d'acqua. In serata il ministro degli esteri Antonio Tajani smorza le polemiche dopo una giornata di fibrillazioni nella maggioranza. Prima l'annuncio usceremo i 14,9 miliardi dei fondi safe, quindi l'altolà della Lega. La decisione finale spetta al Parlamento. Poi la precisazione del vice premier: saranno 6-8 miliardi con la commissione di Bruxelles, che però avverte non c'è tempo da perdere. Fratelli d'Italia insiste sulla sicurezza e in giornata presenterà la proposta di legge contro chi aggredisce le forze dell'ordine. Giovanni Donzelli sul caro benzina.
8: Gli aiuti che arrivano dal governo sono calibrati per arrivare come aiuti ai cittadini e non agli speculatori. Il prezzo sta aumentando non solo per la guerra, ma anche perché d'estate qualcuno ne vuole approfittare.
7: Il governo nel caos è l'ennesima dimostrazione di una coalizione incapace di esprimere una linea comune. Così il PD, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, punge 0 euro sulla benzina. Sul riarmo però la strada è tracciata. Ironico Matteo Renzi, Tel Aviv. Ma dove vive Tajani? Lapidario Angelo Bonelli AVS. Follia destinare miliardi agli armamenti. Poi sul governo.
9: Ha speso 35 miliardi di euro per ridurre il costo dell'energia e dei carburanti, ma la crisi climatica ha causato danni per oltre 20 miliardi di euro. Di questo il governo non si occupa.
7: Alessandra Allegra, GR1.
0: Ex Ilva, sempre più in bilico il futuro del polo siderurgico, e i sindacati annunciano la mobilitazione.
10: andremo a 8 ore di sciopero perché vogliamo un piano straordinario sulla situazione industriale, occupazionale e salariale delle lavoratrici e dei lavoratori.
11: È l'annuncio del segretario generale della FIOM CGIL Michele De Palma, che al termine del vertice a Palazzo Chigi vuole lanciare un segnale insieme a FIOM CISL e UILM e chiedere al governo un atto di responsabilità. Governo che dal canto suo ha avviato un tavolo tecnico già a partire da martedì prossimo tra sigle delle tute blu, enti locali e ministeri interessati, al fine di elaborare proposte concrete. Non ci facciamo la testa né ci rassegniamo, ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano a proposito della sentenza della Corte d'Appello di Milano che ferma per 90 giorni le operazioni nell'area a caldo se non sarà in regola su amianto e polveri sottili. Nel vertice la via per un'impugnazione è stata descritta come difficile, come anche qualsiasi altro step giudiziario. Si lavora così ad un piano straordinario per tentare di tenere in vita l'area a freddo, tutelando i circa 20.000 lavoratori a rischio. Gelsomina Testa, GR1.
0: Apple ha sfondato quota 5.000 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato, diventando la seconda società al mondo a raggiungere la storica soglia dopo Nvidia. La volata di Apple a Wall Street segue il lancio del programma Upgrade, che consente ai clienti americani di prendere in leasing i suoi prodotti. Sono in attivo i conti dello IOR, l'Istituto per le Opere di Religione, reso noto il nuovo bilancio di sostenibilità per il 2025.
12: Investimenti etici che escludono società coinvolte in attività considerate dannose per la vita umana, l'ambiente e la società. E questa la linea guida dello IOR, l'Istituto per le Opere di Religione, che emerge dal bilancio di sostenibilità appena pubblicato. La Banca Vaticana ribadisce il proprio impegno a promuovere una finanza trasparente, responsabile e coerente con la dottrina sociale della Chiesa. Sul fronte economico, il 2025 si è chiuso con risultati in crescita. Il valore generato dall'Istituto raggiunge quasi 68 milioni di euro, in aumento rispetto ai 50 milioni dell'anno precedente. Cresce anche l'utile netto, che sale a 51 milioni di euro contro i 32,8 del 2024. Per quanto riguarda la distribuzione del valore, il 36% degli utili è destinato alle opere di carità del Papa, il 23% al personale, il 14% ai fornitori. Un'impostazione che, sottolinea lo IOR, riflette la volontà di coniugare solidità economica e responsabilità sociale. Antonio Scoppettuolo, GR1.
0: Mafia e carceri, l'audizione del procuratore capo di Palermo Maurizio De Lucia in commissione antimafia. Cosa Nostra sta cercando di comprare armi sofisticate provenienti dal mercato nato con il conflitto russo-ucraino, l'allarme che ha lanciato il magistrato.
13: Noi abbiamo segnali del tentativo di acquisto di droni lanciamine, che sono strumenti estremamente sofisticati rispetto ai quali noi non siamo in questo momento preparati, come dire, in qualche modo a difenderci.
14: È una segnalazione inedita e preoccupante quella di Maurizio De Lucia. Cosa Nostra ha sottolineato in commissione antimafia il procuratore capo di Palermo vuole mettere su un arsenale avanzato e potente e ancora non è chiaro cosa intenda farne. Dopo le polemiche, De Lucia è poi tornato sulla questione del controllo dello Stato sulle carceri, dalle quali si continua a comunicare liberamente. Nell'ultimo anno e mezzo sono stati sequestrati ben 297 cellulari solo nei due penitenziari del capoluogo siciliano. Massimo rispetto per la polizia penitenziaria, ribadisce il procuratore, ma la situazione si fa sempre più difficile.
13: Noi li mettiamo in custodia cautelare, ma in realtà cauteliamo molto poco se dal carcere continuano a fare quello che facevano fuori dal carcere.
14: Fausto Bertuccioli, GR1.
0: Presentato in Senato il nuovo saggio di Giampaolo Pelizzaro, intitolato 1983, Mirella Gregori, Emanuela Orlandi, l'istruttoria del giudice Martella sull'attentato al Papa, un libro che ricostruisce la misteriosa scomparsa delle due ragazze attraverso una mole di documenti e informazioni senza precedenti. Ai nostri microfoni Andrea De Priamo, già presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, e Mirella Gregori è l'autore del libro Giampaolo Pelizzaro.
15: Pelizzaro, il libro nasce proprio dalle audizioni del giudice Martella.
16: Abbiamo ripercorso l'istruttoria sull'attentato al Papa e ci siamo accorti che con l'avanzare della sua inchiesta c'era una risposta da parte di chi rivendicava i rapimenti delle due ragazze.
15: La pista internazionale è quella più attendibile?
16: Tenuto conto di quello che realmente accadde all'epoca nel contesto in cui maturarono gli eventi politico, sociale, economico, chi rivendicava il rapimento delle ragazze era interessato prima di tutto a fermare l'inchiesta sull'attentato al Papa. E l'inchiesta giornalistica balistica della famosa Claire Sterling sulla pista bulgara. Tutto questo concorre a creare delle condizioni abnormi.
15: Andrea De Priamo, già presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, avete sempre seguito tutte le piste per cercare la verità.
17: L'intervento di entità legate alla geopolitica dell'epoca, e quindi l'intervento dei servizi dell'est della Stasi, a tutto quello che è anche l'azione di Giovanni Paolo II in quel momento, è molto probabile, se non certo, almeno dal minuto dopo in cui viene resa nota la sparizione di Emanuela Orlandi. Questo ovviamente non è ancora accertato, è arrivato anche il momento di rendere onore a Emanuela Orlandi e a Mirella Gregori.
15: Eleonora Fioretti, GR1.
0: In Francia il caso dei corpi di 5 neonati trovati nell'abitazione di una coppia, il corrispondente da Parigi.
18: L'inchiesta è in pieno svolgimento, ma qualcosa trapela dalla magistratura della Provenza, che indaga sui 5 neonati trovati morti nell'abitazione di una coppia la cui moglie aveva partorito in casa un bambino in buona salute nel piccolo comune di Orange prima di essere trasportata in ospedale. Gli investigatori avrebbero scoperto in serata i corpi dei piccoli all'interno di alcune scatole di cartone custodite in un angolo della casa. Secondo indiscrezioni, sarebbe stato il marito della donna a dare l'allarme dopo aver trovato i resti dei bambini. Un vicino intanto definisce del tutto normale in apparenza la vita della coppia, entrambi 32enni. Lui partiva la mattina per tornare dal lavoro la sera, lei portava i suoi ragazzini a scuola come una madre normale, non facevano niente che potesse apparire strano. La coppia ha due bambini più grandi di 8 e 9 anni, ora affidati ai servizi sociali. La magistratura si limita per ora a precisare di aver aperto un'inchiesta per omicidio su minori di 15 anni. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
0: In Giappone, dopo il forte terremoto che ha colpito la prefettura meridionale di Kumamoto, secondo il bilancio provvisorio ci sarebbero 2 morti, oltre 100 feriti e decine di dispersi. Vicinanza al popolo giapponese è stata espressa dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il corrispondente da Pechino.
19: Il fumo che esce. È collassato il secondo piano di un centro commerciale. L'esplosione mezz'ora dopo le prime scosse. Ci sono persone intrappolate qui sotto, dicono i soccorritori. Da diverse ore è diventata questa l'emergenza del terremoto che ha colpito il sud del paese. Urla e paura. Sono le 16:27 locali, le 9:27 in Italia. Sisma di magnitudo 7.1. L'ipocentro localizzato a una profondità di circa 10 km. La città di Kumamoto, la più colpita, crolla una parte delle mura del castello. Sembrava che il mio corpo galleggiasse, racconta questo ragazzo. Non ho capito subito che era un terremoto. Poi ho visto il muro crollare. Non lo dimenticherò mai più. Stiamo ancora valutando la portata dei danni e delle persone coinvolte, dice in TV la premier Sanai Takaichi. Danneggiate strade, ponti, palazzi. Si fermano per precauzione gli shinkansen, i treni proiettile, una 50 feriti ricoverati. Una prima rassicurazione. Nessuna anomalia immediata in siti nucleari. Poi rientra anche l'allarme tsunami. Ma adesso bisogna salvare chi è bloccato sotto le macerie e il buio complica le operazioni. Pechino, Marco Clementi, GR1.
0: Il meteo, quarta ondata di calore dell'estate in arrivo, picco atteso sabato.
15: Colpisce a partire dal sud-est del centro Italia il nuovo passaggio dell'anticiclone africano, portando le temperature molto al di sopra delle medie stagionali. Ricompaiono i bollini rossi della Protezione Civile, comincia Campobasso e si aggiungeranno Perugia e Rieti con altre 16 città a bollino arancione. Cielo sereno con qualche isolato temporale in quota che però non porterà un abbassamento delle temperature. Daniele Catberro, Società Meteorologica Italiana.
20: Dobbiamo aspettarci per molti giorni consecutivi temperature diffusamente sopra i 35 gradi, con punte anche intorno ai 40 in alcune zone della Bassa Valpadana, della Sardegna, ma sostanzialmente farà molto molto caldo in tutto il paese.
15: Quando finirà questa ondata di calore?
20: Sappiamo quando inizia, ma non sappiamo ancora bene quando finirà. A metà della prossima settimana, quindi intorno al 5-6 agosto, ci saremo pienamente dentro. Ormai sappiamo per certo che l'aumento di frequenza e intensità di queste ondate di calore è dovuto all'aumento dei gas serra nell'aria, una tendenza ormai consolidata purtroppo.
15: Francesca Fornario, GR1.
0: E con il caldo niente di meglio che un tuffo al largo dei Faraglioni di Capri, dove però il comune corre ai ripari per difendersi dall'invasione.
1: A Capri l'estate cambia regole. I faraglioni, da sempre tappa obbligata per chi arriva in yacht, motoscafo o gommone, diventano una zona da guardare più che da avvicinare. Il comune prepara infatti una stretta contro il traffico nautico sotto gli scogli, dopo le polemiche e le numerose segnalazioni sui social. Il sindaco Paolo Falco:
21: il cattivo costume non muore mai. Noi tentiamo di controllare le coste continuamente e abbiamo arginato il più possibile con il posizionamento di boe lungo la costa. Certo, non possiamo blindare i faraglioni perché siamo un luogo turistico, però ci vuole la collaborazione di tutti, perché noi tentiamo veramente di difendere il nostro mare. Se l'utenza non diventa più educata e conscia che il mare va preservato, noi possiamo arrivare fino a un certo punto.
1: Una piccola rivoluzione per uno dei rituali più fotografati dell'estate caprese, quello del passaggio a pochi metri dai faraglioni, perché la foto ricordo resta garantita, ma almeno stavolta senza parcheggiare lo yacht sotto la cartolina.
22: Fantozzi, perché non entra nel buco dei faraglioni?
1: Mauro Zanda, GR1.
0: Cinema, l'effetto Odissea passa da Favignana, l'Itaca di Ulisse, Mad Damon. Emanuele Mercuri, autore e regista, ci racconta dell'esperienza come comparsa sul set di Christopher Nolan.
23: Com'è stato entrare nella Itaca di Nolan?
24: Per me Favignana è sempre stato un luogo familiare. Improvvisamente, arrivando in inverno per la prima volta, mi sono ritrovato nel più grande set di Hollywood, quindi la sensazione era molto magica.
23: Che parte ha fatto?
24: Ho fatto la comparsa in due scene, una al bue marino, c'è l'incontro fra Telemaco e Ulisse, e lì ero vestito come un mendicante, un pellegrino che fa il suo pellegrinaggio al tempio di Atena. E un'altra scena invece l'ho girata proprio al castello di Santa Caterina, dove invece ero vestito da soldato di Agamennone, prima della guerra di Troia.
23: Qual era il momento più bello?
24: Era il venerdì sera, fine lavorazione per tutti, tutta la troupe, sia americana che italiana, i grandi attori e le star, mangiavano nei 3-4 ristoranti che nel frattempo avevano riaperto in fretta e furia a Favignana. Trovavi al tavolo accanto al ristorante Matt Damon, molto curioso.
25: Aiutami a tornare a casa.
23: Lei ha visto il film?
24: Ho visto il film all'arena estiva che il comune ha riaperto per l'occasione dentro lo stabilimento Florio, un momento vissuto insieme. Questo penso che sia la magia del cinema alla sua essenza.
26: Il re di Itaca sta per tornare.
23: Francesca Cosentino, GR1.
0: Musica con George Michael e il mistero di un album mai uscito. Da Londra le rivelazioni su un progetto segreto e duetti stellari. La corrispondente.
27: Il titolo è Trojan Souls, è il leggendario album mai completato di George Michael, concepito tra il 91 e il 93. Michael è in piena battaglia legale contro l'etichetta discografica Sony. Nasce così il progetto segreto, un album indipendente firmato con uno pseudonimo, Trojan Souls. George avrebbe scritto e arrangiato ogni brano, chiamando per i duetti un cast stellare: Aretha Franklin, Stevie Wonder, Brian Ferry, Elton John tra gli altri, per creare un disco soul e pop spettacolare. Ma anche la musica fa i conti con la vita reale. Nel marzo del 93 muore Anselmo Feleppa, il compagno di George. Per l'artista il mondo si ferma, il progetto viene interrotto, non sarà mai più ripreso. Dell'album restano frammenti pubblicati da Andres Gheorghiu, cugino di George. Uno sguardo particolare e intimo a un artista all'apice della creatività, la storia del più grande album di duetti del pop che non è mai stato. Da Londra, Natalia Auges per il GR1.
0: Ancora musica con Claudio Baglioni, che farà un poker di live a Roma. Esauriti in pochi minuti i biglietti per il 24 e 25 ottobre di Che Notte è Questa. Arrivano altre due date.
28: La vita adesso nel vecchio albergo.
0: Il 27 e 28 ottobre altri due concerti, sempre a Villa Borghese, dopo il rinvio per motivi di salute del cantautore romano, e inaugurano il Grand Tour che terminerà ai Fori Imperiali il prossimo anno. Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Sonia Oranges, in regia Max Gambino e Gianni Tola. Da Carmelo Lazzaro l'augurio di una buona notte.
29: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
30: Mezzanotte 24 minuti, una buonanotte anche da Lucio Giordano. Rai Mobilità, sulla 1 alla Milano-Bologna ci sono code per lavori tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione Milano. Restiamo sull'autostrada del Sole, ripristino incidente, quindi ripristino della sede stradale per un veicolo in fiamme, tra la A22 Reggio Emilia, sempre in direzione di Milano. Sulla Firenze-Roma, attenzione alla perdita di carico tra Magliano Sabina e Ponzano Romano, si tratta di un pezzo di lamiera, e c'è da segnalare anche un copertone sparso per la sede stradale, sempre sulla Firenze-Roma, tra Fabbro e Orvieto, in direzione sempre della capitale. Sulla Roma-Napoli viene segnalato un incendio tra Frosinone e Ceprano, e ancora sul grande raccordo anulare di Roma, rallentamenti per incidente allo svincolo con la via Appia. Sulla statale amalfitana, rallentamenti per lavori tra Maiori e Cetara. Infine il meteo per oggi, Alpi a parte, tanto sole su tutto il paese, e da giovedì arriva il caldo africano, fino a 41 gradi a Firenze, 40 a Bologna, 39 anche a Roma e Milano, tanta afa e notti tropicali. Ai cambiamenti climatici in atto bisognerà resistere per almeno una settimana. Non sono infatti previsti cedimenti delle temperature. Verrebbe da dire è l'estate bellezza. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
29: In collaborazione con il CIS.

0: ore 1.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Ben trovati da Pierfrancesco Pensosi a Washington. Il presidente americano Trump ha incontrato il leader ucraino Zelensky e il premier israeliano Netanyahu. Sul tavolo i due conflitti e le prospettive di un possibile percorso negoziale. Per il Tycoon positivi e produttivi gli incontri, il premier israeliano ribadisce di essere allineati su ogni scelta in Iran e il presidente ucraino su X commenta: un buon incontro, nello studio Ovale abbiamo discusso di patriot e diplomazia. E in Iran il ministro degli esteri Araghchi ha discusso degli sviluppi nello stretto di Hormuz in due colloqui telefonici separati con i suoi omologhi dei paesi mediatori, l'Arabia Saudita e l'Oman. Quest'ultimo avrebbe proposto un sistema congiunto di controllo dello stretto con tariffe volontarie. Nel Mar Rosso i ribelli Houthi hanno lanciato missili balistici contro una petroliera saudita per aver violato il blocco marittimo. Poco fa media locali parlano di un nuovo attacco dei Pasdaran contro una base americana in Giordania. L'esercito americano parla di un attacco a sorpresa. E torniamo in Italia per parlare dei fondi safe per le armi. Tajani apre e precisa che il governo ha prenotato 14,9 miliardi, ma che deciderà il Parlamento. La Lega contraria, pressing invece di Bruxelles. Le opposizioni parlano di un governo nel caos. In antimafia l'allarme del procuratore di Palermo De Lucia, clan a caccia di armamenti high-tech con droni e lanciamine. Un mercato, spiega il procuratore, nato con il conflitto russo-ucraino. E Cosa Nostra comunica anche dal carcere. E in Giappone, dopo il forte terremoto che ha colpito la prefettura meridionale di Kumamoto, secondo il bilancio provvisorio ci sarebbero 3 morti, oltre 100 feriti e decine i dispersi. La premier Takaichi avverte: si temono forti scosse di assestamento. Vicinanza al popolo giapponese è stata espressa dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Si continua però intanto a scavare tra le macerie di un centro commerciale. Ex Ilva, 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti e assemblee con il
1: Radio 1 Sport.

peggiore di ciò che sai realmente di essere. Conti precisi per ricordare quanti sguardi hai evitato e quante le parole che non hai pronunciato per non rischiare di

0: ore 2.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con l'incontro del presidente americano con il leader ucraino Zelensky e il premier israeliano Netanyahu. Sul tavolo i due conflitti e le prospettive di un possibile percorso negoziale.
3: Incontri brevi, operativi e lontani dalle telecamere. La Casa Bianca si limita a un commento stringato. Il presidente Trump ha ricevuto il presidente ucraino Zelensky e poi il premier israeliano Netanyahu. Entrambi i colloqui sono stati positivi e produttivi. Sono i due leader a elaborare. In un messaggio postato sui social, Netanyahu dice di aver avuto con Trump una delle migliori conversazioni di sempre. Esalta la piena collaborazione con gli Stati Uniti e il sostegno reciproco, con l'obiettivo comune di garantire che l'Iran non disponga mai di armi nucleari. Questa mattina ai microfoni di Fox News, il presidente americano aveva mostrato una certa irritazione con l'alleato. Le prove di Bibi sul nucleare iraniano non mi servono, aveva detto. Teniamo d'occhio gli ayatollah e siamo pronti a finire il lavoro se non ci sarà un accordo. Anche Zelensky si dice soddisfatto dell'incontro con Trump. Scrive: abbiamo discusso di come rafforzare la difesa aerea ucraina, ma anche di come rilanciare le trattative di pace. Poi il faccia a faccia con i vertici di Lockheed Martin, l'azienda americana che produce i missili intercettori Patriot che Kiev, col permesso di Trump, potrà costruire in casa. Un passo avanti che tuttavia non sarà immediato. Da Washington, Enrico Bona per il GR1.
2: E in Iran il ministro degli esteri Araghchi ha discusso degli sviluppi nello stretto di Hormuz in due colloqui telefonici separati con i suoi omologhi dei paesi mediatori, l'Arabia Saudita e l'Oman. Nel Mar Rosso i ribelli Houthi hanno invece lanciato missili balistici contro una petroliera saudita per aver violato il blocco marittimo. Poco fa i media locali raccontano il nuovo attacco dei Pasdaran contro una base americana in Giordania. Gli USA parla di un attacco a sorpresa ma sventato. E in Cisgiordania il ministro israeliano della difesa Katz ha ordinato all'esercito di intensificare le attività contro il terrorismo palestinese e a prepararsi all'occupazione di un altro campo profughi. L'ONU denuncia il rapido deterioramento della situazione in Cisgiordania, in particolare le violenze perpetrate dai coloni. Altro fronte, quello dell'Ucraina. Poco fa media locali parlano di un nuovo attacco russo su Tanrog, un morto ed un ferito. E torniamo in Italia per parlare dei fondi SEF per le armi. Tajani apre e precisa che il governo ha prenotato 14,9 miliardi, ma che deciderà il Parlamento, precisa la Lega contraria. Pressi di Bruxelles, le opposizioni parlano invece di un governo nel caos. E veniamo alla pagina degli esteri. In Francia il caso dei corpi di 5 neonati trovati nell'abitazione di una coppia. Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte, mentre si indaga sulla vicenda.
4: L'inchiesta è in pieno svolgimento, ma qualcosa trapela dalla magistratura della Provenza, che indaga sui 5 neonati trovati morti nell'abitazione di una coppia la cui moglie aveva partorito in casa un bambino in buona salute nel piccolo comune di Orange prima di essere trasportata in ospedale. Gli investigatori avrebbero scoperto in serata i corpi dei piccoli all'interno di alcune scatole di cartone